0: Per i concerti di stagione, i concerti degli ospiti, abbiamo trasmesso un concerto del gruppo Gospel Blues Emmett Powell and the Gospel Elites, ospite della Accademia Stefano Tempia per il concerto di Natale del 1997. Registrazione effettuata il 16 dicembre 1997 presso l'Auditorium di Torino della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1998-99 dell'Accademia Stefano Tempia. Scott Joplin, Cimonisha. Orchestrazione di Alberto Peiretti e Stellario Fagone. Personaggi ed interpreti. Cimonisha, Brenda Jackson, soprano. Monisha, Angelica Buzzolan, mezzo soprano. Ned, Parson Holtock, Simon, Daniel Washington, baritono. Andy, Sefus Ramos, Mokgi Nak, tenore. Lucy, Adriana Bono, soprano. Zozetrik, Paolo Lovera, baritono. Orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia. Pianista Stellario Fagone. Voci recitanti Mario Brusa e Rosalba Bongiovanni. Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Registrazione effettuata presso il Teatro Regio di Torino il 19 aprile 1999.
2: Ambientata nel 1866 nel profondo sud degli Stati Uniti, in una piantagione dell'Arkansas, a nord-est della città di Texarkana, a 3 o 4 miglia dal fiume Rosso, Cimonisha costituisce uno dei più validi documenti musicali di Scott Joplin. Volete sapere qualcosa di lui?
3: Scott Joplin nasce in Texas nel 1868. Suo padre è un ex schiavo e suona il violino, la madre il pianoforte. Ben presto il giovane Scott suona anche lui il piano, mentre i fratelli si dedicano a vari strumenti. Ma Scott desidera fare tante esperienze. Abbandona dunque la famiglia per iniziare la carriera di pianista e di compositore. Il successo arriva facilmente e ben presto verrà definito il re del ragtime.

0: Tutti ricorderete certamente questo brano che fa parte della colonna sonora del film La Stangata con Paul Newman e Robert Redford. È un brano per pianoforte che si intitola The Entertainer e che è stato tratto proprio da una composizione di Scott Joplin.
1: Ormai notissimo, Joplin, che nel frattempo è diventato il pianista preferito da Al Capone, accarezza un ambizioso progetto, quello di comporre un'opera lirica proprio come quelle che in Europa compone in quegli anni Giacomo Puccini. Infatti, Scott Joplin scrive Trimonisha, ispirato principalmente dal fatto che è nero e vuole parlare dei neri e della loro difficile integrazione. Ma il sogno di veder realizzata la sua opera non si avvera in vita. Scott Joplin morirà nel 1917 senza aver potuto assistere al successo della sua creazione. Successo che arrivò nella prima esecuzione completa per orchestra nel 1972 ad Atlanta, nello stato della Georgia. Esecuzione diretta dal maestro Robert Shaw. Oggi invece Trimonisha è molto rappresentata ed è considerata uno dei capisaldi della musica americana, come Porgy and Bess, che la scorsa stagione la Stefano Tempi ha rappresentato in questo teatro, o come West Side Story o Carmen Jones.
0: L'esecuzione di Trimonisha che ascolterete questa sera è stata orchestrata appositamente dal maestro Massimo Peiretti in collaborazione col maestro Fagone Stellario. Dunque, la trama. Siamo in un villaggio alla periferia di una grande città. La popolazione è ancora vittima di pregiudizi, superstizioni e ignoranza. In questo ambiente vive la giovane Trimonisha, adottata da Ned e Monisha, che ha studiato in una famiglia di bianchi e che rappresenta, secondo l'autore, la nuova generazione più acculturata e affrancata dal complesso di inferiorità che invece domina ancora gli altri appartenenti alla comunità nera. Sarà proprio Trimonisha, dopo qualche peripezia, a diventare il capo di questa comunità. Lei, una giovane donna. Ma ora andiamo a incominciare. L'azione si svolge nell'arco di una giornata, mattino, pomeriggio e tramonto. E l'alba. In una delle tipiche piantagioni condotte da famiglie di colore, la scena è dominata da un grande albero, sotto il quale, 18 anni prima, era stata trovata la piccola Trimonisha.

0: Ecco che arriva un venditore di amuleti, un tale Zozetric, che si avvicina ai genitori di Trimonisha dicendo:
1: acquista questo portafortuna, terrà lontano i tuoi nemici, puoi portarlo appeso al collo e la sorte ti sarà favorevole, scaccerà la tristezza e allontanerà Ned dall'alcol.
0: Ma Trimonisha lo scaccia dal villaggio. Lo stregone se ne va infuriato e minaccioso. Nel frattempo tornano dal lavoro i raccoglitori di mais, che improvvisano un giro tondo con Trimonisha attorno all'albero.

0: Intreccia una ghirlanda con le foglie tenere dell'albero e urla al tuo capo,
1: dice Liuxi all'amica Trimonisha.
0: No, tu le prenderai da un altro albero e la tua ghirlanda sarà bellissima,
1: ribatte Monisha. Tutti si domandano: ma quale mistero è mai racchiuso in questo albero? Noi tutti vogliamo sapere. E Monisha, la madre, inizia il suo racconto.
0: Dormivo una notte d'autunno. 18 anni sono passati da quando sentivo agire un bimbo. Ned russava forte, mentre il bimbo si scioglieva in pianto, lì vicino all'albero a noi sacro. Ne provai pietà e destai Ned dal sonno. Sei sordo? Un bimbo piange laggiù. Rispose che stavo sognando e si riaddormentò. Si sentì suonare mezzanotte e incominciò a piovere forte. Il bimbo non piangeva più. Riposava calmo nel sonno. Sognava forse gli angeli bianchi nel cielo. Alle 10 del mattino il sole brillava. Ricordandomi il pianto della notte, andai in cortile e il bimbo era ancora là, avvolto in luridi stracci. Lo portai a casa ed è cresciuta questa ragazza. Tu, Trimonisha, non prendere mai una foglia, neppure una di quel vecchio albero. La pioggia o il sole cocente ti avrebbero certo uccisa, ma il soffice manto delle foglie ti ha salvata. Non scordarlo mai. Non so altro di te. Non conosco i tuoi genitori. Io e Ned ti amiamo e tu sei per noi la figlia avuta in dono,
1: risponde Trimonisha.
0: Il mio cuore è solo per voi, miei cari genitori, e farò quello che vorrete. Bimba mia, quando tu giocavi cinguettando là all'ombra della pianta, ti chiamai come me, Monisha, perché vivessi nel mio ricordo. Ma poi ti chiamai Trimonisha perché amavi tanto quell'albero. Solo con foglie di un altro albero, madre, intreccerò la mia ghirlanda.

0: Nel villaggio arrivano sì stregoni e venditori di amuleti, ma anche reverendi come Parson Alltalk, che non risparmia sermoni come questo.
1: Datemi gli occhi, miei, perché a voi parlerò. Fate attenzione, ricordate, è un buon consiglio. Siete stati redenti, volete sempre dire la verità? State tutti bene insieme, non fate il male, vivete uniti.

0: Ma lasciamo i sermoni di Parson Old Talk e rioccupiamoci di Trimonisha. Purtroppo le notizie non sono buone. La giovane è stata rapita da Zolzerkik e Luddud, che vogliono punirla per la sua avversione alla stregoneria. Ma sentiamo che cosa succede al villaggio con la madre Monisha e gli altri.
1: Trimonisha e Lucy andavano tra gli alberi a cogliere teneri fiori, allegre e spensierate, ma Zozotric e Luddud, con gran rapidità, hanno catturato Trimonisha. Ora i ragazzi sono andati a riprenderla, Ned.
0: Bastonerò quei due e li ridurrò come si conviene ai cani bastardi. Li sgozzerò e punirò la loro viltà.
1: Interviene Remus, innamorato di Trimonisha.
0: Affronterò gli stregoni nel folto della foresta, li metterò in fuga e porterò Trimonisha sana e salva a casa.

Notato dal programma di sala, sono due i Peiretti tra i protagonisti di questa serata e quindi non me ne vorrete e soprattutto non me ne vorranno i due maestri se nell'annunciare l'orchestrazione dell'opera sono caduto in un piccolo errore al quale pongo subito un doveroso rimedio. Il maestro Massimo Peiretti è come vedete sul podio, Alberto Peiretti invece, che è stato tante volte sul podio e per questo gliene siamo ancora grati, ha orchestrato insieme a Fagone Stellario l'esecuzione di questa serata.

0: Ha ragione Simon a pensare alla foresta come al luogo della superstizione. Nel bosco possono succedere tante stregonerie. E per non impressionarvi, vi risparmiamo la scena della povera Trimonisha minacciata, vilipesa e impaurita.
1: Questa ragazza deve avere la punizione che si merita!
0: Dicono implacabili Zozatrik e Lutut. Arriveda Rimus a liberarla?
2: Per ora accogliamo gli orsi che danzano. Sono un po' il simbolo spaventoso della foresta, anche se non fanno mica tanta paura.

Dopo gli orsi, ecco entrare in scena i buoni contadini. Sono stanchi e vogliono riposarsi, anche se l'implacabile corno di zia Daina li costringerà ad alzarsi. E quando il corno di zia Daina suona, non ci sono santi, bisogna andare.

0: Torna fra le mie braccia, Trimonisha, prima che sorga il sole. Ti hanno rapita certo per dispetto. Per soccorrerti darai la vita. Oh figlia, dove sei? Dove sarà Ned?
1: Domani vedrai che ritornerà e smetterai di soffrire. Non affliggerti più.
0: Oh figlia, dove sei?
1: La rivedrai, la rivedrai.
0: Se la rivedessi subito, il mio tesoro, allora sì, sarei felice. Se non torna presto, credo che impazzirò.
1: Domani vedrai che tornerà e smetterai di soffrire.

0: Hanno torto Monisha e Ned, poveri genitori adottivi di Trimonisha, a lamentarsi. Dubitavate forse che il prode Remus non avrebbe, con un travestimento da diavolo, liberato la fanciulla del suo cuore? E infatti così è successo. Trimonisha viene liberata e Remus non ci risparmia il suo sermone.
1: Non trattare male i tuoi simili facendoli soffrire. Ricorda che ogni istante Dio ti guarda e ti giudica. Non vendicarti mai, né di giorno né di notte. Il male non calpesti il bene, poiché nel male non c'è salvezza. Solo chi dona amore può ricevere amore. Apri le tue braccia al mondo intero e gioirai. Non trattare male i tuoi vicini. Fa da scudo ai deboli con la tua forza e non tradirli mai. Solleva gli occhi al cielo e non smarrire la via. Ricordati che il male genera il male. Solo chi dona amore può trovare amore.

0: vi pareva che anche Ned rinunciasse alla sua romanza? No, vero? Ascoltiamolo.
1: Quando i furfanti vanno in giro a infrangere le leggi, per punizione saranno gettati in mano al demonio. Quando i furfanti vanno in giro con il cuore colmo di peccati, non hanno certo timore di fare del male, ma il bene vincerà. Noi siamo chiusi in casa se fuori girano i furfanti. Non possiamo uscire perché il male ci potrebbe colpire. La notte stiamo svegli perché siamo pieni di timore e teniamo le luci accese perché girano i furfanti. Vogliamo che abbiano vita breve perché non fanno che male. Perciò teniamo le luci accese e vigiliamo perché fuori girano i furfanti.

0: Vi avevamo detto all'inizio che Trimonisha rappresenta la nuova generazione. E dunque chi meglio di lei potrebbe diventare il capo della comunità?
1: Lei lo sa benissimo, però finge di non saperlo e anzi invoca lei stessa un capo. Questa è buona politica, no?
0: Dovremmo avere un capo che ci guidi e faccia il nostro bene, e quella devi essere tu, Trimonisha.
1: Ma se io sarò in grado di guidare le donne, chi guiderà gli uomini?
0: Tu sarai il nostro capo.
1: Per le donne sarà facile, ma non per gli uomini.
0: Noi confidiamo in te, ti vogliamo nostra guida. Tu sarai il nostro capo.

0: Trimoniscia si conferma proprio un buon capo. Non emana leggi, non escogita nuove tasse e non chiede nuove elezioni. Anzi, invita tutti a ballare il reg, il vero slow drag.
1: E allora, maestro, via con il reg!
2: Il vero slow drag!

0: Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso Cimonisha di Scott Joplin, orchestrazione di Alberto Peiretti e Stellario Fagone, personaggi ed interpreti. Cimonisha, Brenda Jackson, soprano. Monisha, Angelica Buzzolan, mezzo soprano. Ned, Parson Holtock, Simon, Daniel Washington, baritono. Andy, Sefus Ramos, Mokgin Ak, tenore. Lucy, Adriana Bono, soprano. Zozetrik, Paolo Lovera, baritono. Orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia. Pianista Stellario Fagone. Voci recitanti Mario Brusa e Rosalba Bongiovanni. Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Concerto della stagione sinfonica pubblica 1998-99 dell'Accademia Stefano Tempia. Registrazione effettuata presso il Teatro Regio di Torino il 19 aprile 1999.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: George Gershwin, selezione da Porgy & Bess, dramma musicale in tre atti, su libretto di Dubois, Hayward e Ira Gershwin. Prima rappresentazione New York, Alvin Theatre, 10 ottobre 1935. Leontine Price, soprano. William Warfield, baritono. Robert Henson e John Bubbles, tenori. Barbara Webb, soprano. Miriam Burton, mezzo soprano. Alonso Jones, baritono. Bernice Hall, soprano. McHenry Boatwright, baritono. Marita Stewart, soprano. Orchestra e coro della RCA Victor. Maestro del coro Leonard DePore. Direttore Skeet Henderson.

Come on, Beth.

di George Gershwin abbiamo ascoltato una selezione da Poggi and Bess, dramma musicale in tre atti su libretto di Dubose, Hayward e Ira Gershwin. Leontine Price, soprano. William Warfield, baritono. Robert Hanson e John Bubbles, tenori. Barbara Webb, soprano. Miriam Burton, mezzo soprano. Alonso Jones, baritono. Bernice Hall, soprano. McHenry Boatwright, baritono. Marita Stewart, soprano. Orchestra e coro della RCA Victor. Maestro del coro Leonard DePore. Direttore Skeet Henderson. Amazing Grace, brano della tradizione spiritual. Esegue il basso negroamericano Paul Robeson.

0: Dalla voce del basso negroamericano Paul Robeson abbiamo ascoltato un brano della tradizione spiritual negroamericana, Amazing Grace. Abbiamo trasmesso storie di musica dall'America, dell'America e degli afroamericani.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica. Niccolò Paganini. Variazioni su Nel cor più non mi sento, dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino. Pier Domenico Sommati, secondo violino. Riccardo Agosti, violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato variazioni su Nel cor più non mi sento dalla Bella Molinara di Paesiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino, Pier Domenico Sommati, secondo violino, Riccardo Agosti, violoncello. RNC, Notte di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein. Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein, Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

Notte di classica. Jesús Guridi, finale in do maggiore. Massimo Nosetti alla console dell'organo Brondino Vegezzi Bossi nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo.

di Jesus Guridi abbiamo ascoltato il finale in Do maggiore. Massimo Nosetti alla console dell'organo Brondino Vegezzi Bossi nella Chiesa del Sacro Cuore di Cuneo. RNC Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E con il più cordiale saluto che vogliamo incominciare anche oggi la nostra trasmissione a Radio RN5. Un cordiale saluto e il benvenuto per l'ascolto di questo nostro programma con tante incisioni a 78 giri. Finché le nostre apparecchiature vecchie resisteranno, continueremo a mettere in onda incisioni a 78 giri, anche se moltissime di queste le abbiamo già, come si dice al giorno d'oggi, in una maniera molto brutta, che non mi piace, digitalizzare, oppure scaricare, non mi piace, comunque bisogna usare questi termini perché al giorno d'oggi si usa così. Invece noi vogliamo far suonare un disco dal 1952 per incominciare la nostra trasmissione. Un cordiale saluto, benvenuti a Radio RN5 in compagnia di Aldo, questo programma Ogni Finestra Una Canzone, un foxtrot dal film La Venere di Chicago. Mirov ha composto Guglielmina, in italiano Guglielmina, un brano suonato addirittura con Nino Impallomeni e il suo sestetto, 1952, e oggi buon ascolto.

Abbiamo ascoltato Guglielmina dal 1952 con Nino Impallomeni e il suo sestetto, un brano che è stato inserito anche nel film La Venere di Chicago. E invece di andare alle Venere o a Chicago, andiamo in una vetta. Raimondo ha composto la canzone Vetta Alpina. Due sono i cantanti, Luciano Benevene e Antonio Vasquez. È una grande orchestra, l'orchestra Armando Fragna. Rimaniamo ancora nel 1952 con questa Vetta Alpina.

ho messo in onda questa canzone dal titolo Vetta Alpina. Due erano i cantanti per la canzone che abbiamo ascoltato, dal 1952, Antonio Vasquez e Luciano Benevene. Armando Fragna con la sua orchestra ha accompagnato questi cantanti per la canzone dal titolo Vetta Alpina. Da Radio RN5 poi di Aldo proseguiamo questo nostro programma tutto fatto con, o meglio, tutto composto con incisioni eseguite a 78 giri, incisioni del grammofono. Un Begin di Nisa e Carlo Alberto Rossi, Vincent Roberto con Guido Cergoli e la sua orchestra, da non confondere con Cerragioli. Guido Cergoli ha composto canzoni e ha diretto l'orchestra, come questa che vogliamo ascoltare, incisione della Philips Avventura a Casa Bianca, incisione grammofonica come tutte quelle della trasmissione di oggi.

Ho messo in onda questa canzone, questa interpretazione, e il titolo era Avventura a Casablanca, un begin di Nisa e Carlo Alberto Rossi. Vincent Roberto e Guido Cergoli e la sua orchestra per la incisione a 78 giri, come tutte quelle della puntata e della trasmissione di oggi. Il nostro augurio è sempre di buon ascolto, un programma che non è fatto per coloro che amano assolutamente l'alta fedeltà, eccetera, eccetera, la quadrifonia, la super stereofonia, eccetera, come si potrebbe dire al giorno d'oggi. Noi cerchiamo di tornare al nostro tempo passato, con tante belle parole, con tante sentimento, con orchestre molto semplici e in genere orchestre acustiche. E questo è il sound per le nostre trasmissioni. Paolo Tosti ha composto una famosa canzone napoletana richiesta da un ascoltatore. La metto in onda volentieri anche con la voce di Tito Schipa. Ascoltiamo per la incisione la voce del padrone, tutte incisioni del grammofono per la puntata di oggi, Mare Chiara.

a tamburo battente questa canzone che abbiamo ascoltato con la voce di Tito Schipa, in sottofondo un tamburo battente per questo mare chiaro. Paolo Tosti ha composto questa canzone del repertorio napoletano grazie a questa incisione ancora della voce del padrone a 78 giri. Abbiamo aperto, o meglio abbiamo aperto anche il repertorio napoletano per la trasmissione di oggi. Voglio dirvi che il repertorio napoletano è molte volte ospite al nostro programma, perché tanto ha fatto per la conoscenza dell'Italia e della canzone che veniva definita italiana quando poi in effetti era canzone napoletana. Abbiamo ascoltato col tenore di Grazia Tito Schipa anche questa interpretazione, Mare Chiaro. Una canzone a ritmo Lisboa Antigua, però è in italiano, viene chiamata Romantica Città. L'abbiamo messa in onda in una versione, adesso la mettiamo in onda con il duo Fasano, Angelini e la sua orchestra. È una incisione della Cetra del 1956, chiaramente tutte incisioni del grammofono per la nostra puntata Ogni Finestra Una Canzone a Radio RNC in compagnia di Aldo.

erano le belle voci del duo Fasano con Angelini e la sua orchestra dal 1956. Hanno ricalcato la voce di Lisboa antigua con romantica città. Portella, Reado, Birie e Vale hanno messo insieme anche in lingua italiana questa canzone, da Lisboa antigua a romantica città. Dopo aver ascoltato il duo Fasano, vi ricordo che siamo sintonizzati su radio RNC in compagnia di Aldo. Canzoni e musiche che ci portano al tempo passato, ci portano a tanti anni fa, e come per la puntata di oggi, esclusivamente con incisioni del grammofono, incisioni a 78 giri. Qualcuno dice che dico poco il numero del telefono, ma basta così. Il numero del telefono, se qualcuno vuole parlare con Aldo, è semplice, basta comporre il numero 333-656-9681. Ripeto il numero di telefono 333-656-9681. Una canzone Slow Fox con ritornello interpretato da Angelo Servida, che tante canzoni ha voluto interpretare con Kramer e i suoi solisti. Quattro i compositori per questa canzone: Rastelli, Panzeri, Hiss e Mizrachi. Cosa farai di me? Angelo Servida in voce.

Voce molto originale, quella che abbiamo messo in onda, la voce di Angelo Servida, Cosa farai di me? È una voce molto originale anche per i compositori di questa canzone che hanno voluto mettere insieme questo brano, Rastelli, Panzeri, Hess e Mizrachi. E Angelo Servida ha cantato molte canzoni con Kramer e la sua orchestra. Il nostro programma prosegue, voglio dire ancora il numero di telefono, se qualcuno vuole parlare con Aldo, parlate, telefonate quando volete, io cercherò di tenere sempre il telefono a vostra disposizione. Il numero è 333-656-9681, ripeto il numero 3 volte 3, quindi è facile, 333-656-9681. Nel 1955 è stato composto un valzer da Apolloni. Giuseppe Negroni, William Galassini e il suo sestetto ci marca un po' il tempo, e ne abbiamo ancora un po' per questa nostra trasmissione. Intanto ascoltiamo L'orologio della

Non abbiamo ascoltato il campanile, la campana o il frastuono dell'orologio della torre, ma abbiamo ascoltato William Gallassini e il suo sestetto, voce di Giuseppe Negroni in questo brano di Apolloni, L'orologio della torre, incisione che risaliva al 1955 e tutta incisione grammofonica, quindi incisione a 78 giri per il programma di oggi. Questa che voglio mettere in onda è un samba inciso nel 1951 dalla casa discografica Columbia. Possiamo ascoltare di José Dumbo, Poletto e Ramirez, Piero Pizziconi con il suo complesso, Alberto Redi e trio vocale. Cantar Bailar, la canzone samba in italiano, non è proprio una traduzione, comunque è stato intitolato questo brano José Carioca.

Nelle canzonette si può anche cantare così, cantare, ballare, ma senza lavorare, ma quando si va al dunque le cose cambiano. Questa era un'incisione che risaliva al 1951 con la voglia di vivere che c'era nel 1951. Abbiamo ascoltato questo samba da un motivo popolare brasiliano, Piero Pizziconi con il suo complesso, Alberto Redi e trio vocale, José Carioca per l'incisione a 78 giri della Columbia che abbiamo ascoltato in lingua comunque italiana. Dampa e Maguiar hanno composto una canzone che è stata incisa nel 1953. È un Bayon. Vittorio Patrinieri e quartetto vocale Langos, Sciorilli e la sua orchestra. Si usava molto allora il Bayon. Il Bayon è un ritmo abbastanza originale che possiamo ascoltare. Infatti il titolo di questo brano è Mama, El Bayon, Vittorio Patrinieri.

Tra le tante incisioni grammofoniche, incisioni a 78 giri che abbiamo qui nel nostro studio, abbiamo trovato anche, o meglio, abbiamo messo in onda questo Bayon di Dampa e Maghia, Vittorio Patrinieri e il quartetto vocale Langos, Sciorilli e la sua orchestra, incisione che risaliva al 1953, Mama el Bayon. Kramer e i suoi vindici ci proseguono la trasmissione di oggi in un brano dello stesso Kramer, Suona la fisarmonica. Questa incisione a 78 giri è un brano a tempo di polka.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ci dà appuntamento a domani, perché questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Un cordiale saluto, a risentirci.
5: RNC in blu.
6: Notte di classica. Massimo Nosetti, trittico per organo. Domenico Severin alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

0: Di Massimo Nosetti abbiamo trasmesso Trittico per organo. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza. RNC, note di classica.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
0: Arbo Pärt. Ascolteremo due brani. Canzone di San Silvano del Monte Athos, sottotitolo L'anima mia anela al Signore, con la Tallinn Chamber Orchestra. A seguire Gloria, per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe. Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste.

Di Arvo Pärt abbiamo ascoltato due brani. Canzone di San Silvano del Monte Athos, sottotitolo L'anima mia anela al Signore, con la Tallinn Chamber Orchestra, e Gloria, per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, con la Tallinn Chamber Orchestra e l'Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. De Crescenzo Sica. Rondine al nido. Terzo appuntamento con le voci parallele. Francesco Albanese. Registrazione del 1942. Luciano Pavarotti e Jonas Kaufmann.

Di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato Rondine al Nido, terzo appuntamento con le voci parallele, di Francesco Albanese, Luciano Pavarotti, Jonas Kaufmann. RNC, Notte di Classica. Alexander Borodin, versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2, archi della Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.

Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato la versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2, archi della Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Di Kotrau Kosovic, Santa Lucia sul mare Luccica, attraverso i continenti. Le voci parallele sono di Mario Lanza, tenore americano di origine italiana. Di Sergio Franchi, tenore italo-americano. Giuseppe Carreras, tenore spagnolo-catalano.

0: Per canzoni napoletane classiche di Cotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia, sul mare luccica attraverso i continenti, e le voci parallele erano di Mario Lanza, di Sergio Franchi e di Giuseppe Carreras.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Luigi Cherubini. Ouverture da Lodoisca. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Riccardo Muti.

Di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato l'ouverture da Lodoiska, Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci tutto quello

0: Clinet for Tech. Storie di sostenibilità.
1: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
2: Sulle note delicate di Sicily di Pino Daniele e Chic Corea, la voce calda di José Rallo ci accompagna in un viaggio che è già emozione. Un approdo in una Sicilia che non è solo isola, ma un vero continente vitivinicolo. Donna Fugata custodisce questa terra con 5 cantine disseminate da occidente a oriente, dai suoli abbracciati dalle onde fino alle pendici austere dell'Etna. Qui, in 452 ettari di vigneto che raccontano 10 varietà autoctone, si coltiva la ricchezza della diversità, si proteggono i suoi colori, si valorizza la sua anima. Un'azienda che segue l'intera filiera, dalla nascita del grappolo al calice, che viaggia in 60 paesi del mondo portando con sé un frammento di Sicilia. Ma prima di proseguire il nostro cammino tra queste vigne meravigliose, fermiamoci un istante. Da dove nasce questo nome così evocativo, Donna Fugata? Quale storia racchiude?
3: È un nome forte, un nome fortunato. E i miei genitori cercavano un nome che potesse raccontare una Sicilia bella, una Sicilia che già era stata apprezzata dal mondo, no? E quindi Donna Fugata, che è un nome di fantasia dato da Tomasi di Lampedusa alla sua tenuta più bella, il palazzo di Donna Fugata, le terre di Donna Fugata, questo nome sta a significare che in questa tenuta aveva trovato rifugio una donna. Quindi Donna Fugata, donna in fuga. Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV di Borbone, si era rifugiata a Palermo e aveva dovuto spostarsi nelle terre del Gattopardo, nel palazzo di Donna Fugata. Mia mamma pensò subito a questo nome e in qualche modo questo nome rappresentava anche lei, perché la mia mamma era un'insegnante di inglese che aveva ereditato da un giorno all'altro un vigneto e aveva cambiato vita. E dopo 10 anni ed essere diventata, diciamo, una pioniera della viticoltura di qualità in Sicilia, con suo marito Giacomo, mio padre Giacomo, decide di fondare un nuovo business, una nuova azienda volta a rinnovare un po' lo stile del vino siciliano.
2: Donna Fugata porta nel suo DNA una profonda cura per l'ambiente e il territorio. Da oltre 30 anni José e la famiglia coltivano un'idea di sostenibilità concreta, fatta di gesti quotidiani e scelte lungimiranti, dalle buone pratiche in vigneto alla delicatezza del lavoro in cantina, dal rispetto del paesaggio al sostegno della cultura e delle comunità che abitano questa terra. Un percorso che non è solo aziendale, ma etico e che contribuisce in modo tangibile al raggiungimento di 9 dei Sustainable Development Goals, gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un grande patto mondiale siglato nel 2015 da tutte le Nazioni Unite, che punta a costruire un futuro capace di coniugare prosperità e pace, protezione del pianeta e dignità per ogni persona. Ed è proprio in questo respiro che Donna Fugata riconosce la propria missione.
3: Io faccio risalire un po' la nostra attrazione, la nostra volontà di fare sostenibilità al 1989, quando siamo arrivati a Pantelleria. Pantelleria è un contesto di viticoltura eroica, si coltiva sulle terrazze, si coltiva un alberello pantesco che è bassissimo, c'è tanto lavoro manuale. A cosa serve? A fare uva di grande qualità, ma a tutelare anche un paesaggio. Lì è iniziata, secondo me, la nostra esperienza per una sostenibilità sempre più impegnata. E poi un altro momento, direi, chiave, quello del 2001, in cui abbiamo realizzato il primo impianto fotovoltaico per poter produrre energia pulita e in questa maniera compensare i consumi di energia che in una terra un po' calda servono per fare dei vini di qualità. Ed è stato molto importante portare avanti delle pratiche in vigna. Noi non usiamo più gli erbicidi della chimica, lavoriamo a mano, il diserbo viene fatto a mano meccanicamente, non utilizziamo più fertilizzanti di origine chimica, ma solo fertilizzanti di origine organica. Quindi dico, si possono fare tante cose per essere più sostenibili, per far crescere le proprie imprese nella cultura della sostenibilità, che è ambientale, ma anche con un impatto sul territorio e con un impatto anche sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda.
0: Agrinet for Tech.
2: la nostra visita fatta a palla splendida tenuta di Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia occidentale, dove ci immergiamo in un paesaggio in cui il clima mediterraneo, estati asciutte, venti costanti e forti escursioni termiche, scolpisce la qualità delle uve con aromi inconfondibili. È qui, tra i filari, che incontriamo Giuseppe Milano, agronomo aziendale. Con un palmare in mano, vicino a una speciale centralina, ci racconta come la tecnologia sia diventata una preziosa alleata nelle scelte quotidiane in vigneto. Parliamo di DDS, sistemi di supporto alle decisioni.
4: Questa è una, diciamo, centralina wireless, appunto senza fili, comunica con questa antenna con la nostra stazione base e ci dà informazioni dettagliate su quelle che sono i parametri agroclimatici all'interno della chioma del vigneto ogni quarto d'ora. Attraverso un algoritmo, un'intelligenza artificiale, quando le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo di uno dei patogeni, in questo caso delle crittogame del vigneto, riusciamo a leggere degli alert sui nostri sistemi, che sono sia dei sistemi desk che anche dei sistemi mobili, e in qualunque posto, in qualunque momento sappiamo che le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo dei patogeni, delle crittogame del vigneto. Noi abbiamo dei protocolli di difesa che sono chiaramente programmati durante la stagione con un certo anticipo. Quando utilizzare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei nostri protocolli di difesa lo concordiamo intanto, diciamo, con lo staff tecnico, quindi confrontandoci gli uni gli altri attraverso i sopralluoghi e gli accessi che facciamo in campo, ma con il supporto della tecnologia che ci aiuta appunto a trovare il momento migliore per iniziare a difendere le nostre produzioni.
2: A ben guardare, con l'occhio attento di chi sa osservare, tra i filari compaiono sempre più spesso piccoli dispositivi, alcuni sospesi tra i rami come delicate sentinelle d'aria, altri nascosti nel sottosuolo, silenziosi custodi dell'umidità e della vita delle radici. Sono strumenti ormai diventati parte integrante della vigna, preziosi alleati che affiancano l'uomo nella cura quotidiana delle uve in un dialogo costante tra natura e innovazione.
4: I sensori che tu vedi in questo momento sono un termoigrometro che misura appunto la temperatura e l'umidità all'interno della chioma. Questa è una foglia elettronica che simula appunto una foglia naturale per darci delle indicazioni sulla bagnatura fogliare, quindi della pagina superiore e della pagina inferiore della vite, particolarmente importante per riuscire a capire quanto la foglia sta bagnata e quindi essere efficaci contro la lotta alla peronospora, che è un fungo particolarmente virulento e particolarmente dannoso per la vite. Quello che non vedi invece è un sensore di terra, che è appunto nel sottosuolo, che ci dà delle indicazioni sulla temperatura del suolo e sull'umidità del suolo. La tecnologia ci aiuta nel mettere assieme più dati possibili, la capacità di discernimento di questi dati ci aiuta a prevenire quelli che sono i maggiori problemi del vigneto.
2: Dal campo alla cantina, il nostro viaggio tra i profumi della Sicilia ci conduce a Marsala, città resa celebre dagli inglesi per il suo vino liquoroso. Qui si trovano le cantine storiche di Donna Fugata, edificate nel 1851. In questi spazi tradizione e innovazione convivono armoniosamente. La vinificazione segue tecnologie che rispettano la natura dei mosti e dei vini, mentre gli affinamenti avvengono in acciaio, cemento o legno, a seconda delle esigenze produttive. Tra gli angoli più affascinanti c'è la barricaia sotterranea, scavata nella roccia di tufo. Un luogo intimo e silenzioso dove il legno respira e il vino matura nel suo ambiente ideale, con un consumo energetico naturalmente ottimizzato. Ed è proprio qui, avvolti dal profumo di legno e di uva, che incontriamo Antonio Rallo, fratello di José, agronomo, winemaker e anima tecnica dell'azienda.
5: In questa sala fondamentale ovviamente il controllo sia dell'umidità che della temperatura, ma anche del livello del vino dentro la singola barrique. Abbiamo oggi dei sensori che ci trasmettono ai nostri device, che sia un computer, che sia un telefonino, l'esatto livello del liquido del vino dentro la barrique, per poter quindi nel giusto tempo poi provvedere a ricolmare il recipiente. La barrique deve, noi diciamo, viaggiare sempre piena. Questo è fondamentale per per ovviamente il processo di affinamento, perché avvenga bene e perché non ci siano delle ossidazioni, non ci siano in ogni caso delle trasformazioni non volute da noi produttori.
2: Nel solco dell'innovazione e del rispetto per l'ambiente, Donna Fugata è molto attenta ad utilizzare materiali sostenibili per il packaging delle bottiglie. Nel 2023 ha compiuto un gesto pionieristico. È stata la prima azienda al mondo ad adottare uno speciale tappo ottenuto dal riciclo di plastica raccolta nelle zone costiere, contribuendo così alla salvaguardia degli ecosistemi marini. I rifiuti raccolti nelle aree costiere più vulnerabili, come molte regioni dell'Asia, tra le più colpite al mondo, sono definiti Ocean Bound Plastic, scarti destinati, in assenza di sistemi di raccolta adeguati, a finire quasi inevitabilmente in mare. Da soli possono rappresentare fino all'80% dell'inquinamento marino globale. Intercettare questi rifiuti prima che raggiungano l'oceano significa trasformare un problema in una risorsa.
5: Utilizziamo sia dei tappi naturali, quindi di sughero, da sugherete che sono state anche impiantate grazie al lavoro che ha fatto la nostra associazione di produttori, come pure dei tappi che sono sintetici, sì, ma è plastica vegetale. Quindi l'origine è vegetale, così come adesso l'ultimo nato negli ultimi anni è questo tappo che si chiama Nomacork Ocean, che viene fatto con la raccolta della plastica dagli oceani. Sappiamo tutti che purtroppo uno dei grandi problemi dei nostri mari è la quantità di plastica che poi purtroppo viene ingerita anche dai pesci e quindi da noi. Questo è un piccolo, oggi che speriamo diventi sempre più grande, modo per togliere la plastica dagli oceani, riutilizzarla in questo caso in un tappo per una bottiglia di vino.
2: Dal tappo alla bottiglia, Antonio ci ricorda che la sostenibilità vive anche nei gesti più piccoli, quelli che spesso passano inosservati ma che fanno la differenza. Scelte rese possibili grazie alle tecnologie messe oggi a disposizione dei viticoltori, strumenti che guidano, ottimizzano, proteggono. Tra queste buone pratiche c'è anche il riciclo del vetro, un impegno costante che chiude il cerchio della responsabilità e dà continuità al dialogo tra innovazione e rispetto per l'ambiente.
5: Beh, il vetro qui siamo fortunatissimi perché abbiamo una vetreria a soltanto 5 km, quindi davvero a chilometro zero, raccoglie gli scarti di vetro, quindi tutto il rottame di vetro che viene prodotto dalle città vicine, e ha fatto un progetto incredibile per cui siamo passati da bottiglie che pesavano più di 500 grammi a bottiglie che ne pesano 410, a bottiglie che addirittura adesso ne pesano 360, tecnicamente perfette, molto più leggere da trasportare, meno costose, quindi minore impatto energetico per la produzione, perché ovviamente dobbiamo sciogliere una quantità di sabbia, ovvero in questo caso di rottame di vetro, sicuramente inferiore, perché la bottiglia è fino a oltre il 25% più leggera.
0: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Ci spostiamo ora all'estremo opposto dell'isola, risalendo le pendici del versante nord della montagna. Per la popolazione locale l'Etna non è solo un vulcano, è una presenza femminile, potente ed eterna, una donna capace di dettare i ritmi della viticoltura e più in generale della vita di chi abita queste terre. Siamo in un territorio di montagna dove i vigneti si arrampicano tra i 700 e i 1000 metri di altitudine. Su 33 ettari suddivisi in 8 contrade nascono vini dal carattere insieme vulcanico e mediterraneo, un paesaggio unico al mondo, colpito dal fuoco e custodito dall'uomo, tanto prezioso da essere riconosciuto e tutelato anche dall'UNESCO. È qui che ci accoglie Salvatore Giuffrida, agronomo aziendale.
6: Come tutti i contesti vulcanici, le eruzioni danno origine a terreni sabbiosi, quindi con una porosità enorme, che consente più che chimicamente, fisicamente, un grande sviluppo delle radici, poiché la porosità consente all'aria e all'ossigeno di circolare anche negli orizzonti molto profondi. Questo consente alla pianta di esplorare meglio il terreno e quindi di esprimersi con una vigoria e una potenza e una forza assolutamente sconosciuta a un terreno argilloso.
2: Ma quali sono le tecniche di coltivazione in un luogo così straordinario e complesso? Qui l'intervento dell'uomo è misurato, rispettoso, calibrato sulle esigenze di una montagna viva. Si adottano tecnologie moderne, certo, ma non sempre la risposta sta nell'innovazione spinta. A volte, paradossalmente, è lo studio approfondito a riportare al passato, a quelle pratiche antiche che si rivelano ancora oggi le più adatte per custodire un territorio tanto fragile quanto generoso.
6: L'Etna è un contesto molto complicato perché il ciclo è molto lungo. È un contesto ovviamente più piovoso, più freddo, e quindi le condizioni sono un po' più difficili. Col tempo abbiamo imparato a lavorare meno i terreni, lasciare un inerbimento maggiore per avere anche una qualità della microfauna e della microflora del suolo maggiore, e anche sulla pianta, sul verde della pianta, abbiamo imparato a gestirla lasciandolo un po' esprimere nell'annata. Ti faccio un solo esempio: la cimatura, che è una pratica che si può adottare, che serve per contenere la vegetazione nuova della vite, può mettere in stress la pianta perché la fa ripartire in vegetazione, quindi in annate siccitose può essere controproducente, perché la pianta si siede, diciamo noi, si ferma, quindi la maturazione si blocca. Abbiamo imparato a non toccare, cioè lasciare che la pianta si regoli da sola nel suo modo di vegetare. E se ci pensi è anche una cosa logica, perché le piante in natura non si cimano da sole, ma emettono la giusta quantità di foglie e giusta quantità di uva in funzione di quello che è l'annata, di quanto piove, se fa freddo, se fa caldo. Siamo limitati a osservare meglio e forse a rispettarla di più.
0: Agrinet for Tech.
7: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci tutto quello

0: E così via.
1: E mentre le ultime note si dissolvono, ci ricordiamo che Donna Fugata è molto più di un vino. È un modo di essere, un incontro tra regole e creatività, emozione e tecnica. Da questa filosofia nasce il progetto di José, che fonde vino e musica in un'esperienza multisensoriale, dove ogni degustazione si trasforma in un ricordo indelebile. José, appassionata di jazz e musica brasiliana, ha dato vita a degustazioni originali e coinvolgenti. Produttrice e voce solista, abbina a ciascun vino un brano musicale calibrando ritmi e melodie per accompagnare le sensazioni della degustazione, come a dire che ogni vino ha la propria canzone.
0: La melodia, il ritmo di una canzone racconta il ritmo di quel vino, perché la degustazione è una cosa dinamica, hai un primo impatto, hai un primo sapore, hai una persistenza gustativa, hai l'olfatto, quindi è una cosa armonica, sensazioni armoniche, così come la musica che è armonica, si sposano due armonie, quindi l'esperienza diventa indimenticabile.
1: Ma la creatività di José non si limita alla musica. L'arte permea l'azienda anche in altri ambiti come quello delle etichette d'autore. Ogni bottiglia diventa un piccolo capolavoro in cui il vino incontra l'immagine scelta per raccontarne l'anima. Sul Vulcano Rosso, quello che José ci fa assaggiare, campeggia una dea, simbolo di vulcano incarnato in figura femminile. I colori intensi, rosso, giallo e nero, richiamano le tonalità del vulcano attivo più alto d'Europa. È una dichiarazione d'amore per un vino fragrante ed elegante, capace di trasmettere tutta l'energia e la forza di un territorio unico, sospeso al centro del Mediterraneo.
0: Noi parliamo anche di esperienze multisensoriali, quindi su questo punto delle etichette artistiche sono effettivamente delle etichette d'autore, un illustratore conosciuto, splendido, italiano, con il quale lavoriamo da 30 anni. E sono etichette che raccontano la personalità del vino, quindi danno qualche informazione in più al consumatore che trova l'etichetta sullo scaffale e vuole saperne un po' di più. Questo è l'Etna, quindi ti racconto che è un Etna quasi in eruzione, quindi un vino che sarà comunque con una sua dinamicità, no? Un vino con una sua vivacità. E poi raccontano anche il territorio, quindi passiamo dalla personalità del vino al territorio, tutto in una piccola etichetta che ti può incantare, stupire. Questo è un po' il nostro scopo.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sono i DSS e come possono aiutare il lavoro di Donna Fugata.
2: Immagina un vigneto sull'Etna, dove il clima cambia rapidamente e il terreno vulcanico richiede grande attenzione. Qui entrano in gioco i DSS, sistemi di supporto alle decisioni, che raccolgono dati da sensori diffusi tra i filari. Umidità del suolo, temperatura, irraggiamento solare, venti e persino segnali che indicano eventuali attacchi di funghi o insetti. Il sistema elabora queste informazioni, insieme a previsioni meteo e modelli agronomici, trasformandole in indicazioni pratiche per l'agronomo. Quando irrigare e in quale quantità? Come prevenire malattie come oidio e peronospora riducendo l'uso di pesticidi? Il momento migliore per la raccolta per ottenere uve con il giusto equilibrio tra zuccheri, acidità e aromi. Nei vigneti di Donna Fugata, questa tecnologia diventa un alleato silenzioso che permette di intervenire con precisione, rispettando il ritmo della natura. Tra terrazzamenti di pietra lavica e filari sospesi tra cielo e vulcano, i DSS rendono il lavoro in vigna più sostenibile, riducono gli sprechi e migliorano la qualità del raccolto. Ogni decisione diventa così un atto di cura, frutto del dialogo armonioso tra esperienza umana, conoscenza agronomica e innovazione digitale.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità. RNC,
4: la tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: News. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo, alla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Un lungo discorso per fare un bilancio delle cose realizzate, per tracciare piani per il futuro. La Meloni ha difeso la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD, ha detto. Apprezzamento dai leader della maggioranza, con Salvini che dice no all'Election Day a primavera 2027 insieme alle comunali, ma rilancia avanti fino alla scadenza di settembre. Un richiamo al modello europeo, la preoccupazione per il ritorno all'uso delle armi e della forza, li espresse il capo dello Stato Mattarella nel messaggio al forum Ambrosetti che prosegue oggi. Sul richiamo di Mattarella ascoltiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara.
2: Oggi assistiamo purtroppo ad una regressione egemonica e perfino bellica, cioè una rivalutazione della guerra nei rapporti tra gli stati. Ora, da questo punto di vista, l'Unione Europea è riuscita a fare quello che non è ancora purtroppo diventata realtà per molte altre parti del mondo, e cioè a disinventare la guerra nelle relazioni tra i suoi membri. E da questo punto di vista è un grande esperimento politico che conserva ancora oggi la sua piena validità, nonostante i suoi limiti che conosciamo e le sue incongruenze. Questo schema di integrazione politica e di condivisione e non di cessione della sovranità rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide poste dalla prepotenza delle grandi potenze e dalle illusioni che la guerra possa risolvere i nodi della politica mondiale.
1: La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto però si continua a combattere. Un drone russo è arrivato a colpire la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. Omicidio-suicidio sulla 1. Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, dice la madre della 45enne uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto a Barberino del Mugello prima di lanciarsi nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria nazionale dopo la rilevazione dell'influenza aviaria nel dipartimento di Colonia, disposte restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli, sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legate al settore avicolo. È la seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata quest'anno dall'Uruguay. Lo sport, il calcio, con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato, piazzandosi temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Oye, ¿cómo va? Has smesso quel bel vento.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo, dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Un lungo discorso per fare un bilancio delle cose realizzate e per tracciare i piani per il futuro. La Meloni difende la legge elettorale, chiunque vince, ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni, come vorrebbe il PD, ha detto. Apprezzamento dai leader della maggioranza, con Salvini che dice no all'Election Day a primavera 2027 insieme alle comunali, ma rilancia avanti fino alla scadenza di settembre. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che poi assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto si continua a combattere, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. A pochissimi giorni dal ritorno a scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula.
2: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: L'omicidio-suicidio sulla 1. Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, dice la madre della 45enne uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto a Barberino del Mugello prima di lanciarsi nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. L'inviato rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che ha colpito nell'isola caraibica. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, scrive l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, che avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio di oggi. Lo sport e il calcio, con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato di A, piazzandosi temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mi chiamo Anna Palupan e vengo dall'Ucraina, dalla città di Kharkiv. Sono venuta in Ucraina quando è iniziata la guerra. La mia città era spesso sotto bombardamento e non era più sicura restare. Quando sono arrivata, avevo con me solo mio figlio, uno zaino con i documenti e alcune medicine.
4: Inizia così il racconto di Anna Polupan, ucraina, arrivata ad Ascoli Piceno all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Anna Polupan, odontoiatra, è stata accolta dalla Caritas nell'ambito del progetto di accoglienza della popolazione, appunto, che fuggiva dal conflitto, e oggi è un assistente di poltrona dell'ambulatorio solidale, dell'ambulatorio dentistico gestito dal Polo Accoglienza e Solidarietà della Diocesi di Ascoli, un ambulatorio che cura gratuitamente circa 70 pazienti l'anno e che ha un budget di circa 30-35 mila euro ogni anno e è interamente sostenuto dai fondi 8 per 1000, come ci spiega il presidente del Polo di Accoglienza e Solidarietà, Pino Felicetti.
5: È un ambulatorio riconosciuto, autorizzato, eccetera. Ha 2 sale, poi una sala sterilizzazione e uno studio medico. Le prestazioni sono totalmente gratuite. e l'ambulatorio è sostenuto dall'8 per mille della Chiesa Cattolica attraverso la Caritas diocesana e diciamo il costo si aggira dai 30 ai 35 mila euro l'anno. Il costo che in materiali, in protesi abbiamo dei tecnici, dei dentisti che, con cui abbiamo delle convenzioni, quindi dei prezzi calmierati, e abbiamo un piccolo costo di personale in quanto l'assistente di poltrona è assunta, che garantisce la continuità delle prestazioni. Ecco, quest'anno abbiamo, un mese fa abbiamo acquistato un riunito, come si chiama, una poltrona nuova, e anche questa è stata, sono stati utilizzati i fondi dell'8 per mille ed è venuto a costare 15.000 euro.
4: L'ambulatorio funziona dunque grazie all'attività volontaria dei dentisti e degli odontoiatri che vi operano, in primis il direttore sanitario Anna Saveria Capriotti, che ha anche garantito la continuità dell'attività dell'ambulatorio stesso assumendo Anna Polupan, appunto odontoiatra ucraina, che in attesa del riconoscimento dei suoi titoli di studio ha ottenuto il diploma per assistente di poltrona. Una storia veramente di forza e rinascita, come possiamo ascoltare dalle sue parole.
6: All'inizio ho vissuto nella casa di suor a Piazza Immacolata. Quando ho fatto la tessera a Caritas ho conosciuto la dottoressa Anna. Lei mi ha dato una possibilità e mi è proposto di aiutare nello studio dentistico di Caritas. In Ucraina ho studiato odontoiatria per 6 anni e questa professione mi piace molto. Per lavorare in Italia servono il diploma ASO, diploma assistente di dentista. Per questo ho lavorato in un'agenzia di polizia per mettere da parte i soldi per questo corso. Adesso sto cercando di far conoscere il mio diploma, inviato tutti i documenti al Ministero di Salute e sto aspettando la risposta. Sono molto grata all'Italia e al Caritas per loro aiuto in questi 6 anni. Grazie a queste persone non mi sono mai sentita da sola. Sono molto grata per tutti loro.
4: Questo dunque è l'ambulatorio solidale del PAS di Ascoli, questa è la storia di Anna Polupan, perché con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: ragazzi. RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Salida del vuelo con destino a la

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: Buongiorno da Piera Chiglia Dolfini. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Apprezzamento dai leader della maggioranza con Salvini, che riguardo all'Election Day a primavera 2027 insieme alle comunali frena e rilancia avanti fino alla scadenza di settembre. La Meloni difende la riforma elettorale, chi vince ai numeri per governare 5 anni. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca, hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che poi assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto però si continua a combattere, un drone russo è riuscito a colpire la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. Fine settimana ancora all'insegna del gran caldo sull'Italia. Oggi torna al bollino rosso in 3 città, Brescia, Bari e Campobasso. Ma come gli italiani affrontano questa estate rovente? Le voci di alcuni romani raccolte da Alessio Orlandi.
1: Lei l'ha sofferto quest'anno il caldo?
2: Certo, da paura. Non so se è un problema d'età, ma si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché gliela fai.
3: A me l'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo. Io ecco, adesso non vedo l'ora di ritorno a casa.
1: Ma ha influito anche sul lavoro, per dire?
4: Sul lavoro, guarda, io stando in ufficio, anzi per noi stando in ufficio era l'unico momento in cui stavamo meglio.
5: Io sto bene col caldo, mi piace il caldo, va benissimo.
1: Lo sai che adesso arriverà la sesta ondata, fino a tutta la metà settembre?
5: Va bene, fino a dicembre per me.
6: Ho messo un condizionatore 10 giorni fa io, perché non ce la facevo, c'era una stanza e non era coperta, ho dovuto mettere un condizionatore d'urgenza e i costi poi sono di più, perché ovviamente lo metti all'ultimo, così. Però facciamo quel che si può.
1: Solo quello, ma adesso arriverà la bolletta dell'elettricità.
6: Arriva, vabbè, la pagheremo.
0: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein File per l'ipotesi di violenza sessuale. Nei giorni scorsi trasmessa una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione relativa alla vicenda. Obiettivo: accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti e perseguibili dalla Procura capitolina. Rinviato rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che lo ha colpito nell'isola caraibica. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, scrive l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, che avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio di oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: RNC 107.4.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
8: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Hi everybody, this is Måneskin.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: giorno da Pierachille Dolfini, la guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Parlo con Putin e non ha intenzione di attaccare la NATO, assicura il presidente americano, ma intanto si continua a combattere. Le forze di difesa aerea ucraine nella notte hanno neutralizzato 128 dei 167 droni d'attacco lanciati da Mosca, colpite 23 località. Sempre tensione anche in Medio Oriente, esplosioni sono state avvertite nella zona dell'isola di Karg nel Golfo Persico, una petroliera iraniana sarebbe stata colpita da un missile, intanto il presidente americano Trump rilancia: controlliamo lo stretto di Hormuz. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica, la stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la premier, prima donna di guidare un esecutivo, dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Un lungo discorso per fare un bilancio delle cose realizzate, per tracciare i piani per il futuro. La Meloni ha difeso la riforma elettorale, chiunque vince, e i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD, ha detto. Inizierà da lunedì da Bolzano il nuovo anno scolastico e alla provincia autonoma si aggiungeranno via via anche le altre province e regioni. Save the Children ha monitorato le scelte dei ragazzi per le scuole superiori.
1: Più della metà dei ragazzi per questo anno scolastico alle porte ha scelto un liceo, poco meno di 1 su 3, un istituto tecnico e circa il 13% uno professionale. È uno dei dati contenuti in un dossier di Save the Children degli ultimi 10 anni. A fronte di un numero nelle secondarie statali di secondo grado invariato, i licei hanno guadagnato più di 100.000 studenti, l'area professionale ne ha persi 103.000 e gli istituti tecnici sono rimasti stabili. Restano, sottolinea il report, marcate differenze in Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria. Più del 60% degli studenti sceglie il liceo, in Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono i tecnici e i professionali, in Lombardia la distribuzione è quasi paritaria e se migliora il dato sulla dispersione non si colmano le disuguaglianze territoriali, nelle isole al 13,7%, nel nord-est al 6,8%. Il dossier analizza anche la riforma della filiera tecnico-professionale che introduce il modello 4+2, scelto però ancora da pochi ragazzi, l'1,9% dei neo iscritti. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che lo ha colpito nell'isola caraibica, potrebbe essere stato operato per il problema di cui non è stata resa nota la natura e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro previsto per oggi. Chiede discrezione, in attesa di ulteriori aggiornamenti, l'associazione Schierarsi fondata dallo stesso Di Battista. Aumentano ancora i prezzi dei carburanti, secondo i dati dell'osservatorio del Ministero, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio, ancora più alte le cifre sulla rete autostradale. Il governo proroga il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel fino al 10 settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
10: La radio invita te.
11: La radio invita te.
12: La radio invita voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E con il più cordiale saluto che vogliamo incominciare anche oggi la nostra trasmissione a Radio RNC. Un cordiale saluto e il benvenuto. E il benvenuto per l'ascolto di questo nostro programma con tante incisioni a 78 giri. Finché le nostre apparecchiature vecchie resisteranno, continueremo a mettere in onda incisioni a 78 giri, anche se moltissime di queste le abbiamo già, come si dice al giorno d'oggi, in una maniera molto brutta, che non mi piace, digitalizzare, oppure scaricare, non mi piace. Comunque bisogna usare questi termini perché al giorno d'oggi si usa così. Invece noi vogliamo far suonare un disco dal 1952 per incominciare la nostra trasmissione. Un cordiale saluto, benvenuti a Radio RN5 in compagnia di Aldo, questo programma Ogni Finestra Una Canzone, un foxtrot dal film La Venere di Chicago. Mirov ha composto Guglielmina, in italiano Guglielmina, un brano suonato addirittura con Nino Impallomeni e il suo sestetto, 1952, e oggi buon ascolto.

Abbiamo ascoltato Guglielmina dal 1952 con Nino Pallomeni e il suo sestetto, un brano che è stato inserito anche nel film La Venere di Chicago. E invece di andare alle Venere o a Chicago, andiamo in una vetta. Raimondo ha composto la canzone Vetta Alpina. Due sono i cantanti, Luciano Benevene e Antonio Vasquez. È una grande orchestra, l'orchestra Armando Fragna. Rimaniamo ancora nel 1952 con questa Vetta Alpina.

ho messo in onda questa canzone dal titolo Vetta Alpina. Due erano i cantanti per la canzone che abbiamo ascoltato, dal 1952, Antonio Vasquez e Luciano Benevene. Armando Fragna con la sua orchestra ha accompagnato questi cantanti per la canzone dal titolo Vetta Alpina. Da Radio RN5 poi di Aldo proseguiamo questo nostro programma tutto fatto con, tutto composto con incisioni eseguite a 78 giri, incisioni del grammofono. Un Begin di Nisa e Carlo Alberto Rossi, Vincent Roberto con Guido Cergoli e la sua orchestra, da non confondere con Cerragioli. Guido Cergoli ha composto canzoni e ha diretto l'orchestra, come questa che vogliamo ascoltare, incisione della Philips Avventura a Casa Bianca, incisione grammofonica come tutte quelle della trasmissione di oggi.

Ho messo in onda questa canzone, questa interpretazione, e il titolo era Avventura a Casablanca, un begin di Nisa e Carlo Alberto Rossi. Vincent Roberto e Guido Cergoli e la sua orchestra per la incisione a 78 giri, come tutte quelle della puntata e della trasmissione di oggi. Il nostro augurio è sempre di buon ascolto, un programma che non è fatto per coloro che amano assolutamente l'alta fedeltà, eccetera, eccetera, la quadrifonia, la super stereofonia, eccetera, come si potrebbe dire al giorno d'oggi. Noi cerchiamo di tornare al nostro tempo passato, con tante belle parole, con tante sentimenti, con orchestre molto semplici e in genere orchestre acustiche, e questo è il sound per le nostre trasmissioni. Paolo Tosti ha composto una famosa canzone napoletana richiesta da un ascoltatore, la metto in onda volentieri anche con la voce di Tito Schipa. Ascoltiamo per la incisione la voce del padrone, tutte incisioni del grammofono per la puntata di oggi, Mare Chiara.

a tamburo battente questa canzone che abbiamo ascoltato con la voce di Tito Schipa, in sottofondo un tamburo battente per questo mare chiaro. Paolo Tosti ha composto questa canzone del repertorio napoletano grazie a questa incisione ancora della voce del padrone a 78 giri. Abbiamo aperto, o meglio abbiamo aperto anche il repertorio napoletano per la trasmissione di oggi. Voglio dirvi che il repertorio napoletano è molte volte ospite al nostro programma, perché tanto ha fatto per la conoscenza dell'Italia e della canzone che veniva definita italiana quando poi in effetti era canzone napoletana. Abbiamo ascoltato col tenore di Grazia Tito Schipa anche questa interpretazione, Mare Chiaro. Una canzone a ritmo Lisboa antigua, però è in italiano, viene chiamata Romantica Città. L'abbiamo messa in onda in una versione, adesso la mettiamo in onda con il duo Fasano, Angelini e la sua orchestra. È una incisione della Cetra del 1956, chiaramente tutte incisioni del grammofono per la nostra puntata Ogni Finestra Una Canzone a Radio RNC in compagnia di Aldo.

erano le voci, le belle voci del duo Fasano con Angelini e la sua orchestra dal 1956. Hanno ricalcato la voce di Lisboa antigua con romantica città. Portella, Gaiardo, Birie e Vale hanno messo insieme anche in lingua italiana questa canzone, da Lisboa antigua a romantica città. Dopo aver ascoltato il duo Fasano, vi ricordo che siamo sintonizzati su radio RNC in compagnia di Aldo. Canzoni e musiche che ci portano al tempo passato, ci portano a tanti anni fa, e come per la puntata di oggi, esclusivamente con incisioni del grammofono, incisioni a 78 giri. Qualcuno dice che dico poco il numero del telefono, ma basta così. Il numero del telefono, se qualcuno vuole parlare con Aldo, è semplice, basta comporre il numero 333-656-9681. Ripeto il numero di telefono 333-656-9681. Una canzone Slow Fox con ritornello interpretato da Angelo Servida, che tante canzoni ha voluto interpretare con Kramer e i suoi solisti. Quattro i compositori per questa canzone: Rastelli, Panzeri, Hiss e Mizrachi. Cosa farai di me? Angelo Servida in voce.

Voce molto originale, quella che abbiamo messo in onda, la voce di Angelo Servida, Cosa farai di me? È una voce molto originale anche per i compositori di questa canzone che hanno voluto mettere insieme questo brano, Rastelli, Panzeri, Hess e Mizrachi. E Angelo Servida ha cantato molte canzoni con Kramer e la sua orchestra. Il nostro programma prosegue, voglio dire ancora il numero di telefono, se qualcuno vuole parlare con Aldo, parlate, telefonate quando volete, io cercherò di tenere sempre il telefono a vostra disposizione. Il numero è 333-656-9681, ripeto il numero 3 volte 3, quindi è facile, 333-656-9681. Nel 1955 è stato composto un valzer da Apolloni. Giuseppe Negroni, William Galassini e il suo sestetto ci marca un po' il tempo e ne abbiamo ancora un po' per questa nostra trasmissione. Intanto ascoltiamo L'orologio del

Abbiamo ascoltato il campanile, la campana o il frastuono dell'orologio della torre, ma abbiamo ascoltato William Gallassini e il suo sestetto, voce di Giuseppe Negroni, in questo brano di Apolloni, L'orologio della torre, incisione che risaliva al 1955 e tutta incisione grammofonica, quindi incisione a 78 giri per il programma di oggi. Questa che voglio mettere in onda è un samba inciso nel 1951 dalla casa discografica Columbia. Possiamo ascoltare di José Dumbo, Poletto e Ramirez, Piero Pizziconi con il suo complesso, Alberto Redi e trio vocale. Cantar Bailar, la canzone samba in italiano, non è proprio una traduzione, comunque è stato intitolato questo brano José Carioca.

nelle canzonette si può anche cantare così, cantare, ballare, ma senza lavorare. Ma quando si va al dunque le cose cambiano. Questa era un'incisione che risaliva al 1951 con la voglia di vivere che c'era nel 1951. Abbiamo ascoltato questo samba da un motivo popolare brasiliano, Piero Pizziconi con il suo complesso, Alberto Redi e trio vocale, José Carioca per l'incisione a 78 giri della Columbia che abbiamo ascoltato in lingua comunque italiana. Dampa e Maguiar hanno composto una canzone che è stata incisa nel 1953. È un Bayon. Vittorio Patrinieri e quartetto vocale Langos, Sciorilli e la sua orchestra. Si usava molto allora il Bayon. Il Bayon è un ritmo abbastanza originale che possiamo ascoltare. Infatti il titolo di questo brano è Mama, El Bayon, Vittorio Patrinieri.

tra le tante incisioni grammofoniche, incisioni a 78 giri che abbiamo qui nel nostro studio, abbiamo trovato anche, o meglio, abbiamo messo in onda questo Bayonne di Dampa e Maghia, Vittorio Patrinieri e il quartetto vocale Langos, Sciorilli e la sua orchestra, incisione che risaliva al 1953, Mama el Bayonne. Kramer e i suoi vindici ci proseguono la trasmissione di oggi in un brano dello stesso Kramer, Suona la fisarmonica. Questa incisione a 78 giri è un brano a tempo di polka.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Fa tutti la speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ci dà appuntamento a domani, perché questo è un programma che va in onda tutti i giorni. Un cordiale saluto, a risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Mediatori e droni, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con il piano di pace americano. Putin non attaccherà la NATO, assicura il presidente, ma Mosca continua a prendere di mira l'Ucraina. Esplosioni nel Golfo, mentre gli Stati Uniti sostengono di controllare lo stretto di Hormuz, una petroliera iraniana sarebbe stata colpita da un missile, esplosioni avvertite nella zona dell'isola di Karg. Il governo più longevo, la stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier Meloni, prima donna a guidare un esecutivo in Italia dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Corsa all'insù. Aumentano ancora i carburanti, il prezzo medio al self-service lungo la rete stradale di 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 per il gasolio. Taglio delle accise sul diesel sino al 10 settembre. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, assicura il presidente americano. Ma intanto si continua a combattere. Vito De Torre.
1: Oggi a Mosca, domani a Kiev, i mediatori statunitensi incaricati da Donald Trump si preparano ad un weekend che potrebbe segnare una svolta nella guerra. Dopo 1655 giorni di conflitto però non si vedono spiragli di pace. Nelle ultime 48 ore i droni ucraini hanno paralizzato lo spazio aereo russo, mentre Mosca ha colpito in pieno centro a Kiev la sede dei servizi segreti. In questo clima incandescente gli inviati di Trump porteranno ai due presidenti una proposta per fermare la guerra. Ci sono buone probabilità che riusciremo a fare qualcosa, ha detto il presidente americano. Mosca frena. Il vice ministro degli esteri Ryabkov ha ricordato che la situazione al fronte non sta evolvendo in favore di Kiev. La condizione posta dal Cremlino resta il ritiro completo delle forze ucraine dal Donbass, ipotesi che finora è stata respinta da Kiev e dai suoi principali alleati europei. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Sempre tensione anche in Medio Oriente, esplosioni sono state avvertite nella zona dell'isola di Karg nel Golfo Persico, una petroliera iraniana sarebbe stata colpita da un missile. Intanto il presidente americano Trump rilancia: controlliamo lo stretto di Hormuz. Marino Galliero.
2: Quattro missili statunitensi hanno colpito una piccola petroliera iraniana nei pressi dell'isola di Karg nel Golfo Persico, lo riferisce l'agenzia di stampa di Tehran Fars. Al momento non si registrano vittime. Il controllo dell'isola è considerato strategico. Si trova a 25 chilometri dalle coste iraniane e a meno di 500 dallo stretto di Hormuz. Da lì passa il 90% delle esportazioni di petrolio dell'Iran. È la cassaforte del greggio del regime che, dopo gli intensi bombardamenti dall'inizio del conflitto da parte di Stati Uniti e Israele, resta sotto il controllo dei pasdran iraniani. Trump, preso dalla campagna elettorale, dice che lo stretto di Hormuz può non essere più necessario perché si stanno creando oleodotti che potrebbero portare ad aggirare la via di ingresso per i commerci di petrolio e gas. Da lì passa un quinto delle esportazioni. Quindi il presidente degli Stati Uniti avvisa l'Iran. Tehran, tuttavia, non sembra voler cedere, considera di avere il tempo in suo favore. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: La politica, ora il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Alessio Orlandi.
3: A parte l'annuncio sull'allargamento della zona economica esclusiva a tutta Italia, quello della Premier Meloni da Bari è stato soprattutto un intervento di rivendicazione delle cose fatte dal governo, da ieri il più longevo della Repubblica. Proprio a garantire la stabilità, ha affermato la Presidente, mira la nuova legge elettorale in discussione in Parlamento, al centro dello scontro con l'opposizione. Conti in ordine, spread basso, disoccupazione in calo, al centro del discorso della Premier, ma anche la consapevolezza che su sanità, sicurezza, salari bassi c'è ancora da lavorare. Nessun riferimento al referendum sulla giustizia perso, al premier e neppure all'Ucraina, solo un passaggio sulle spese per la difesa per non lasciare, parole di Meloni, il nostro paese esposto sul fronte della sicurezza. Sul caro carburanti, dopo il taglio delle accise, la Premier ha annunciato altre misure mirate a categorie di lavoratori e alle famiglie meno abbienti. All'attacco alle opposizioni, i festeggiamenti di Meloni sono uno schiaffo agli italiani, le parole del leader dei 5 Stelle Conte. Con il costo dell'energia più caro d'Europa e gli stipendi tra i più bassi, la Premier pensa alla legge elettorale per paura di perdere, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: In Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni l'anno, al nord 27 giorni in più rispetto al sud, e la paga media giornaliera ha raggiunto 108 euro nelle regioni settentrionali contro gli 80 in quelle meridionali. Lo dice la CGA di Mestre, evidenziando che il salario minimo bandiera del PD di Elly Schlein non è la soluzione. Il coordinatore del centro studi, Paolo Zabeo.
4: Sul tema del salario minimo, il problema è più complicato di quanto sembri. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con lo stipendio orario più alto. La vera sfida, allora, è dare stabilità e continuità al lavoro, trasformando i part-time in volontari in contratti a tempo pieno, far emergere il lavoro nero e contrastare la precarietà. La ricetta? Meno IRPEF sulle retribuzioni e più contrattazione di secondo livello, per premiare la produttività e i dipendenti più meritevoli.
0: Aumentano ancora i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e a 2,164 per il gasolio. Ancora più alte le cifre sulla rete autostradale. Il governo proroga intanto il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel fino al 10 settembre. Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che lo ha colpito nell'isola caraibica, potrebbe essere stato operato per il problema di cui non è stata resa nota la natura, e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro previsto per oggi. Chiede discrezione in attesa di ulteriori aggiornamenti l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'omicidio-suicidio sulla 1, lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna 45enne gettata da un cavalcavia dall'ex compagno prima di gettarsi sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. David Murgia.
5: È giovedì pomeriggio, siamo sulla 1 nel comune di Barberino del Mugello. Gli agenti cercano di convincere Federico Vella a non lanciarsi nel vuoto. Il corpo della sua ex fidanzata Lorena Sceri non è stato ancora trovato. La trattativa per convincere Federico durerà oltre 30 minuti. A un certo momento si vede la poliziotta Ilaria che in tutti i modi cerca di convincere l'assassino a non gettarsi. Subito dopo Federico Vella deciderà di suicidarsi lanciandosi proprio dallo stesso viadotto da cui ha lanciato, dopo averla picchiata, immobilizzata e chiusa nel bagagliaio della sua auto, il corpo dell'ex compagna. Solo dopo gli inquirenti ricostruiranno tutta la dinamica del femminicidio e avanzeranno l'ipotesi di aggressione premeditata. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Davide Murgia, linea allo studio.
0: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein File per l'ipotesi di violenza sessuale nei giorni scorsi, trasmessa una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione relativa alla vicenda. Obiettivo: accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti e perseguibili dalla Procura Capitolina. Dopo oltre un mese di attese è tornato in Italia il bimbo di 6 anni ricoverato in Egitto dopo essere scivolato in piscina riportando un trauma cranico. Si è trasferito all'ospedale Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni restano gravi ma stabili. Raffaella Frullone.
6: Finalmente in Italia. Dopo oltre un mese dal grave incidente che lo ha lasciato in coma, Younes, 6 anni e mezzo, è tornato da Sharm el Sheikh. L'aereo sanitario è atterrato nella notte a Torino Caselle. Il bimbo è stato trasferito a Regina Margherita, dove è ricoverato in terapia intensiva. Sentiamo Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Bambino dell'ospedale.
7: Le condizioni del bambino potrei dire sono stabili rispetto a quelle che avevamo a Sharm. È un bambino in questo momento intubato con delle problematiche importanti a livello cerebrale.
6: Younes era ricoverato in Egitto dal 3 agosto scorso, quando nel primo giorno di vacanza con la famiglia era scivolato mentre giocava, cadendo in piscina, battendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. Ad aspettarlo a Torino dopo 30 giorni di paura anche la sua famiglia. Sentiamo lo zio Munsi Rafia.
8: Solo di vederlo atterrare è stato molto importante per tante persone. La felicità è tanta.
6: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Lo sport e il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato di A, piazzandosi temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: RNC.
10: RNC.
11: La tua radio.
12: La tua radio.
13: La tua radio.
14: La tua radio.
15: La tua radio.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

Poi basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: your body, baby, do that conga.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.
4: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Merano per partecipare alle celebrazioni in occasione degli 80 anni dell'accordo di Parigi che portò all'autonomia del Trentino Alto Adige. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, ha sottolineato Mattarella, vollero allora con saggezza affermare con quell'accordo il principio ribadito nella Costituzione italiana: non si è alloggi, cioè stranieri, a casa propria. Sono diritti scolpiti all'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, ha spiegato il Capo dello Stato. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Guerra in Ucraina, è iniziata la missione diplomatica americana per cercare di aprire un tavolo di trattativa che porti Mosca e Kiev alla pace. Stamani sono giunti nella capitale russa gli inviati speciali del presidente degli Stati Uniti Trump, ovvero Steve Witkoff e Jared Kushner. Dopo aver visto il presidente Putin e i vertici russi, domani dovrebbero recarsi a Kiev per incontrare Zelensky e i suoi collaboratori.
2: Oggi a Mosca, domani a Kiev, i mediatori statunitensi incaricati da Donald Trump si preparano ad un weekend che potrebbe segnare una svolta nella guerra. Dopo 1655 giorni di conflitto però non si vedono spiragli di pace. Nelle ultime 48 ore i droni ucraini hanno paralizzato lo spazio aereo russo, mentre Mosca ha colpito in pieno centro a Kiev la sede dei servizi segreti. In questo clima incandescente gli inviati di Trump porteranno ai due presidenti una proposta per fermare la guerra. Ci sono buone probabilità che riusciremo a fare qualcosa, ha detto il presidente americano. Mosca frena. Il vice ministro degli esteri Ryabkov ha ricordato che la situazione al fronte non sta evolvendo in favore di Kiev. La condizione posta dal Cremlino resta il ritiro completo delle forze ucraine dal Donbass, ipotesi che finora è stata respinta da Kiev e dai suoi principali alleati europei. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il caro carburanti non si ferma neppure nel primo weekend di settembre, secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Oggi il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,052 euro al litro, per la benzina 2,046 euro litro, il prezzo di ieri, e 2,164 euro al litro per il gasolio, erano 2,157 euro al litro quel prezzo di ieri. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e di 2,237 euro per il gasolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
4: Ambarabacci cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabacci cicocò.
5: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi. Com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RNC. Parte una nuova puntata senza il fischio, perché ho toccato le cuffie e quindi subito appena apro gli auricolari, tac, fischia, perché sono troppo vicino al microfono. Io sono il Carmelo Sacchi e staremo in compagnia sino alle 15:35 minuti primi qui da RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in questa trasmissione, chiamiamola così, jolly estiva, che ascolterete più volte tra luglio, agosto e anche forse i primi di settembre, fino a quando non rientrerà il buon Carmelo Sacchi in diretta. Quindi spero che la trasmissione vi piaccia, spero che la musica vi piaccia, anche perché parliamo di musica estiva, sia attuale che degli anni passati, come questa bellissima canzone di apertura di Tarzan Boy per quanto riguarda Baltimora, che abbiamo ballato tantissimo nelle altre epoche, delle altre estate. Allora, volevo salutare e ringraziare la nostra redazione giornalistica, sempre presente qui su RNC, e che potete contattare tramite la mail ufficiale redazione@rncweb.it. Se invece volete mandare una mail al Carmelo Sacchi, Carmelo Sacchi @rncweb.it. Poi ci sono anche su Facebook ed Instagram, quindi Carmelo Sacchi, basta cercarlo e lo troverete. Invece la radio la potete ascoltare sia dalle frequenze che vi ho detto, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, e anche su internet 24 ore su 24 tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. cliccando ascolta la radio ci potete sentire, se non ci sono le varie applicazioni dei vari phone, dei vari tablet, dei vari telefonini, tipo ascoltare radio.com, scrivete Radio Nichelino Comunità e ci potete sentire. Già. E poi non per ultimo ma per primo, anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio in digitale che sta prendendo sempre più piede, e si sente anche meglio perché non ci sono le antenne, i ponti che appunto frusciano o appunto scricchiolano. Va bene, prossima canzone 2026, Mara Zattei insieme ad Enrico Di Gio.

La voce di Mara Sattè insieme ad Enrico Nigiotti. Sabato sera, che si fa il sabato sera? Si va anche a ballare, perché no, nelle varie balere, per chi balla la musica liscio, nei vari locali di musica latinoamericana, per chi balla questo tipo di musica, e poi le discoteche all'aperto, molto aperte all'aperto, ce ne sono parecchie a Torino, anche dalle parti dei Murazzi e del Valentino, e quindi sì. Buona estate a tutti i radioascoltatori dal Carmelo Sacchi. Come va? Tutto bene? Devo mettere le varicule, gli occhiali, perché ho male agli occhi, non so come mai. Quest'oggi c'è un po' di luce un po' strana qui in radio, e quindi va bene, dai. Partiamo subito con i primi appuntamenti, e partiamo con un grande parco avventura molto bello che si trova in quel di Torino. È il parco avventura Chaberton, per tutti, per tutte le famiglie, nella splendida pianeta di Molleriez, sulla sponda destra della Dora Ripario, è situato questo parco avventura Chaberton. Il parco è composto da 61 giochi aerei sugli alberi, con ponti, scale, reti, tunnel, teleferiche, altalene, travi e liane, suddivisi in 4 percorsi aerei di diversa difficoltà, percorribili appunto da bambini a partire dai 3 anni d'età e da adulti in totale sicurezza, con anche le guide che vi danno una mano, i caschetti, mi raccomando. Inoltre sono presenti anche Sapphire Camp, gioco a squadra per combattere, Tree Climbing, arrampicata sugli alberi, poi c'è anche il tiro con l'arco, una rampa di skateboard, tappetini elastici, mini golf, boulder di arrampicata per bambini, tip indiano e anche un bar ristoro dove rifocillarci dopo aver fatto tutti questi esperimenti e queste belle scalate arrampicate. I dispositivi di sicurezza in brago con longe, casche e guanti sono forniti dal parco. Le tariffe andiamo a vedere subito: l'intero costa 30 euro e quindi potete poi fare tutto, e poi ci sono le varie riduzioni per i bambini. Gli orari e le date li volete? Appunto, si va da lunedì al venerdì su prenotazione, quindi dovete prenotare. Invece il sabato dalle 10.30 alle 17.30 e la domenica dalle 10.30 alle 17.30, tutti i weekend aperto anche in questa stagione estiva, fino al 6 di settembre 2026, quindi molto molto bello questo parco, che è vicino anche a Cesana Torinese, se non sbaglio. Sì, esatto, non ti inchiodare, computer, non ti inchiodare sulla mappa, perché veramente ringraziamo appunto il parco avventura Chaberton, che trovate appunto in quel della pineta di Molliers, sulla sponda destra della Dora Ripario. Molto bello questo parco. Adesso Kygo and Dan Tim Whiskey, questa è Heaven on My Mind.

Heaven or Your Mind. Ringraziamo il bravo e buono Federico, quello del mattino, che appunto ci ha mandato, ci ha messo queste belle cartelle con le canzoni nuove dell'estate 2026, e le andremo ad ascoltare piano piano. La prossima invece ci porta indietro nel tempo, sì, ci viene a trovare Jimmy Russo, restate con noi perché ci porta in un paesino della Sardegna molto bello, in una cittadina molto bella dove c'è appunto vita 24 ore su 24 d'estate, molto bella, quindi restate con noi. Ah, adesso di cosa parliamo? Parliamo di My Name is Orson Welles. Al Museo del Cinema di Torino c'è la mostra sul grande regista. Fino al 5 di ottobre, appunto, il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita questa mostra molto interessante, My Name is Orson Welles, progetto di ampio respiro concepito dalla Cinémathèque Française e curato dal direttore Frédéric Bonneau. L'esposizione riunisce più di 400 pezzi tra materiali d'archivio, fotografie, disegni, manifesti e documenti audiovisivi provenienti da collezioni pubbliche e private dal fondo Orson Welles al Museo Torinese. L'obiettivo è di delineare un percorso articolato attorno alla figura di un autore che ha attraversato il cinema, la radio e la sperimentazione del linguaggio visivo e sonoro. Il percorso si sviluppa lungo la spettacolare rampa elicoidale della Mole Antonio con un allestimento pensato per dialogare con la con il verticale nello spazio. Nell'aula del tempio trovano posto tre schermi in tripolina, quindi molto belli, che appunto sospesi a 18 metri, pensate un po', dedicati alla celebre sequenza degli specchi della Signora di Shanghai, insieme a un'installazione ispirata a Rosebud, Quarto Potere. E poi c'è anche la Chapelle del Caffè Torino, che diventa invece una ricostruzione simbolica dello studio radiofonico RKO, legato alla storica trasmissione della Guerra dei Mondi del 1938. L'esposizione si articola inoltre in cinque aree tematiche che attraversano diverse stagioni della carriera di Welles. Accanto ai materiali provenienti da Parigi, trova spazio anche il fondo Welles del Museo Nazionale del Cinema. Il tutto include documenti originali come il certificato di nascita, le sceneggiature annotate, foto e manifesti, oltre alle tavole realizzate da Guido Crepax per la storia immortale. Il progetto approfondisce il rapporto tra il cinema di Welles e il tema dell'illusione, intesa come strumento narrativo e percettivo. Quindi vi aspetta questa bellissima mostra al Museo del Cinema, anche con audio, descrizioni, testi facilitati. Il tutto al cinema, anche appunto al Museo del Cinema. Gli orari sono dalle 9 alle 19, la chiusura il martedì. Vi ricordo che la biglietteria del Museo Nazionale del Cinema chiude un'ora prima. Si trova in via Montebello 20 a Torino, vicino alla Mole Antonigliano, Mole Antonigliana. L'intero costa 18 euro, e poi ci sono i vari abbonamenti. Per ulteriori informazioni www.museodelcinema.it. se non sapete cosa fare quest'estate, una bella visita al Museo del Cinema di Torino con My Name is Orson Welles, che vi aspetta appunto all'interno del Museo del Cinema. E adesso, come dicevo prima, ce ne andiamo in questa bellissima città della Sardegna, grazie a Judy Russo. Dove ci porta lei?

La grande musica di Giuli Russo, Voglio andare ad Alghero in compagnia dello straniero, canzone che si cantava anni e anni fa, negli anni 80 d'estate, quindi l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambarama Cicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi. Come va? Una bella puntata questa, estiva più che mai. Parliamo adesso di Zoom, ce ne andiamo a Cumiana. Cos'è lo Zoom? Non è un semplice safari, ma un'esperienza di viaggio irresistibile con le piscine, con un'avventura a piedi tra Asia, Africa, immersi nella natura per scoprire gli animali nel loro habitat. Sto parlando appunto del parco dello Zoom di piscina, appunto. C'è il sito ufficiale www.zoomtorino.it, poi c'è Facebook, Instagram e tutti gli altri, anche Twitter. La struttura è pronta per lasciarci trasportare in questo viaggio avventuroso tra due continenti e 12 habitat, 10 terrestri e 2 acquatici, ad alto tasso esperienziale, oltre a 300 animali e 80 specie che guideranno e ci guideranno alla scoperta della biodiversità che caratterizza il pianeta. L'esperienza è bellissima perché si passeggia tra le placide colline del Serengeti e tra la savana secca, si osservano i vari ippopotami sott'acqua, lasciati emozionare, si può anche essere stare bene con i rapaci in volo, e poi anche ci sono le tigri siberiane, sempre accompagnate da appunto altri animali che vi aspettano in questo fantastico zoo. Anche le giraffe, potete fare l'aperitivo vicino alle giraffe. Ci sono 20 talk per scoprire tutte le curiosità sugli ospiti di Zoom e vivere anche la extra experience per osservare da vicino appunto gli animali, con un cocktail affiancato e affacciato su due diversi habitat, appunto, oltre alle giraffe anche le caprette. Quindi bellissimo lo Zoom di Torino. Andiamo a vedere i prezzi, i biglietti quanto costano, e si può anche dormire in questo bioparco, basta prenotare. C'è l'abbonamento a €29,90 e poi ci sono anche promo online da €13 con le piscine più 6 per quanto riguarda l'acquisto online. Poi ci sono anche gli ingressi serali limitati a €16 con la magia delle luci e dei suoni, l'animazione, i giochi, DJ set e il ritmo della tribù. Poi ci sono le piscine dello Zoom, ma ne parleremo dopo la prossima canzone. Non è che posso parlare sempre dello Zoom, ne ho già parlato tanto come zoo. Adesso poi andremo a vedere le piscine dello Zoom. Restate con noi, adesso arriva Taylor Swift, Hackney View.

Taylor Swift con noi nell'ambito dell'Ambar Bacici Cocco, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Adesso facciamo un saltino, come dicevo prima, nelle piscine dello Zoom di Cumiana. Eh sì, ci sono gli scivoli d'acqua e giochi sia per i più grandi che per i più piccini. La spiaggia di sabbia bianca, che vi consiglio perché è veramente bella, con la B maiuscola, sembra di essere ai Caraibi. Il Malawi Beach e gli New Zambesi Spray Pool, dove potete sparare ai vostri figli, alle vostre i vostri fidanzati, le vostre fidanzate, alle mogli, a tutti. Quindi New Zambesi Spray Pool. Poi si può nuotare dolcemente, felicemente, toccando anche, nuotando accanto ai pinguini. C'è la vasca, appunto, e a fianco c'è la vasca vetrata con i pinguini che vi saltano vicini, appunto, li vedete da questa vetrata. C'è il grande Boulder Beach, questo grande posto dove sembra di essere al mare, perché appunto ci sono anche le onde, quindi è molto bello il tutto. Poi ancora lo Zoom, c'è a Mira gli ippopotami, una zona appunto dove c'è una vetrata, anche qui dopo i pinguini potete guardare gli ippopotami che si avvicinano a voi, vi salutano, aprono la bocca grande grande grande. Quindi queste sono le piscine molto belle dello Zoom che vi aspetta appunto a Cumiana con questo grande appuntamento e questo posto, questo bioparco che contiene all'interno anche le piscine. Vediamo le ultime novità. C'è il Nike Safari, ci sono i posti per l'Australia, i capibara sono arrivati, poi le cascate zambesi, l'oasi delle farfalle e tanti tanti eventi molto bello. Si può restare anche a dormire, come dicevo, e quindi questo è tutto quello che riguarda questo Zoom di Torino e di Cumiana, appunto, che vi aspetta appunto immersi tra uno zoo fantastico e anche tanta tanta tanta voglia di nuotare nelle piscine, appunto. Andiamo a vedere dove si trova esattamente. Sì, a Cumiana, appunto. Questo grande giardino zoologico, quindi il tutto in strada piscina 36 a Cumiana, appunto, dove potete stare tranquilli e passare una bella giornata.

0: ultimo singolo in ordine di tempo per quanto riguarda Dito nella Piaga. Nel sabato pomeriggio dell'Ambra Baci Cicco Colli abbiamo ascoltati con questa bellissima canzone che si chiama Businessman.
1: Ehi, ehi voi, sì sì, proprio voi, voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambra Baci Cicco Co su RNC, la vostra radio.
0: E adesso facciamo un altro saltino indietro nel tempo. 1978, arrivano i La Bionda. Ve la ricordate questa? Uno per te e uno per me. One for you, one for me. Che bella estate, ragazzi! Buona estate a tutti, buone vacanze per chi parte e buon rientro per chi rientra. One for me.

One for you, one for me, la grande musica del 1973 per quanto riguarda la bionda. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Questo è La Barbaccia Cicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino appunto alle 15.35 con la bella musica e gli appuntamenti in Torino e provincia e Cuneo e provincia. Cosa facciamo adesso? Andiamo a vedere un appuntamento per quanto riguarda l'equitazione, ma sì, dai, c'è una giornata all'avviamento dall'equitazione nel Cuneese presso la Canunia. Di cosa si tratta? Si tratta di un consorzio operatori turistici della provincia di Cuneo che vi offre appunto questo appuntamento fino al 31 dicembre 2026. Si paga 110 euro. È una giornata per avvicinarsi all'equitazione naturale. Si arriva alle 9.30 e poi c'è la 10, la lezione pratico-teorica di tecnica equestre in campo in un contesto escursionistico. 12.30 si mangia con il light lunch in struttura convenzionata e alle 15 escursione guidata al Monte Olocco, 1000 metri sul mare. Alle 17.30 si rientra in scuderia. L'abbigliamento consigliato, appunto, scarponcine in Gore-Tex, ghette o stivali da trekking, giacca a vento, panta a vento e appunto è il cap protettivo che è obbligatorio. Il prezzo per questa camminata con i cavallini e questa escursione è di 110 euro, come dicevo, con cavallo in fida. Si può regalare anche questa esperienza mandando una mail a info@cuneoalt.it oppure info@lacanunia.com, 339-732-7877 per ulteriori informazioni. È anche un bel regalo questa gita e questa giornata di avviamento all'equitazione appunto per quanto riguarda la Canunia fino al 31 dicembre, quindi molto bello questo appuntamento, ve lo consiglio. E adesso arriva Arianna Grande, Hey Dad, I'm Mad You Love Me, un nuovo singolo anche questo dell'estate 2026.

Nuovo singolo per Arianna Grande nel sabato pomeriggio dell'Ambaro Gigi Cocò con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. Ragazzi, sono già passati 45 minuti, mamma mia, come passa in fretta il tempo quando siamo qua in radio a chiacchierare con voi e a dirvi gli appuntamenti per quest'estate 2026. Questo è bello anche perché si parla di Teatro a Pedali Festival 2026. Andiamo nel torinese da Paolo Fresu fino a Mercato. Ritorna il festival alimentato dal pubblico. Fino a quando questo festival? Fino al 27 settembre 2026 con varie date. Gli orari sono 18, 23, 30, appunto, in tutto il Piemonte. Per ulteriori informazioni www.teatroapedali.it, e i prezzi variano a seconda degli eventi. Che cos'è Teatro a Pedale Festival 2026? Sono tra paesaggi montani, centri storici e scenari naturali, il Teatro a Pedali Festival torna con la sua settima edizione e sviluppa il suo percorso sino a settembre attraverso un itinerario diffuso che attraversa Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia. È un calendario articolato con 60 spettacoli dal vivo, 6 regioni coinvolte e 4 eventi internazionali, costruendo un dialogo costante tra paesaggio, linguaggi artistici e dimensione collettiva, con borghi, città, spazi naturali e luoghi storici che diventano così scenari di una rassegna che continua ad ampliare il proprio raggio d'azione. La cifra distintiva del festival resta il suo particolare meccanismo energetico. Il pubblico alimenta gli appuntamenti e le serate con pedalando su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica, contribuendo così concretamente al funzionamento di luci e audio. Che bello! Il movimento si traduce in energia reale condivisa, resa visibile attraverso un display che mostra in tempo reale la quantità prodotta e consente al termine di ogni appuntamento di conoscere il totale generato collettivamente. Attorno al tema la sostenibilità prende forma anche questo intreccio di incontri tra spettatori, artisti e divulgatori. Quindi mentre guardate lo spettacolo, pedalate. Tantissimi appuntamenti, è ricco il programma della provincia di Torino. Ci sarà Dario Vergassola, Stefano Massini, Giulia Innocenzi, Luca Perri, Luca Mercalli, Paolo Fresu e Giorgio Vacchiano. Per tutte le informazioni potete andare sul sito ufficiale www.teatroapedali.it. Un appuntamento ad esempio è all'Osservatorio Astronomico di Luserna San Giovanni nel Torinese. Quindi bello questo appuntamento. Teatro a Pedali Festival 2026 vi aspetta appunto in tutto il Piemonte e nelle altre regioni che vi ho detto prima, appunto Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia, fino appunto a fine settembre 2026. Adesso ci addolciamo un attimo con i Comuni Immortali di Achille Lauro.

Ultima canzone in ordine di tempo per quanto riguarda lui, il grande Achille Lauro, con Comuni Immortali. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Buon sabato pomeriggio a tutti. Questo è l'Ambara Baci Gicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. Io dovevo ricordare un museo, ma non mi va di ricordare il museo appunto con questa bella cosina qua, così. Vabbè, allora parliamo di un altro parco avventura. Parliamo del parco avventura di Bardonecchia, il Bardonecchia Adventure Park, che vi aspetta appunto a Bardonecchia. Si tratta di questo parco molto bello, acrobatico, realizzato attraverso l'installazione di cavi, piattaforme aeree in legno e cordame, che permettono di effettuare in sicurezza una passeggiata tra gli alberi e non solo, e in quota. Numerosi giochi sospesi metteranno alla prova il vostro livello e il vostro equilibrio, la vostra capacità di concentrazione e coordinazione e le vostre doti fisiche molto importanti. Ci saranno le liane di Tarzan, il ponte dei cacciatori, il ponte tibetano, la scala a pappagallo, la tirolese, la trappola sospesa, appunto sono alcune delle prove che potrete superare per portare a termine il percorso. Molto bello. Ci sono tre percorsi di differente difficoltà, da semplice a impegnativo, contrassegnati dai colori verde, blu e rosso, allestito in un bosco di larice alle pendici del monte Colomion, quindi in piena Bardonecchia. La località è Campo Smith, quindi facile da raggiungere anche in treno. Il parco è stato realizzato a bassissimo impatto ambientale, rispettando la flora e la fauna presenti. Che bello, è proprio bello vederlo. Il tutto si trova al Campo Smith di Bardonecchia. Per ulteriori informazioni 331 659 9885, www.bardonecchiasky.com, info@bardonecchiasky.com. Per quanto riguarda questo bellissimo parco dedicato ai più piccini e non solo, dedicato anche ai grandi, il Bardonecchia Adventure Park, che si trova appunto in quel di Bardonecchia. Magari prima fate un giro e andate in questo parco avventura, sospesi appunto con i ponti tibetani e via dicendo, a scalare tutto il resto, naturalmente con i caschi e le scarpe giuste da trekking, imbragati bene, e poi vi fate una bella mangiata, una bella aperitivo a Bardonecchia o un bel gelatino nel centro di Bardonecchia, che fa sempre piacere, dopo aver scarpinato così tanto e dopo essersi divertiti con i propri figli. Ok, altro il saltino indietro nel tempo, che bella questa, pensateci un attimo, lì proprio dove? In spiaggia, naturalmente, con un cocktail o con un aperitivo, a fine giornata, dopo le 19.

0: State ascoltando Ambarabacci Cicco, lo show alla radio a cura di Carmelo Sacchi.
1: Eccomi qua in voce, che sempre qua, non mi muovo da qua, vi tengo compagnia in questo sabato pomeriggio, puntata estiva più che mai. Quest'oggi basi un po' particolari, che non metto mai, ogni tanto ne riscopro qualcuna strana e la metto. Andiamo alle cupole, ma sì, dai, andiamo al cupole Lido Aqua Park, se appunto la cuffia non mi fa impazzire, sta facendo destra, sinistra, sinistra, riede, destra. Vabbè. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, Cupole Lido Aqua Park vi aspetta con il suo parco grandissimo. Ci sono gli Slideneers, la vasca finlandese, la vasca d'onde, la vasca per i più piccini, la Funny Castle, l'Elephant Castle, Magic Barrick e poi anche la vasca baby da 0-5 anni. C'è anche l'acquarena, il kamikaze, l'idrotubo, poi ci sono i campi da beach volley, il Brazilian Football, il Lagoon, il Black Hole, il Fantasy River e il Big Jump. Naturalmente all'interno c'è anche un guardaroba, self-service, le docce, l'infermeria e il punto informazioni e il punto dove potete comprare anche le varie cuffie o quello che vi manca, gli asciugamani, e ci sono gli spogliatoi. Molto bello il parco che vi aspetta, quello delle Cupole Lido, un villaggio vacanze a portata di mano, una giornata splendida e di sano divertimento, naturalmente aperto tutti i giorni come dicevo dalle 9.30 alle 18.30, sinonimo di allegria, estate e colore. 140.000 metri quadri tra acqua, scivoli, piscine e giochi per adulti e bambini, è il luogo ideale per grandi e piccini e famiglie, dove trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e del relax, perché state anche tranquilli, ci sono anche gli ombrelloni e le sdraio. Si trova a Cavaler Maggiore in piazzale Le Cupole, strada regionale 20, ed è facilmente raggiungibile da ogni parte del Piemonte. L'acquapark Cupole Lido dispone di numerose attrazioni con, per tutti i gusti, come la piscina d'onde artificiali e come avere appunto il mare sotto casa. Ogni tanto partono le onde, allora si va lì senza stressarsi del viaggio appunto per andare al mare. Tanti gli acquascivoli e si sta veramente bene. Ci sono anche le strutture gonfiabili sicure per tutti i bambini di tutte le età. E poi c'è la spiaggia delle Cupole Lido con le isole idromassaggio. Naturalmente in ogni punto potete trovare bagnini, assistenti e servizio d'ordine. Quindi per tutta l'estate vi aspetta il grande parco acquatico Cupole Lido. C'è anche su Facebook ed Instagram. Andiamo a vedere i prezzi, ve li dico subito. Giornalieri, feriale per adulti 16 euro, feriale bambini 8 euro, dalle 13 pomeridiano 12 euro per i grandi e per i piccini 7 euro, festivi giornaliero 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini da 1 a 1,40 m di età, di altezza, giusto. C'è anche l'ingresso pomeridiano che è 15 euro dalle 13 e 8 per i più piccini. Si possono prendere i biglietti online tramite il sito ufficiale www.cupolalido.it. Naturalmente i lettini sono gratuiti fino ad esaurimento posti. È vietato introdurre animali anche se di piccola taglia, è vietato introdurre bottiglie o materiale in vetro, quindi è vietato introdurre sedie o sdraio, e bisogna osservare naturalmente tutti i regolamenti di queste piscine. Quindi Cupole Lido vi aspetta in quel di Cavaler Maggiore, appunto strada regionale 20, il grande parco acquatico Cupole Lido nel Cuneese.

0: Mi sembrava che c'era qualche gruppo lì vicino, insieme a Mark Cremont, Partenope insieme a Serena Brancale, e poi ci sono anche i Colors. Stavo cercando la canzone dell'estate dei Colors ed è questa qua, insieme a Serena Brancale e Mark Cremont. Partenope ci hanno portato un po' in quel del classico napoletano e dell'estate 2026. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Buon sabato pomeriggio a tutti voi radioascoltatori dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi con l'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Adesso parliamo del museo etnografico della Casa Don Bosco di Torino. All'interno il museo della Casa Don Bosco racconta la storia di un uomo, Don Bosco, e di un luogo, il Valdocco, che hanno cambiato la storia di una città e la vita di migliaia di ragazzi, dando loro una casa, una famiglia, un futuro. Il museo Casa Don Bosco è collegato ed è collegato e collocato all'interno del complesso di Valdocco, casa madre dei Salesiani, e luogo di nascita dell'opera San Giovanni Bosco. Esso si compone in due realtà espositive che formano un unico percorso museale molto bello da andare a vedere. La visita comincia nel museo capofila Museo Casa Don Bosco e termina con il piccolo museo etnografico Missioni Don Bosco. Entrambe le realtà museali insistono sul medesimo cortile e insieme sviluppano i molteplici aspetti del carisma salesiano attraverso cultura, arte e storia. Il museo Casa Don Bosco è inserito in un quartiere multietnico ed interculturale e costituisce l'unico grande polo culturale museale di tutta la zona. Detto ciò, continuiamo a parlare di questo grande museo. Racconta la storia di un uomo, Don Bosco, e di un luogo, il Valdocco, che hanno cambiato la storia della città e di migliaia di ragazzi, dando a loro una casa, una famiglia, un futuro. E appunto il museo mette in luce gli ambienti originali della seconda metà dell'Ottocento. Il piano interrato valorizza gli spazi storico-strutturali e fino alla destinazione originaria del refettorio, la cantina, la cucina e il teatrino. Quindi si trova in quel di Torino, il Museo Don Bosco, appunto. Il lunedì è chiuso, il martedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì 14.30 alle 17.30, giovedì 9.30 alle 12.30, venerdì 14.30 alle 17.30, sabato e domenica 9.30 alle 12.30, 14.30 alle 17.30. Naturalmente andate sul sito ufficiale appunto del Don Bosco per vedere se è ancora tutto valido. C'è il sito web ufficiale, se no potete chiamare lo 011 52 24 420. Si trova in via Maria Ausiliatrice 32 a Torino. Ci sono tutti i servizi per la disabilità, per l'infanzia, e quindi molto bello questo museo, ve lo consiglio. Il museo etnografico è il museo Casa Don Bosco di Torino. Ringraziamo quindi abbonamentomusei.it per questa informazione. Adesso ancora musica estiva più che mai. Arriva Shorty.
1: Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá.

Canta canta Shorty nel sabato pomeriggio dell'Ambarava Cicicocò, musica estiva, molto bella, complimenti Sacchi. E adesso ce ne andiamo ancora in giro nel Cunese, ringraziamo l'ATL e visitcunese.it e parliamo del Parco Grandis che si trova a Borgo San Dalmazzo. Eh sì, una bella camminata si fa, è una bella avventura ai piedi della collina del Monserrato e vicino al centro storico di Borgo San Dalmazzo. Nella splendida cornice c'è appunto questo Parco Grandis, che è un parco avventura situato nel bosco del gli gnomi, che bello. Gli orari sono dalle 10 alle 20 sino al 31 ottobre. Bisogna vedere l'apertura contattando appunto i seguenti numeri telefonici: 0171 266 080, oppure yatborgo@visitcunese.it. si trova in via Monserrato il Parco Grandis. Ma andiamo nel dettaglio. Lungo il percorso, caratterizzato da 14 attività, bambini e ragazzi potranno divertirsi in totale sicurezza, passando da un albero all'altro con l'utilizzo di piattaforme sospese, corde, scale fisse e sospese tirolesi. È un luogo ideale per le famiglie per trascorrere alcune ore in tranquillità all'aria aperta, permettendo ai ragazzi di mettere alla prova concentrazione, equilibrio ed esercizio fisico. Che bello! Le attività del percorso avventura sono riservate ai bambini dagli 8 ai 12 anni, altezza minima 130 cm, e devono svolgersi sotto la sorveglianza di accompagnatori adulti, quindi i genitori. È fortemente consigliato l'utilizzo di scarpe da ginnastica, o meglio da trekking, e la gara i capelli per i piccini, per le ragazze. Appunto, il parco avventura è di libero accesso senza prenotazione e non è sorvegliato, e rimane chiuso in caso di maltempo, mi raccomando. Storia, natura, avventura è un progetto di riqualificazione del Parco Grandis attivato nel 2024, che si propone di valorizzare gli elementi ludico-ricreativi con tre punti di approfondimento finalizzati ad agevolare la comprensione e la consapevolezza degli elementi storico-culturali che lo caratterizzano: i ruderi del castrum medievale, la storia della famiglia Grandis, le specie arboree presenti. Quindi molto bello questo parco, ve lo consiglio. Grandis a Borgo San Dalmazzo fino al 31 ottobre, però chiamate prima se è aperto. 0171 266 080 yatborgo@visitcunese.it per avere ulteriori informazioni. Portateci i vostri bambini, naturalmente dagli 8 ai 12 anni. Adesso non avevo preparato la canzone italiana? No? Questa straniera? Ma la mandiamo lo stesso. Ma sì, dai, torniamo indietro nel tempo, andiamo a sentire Laura Branningham, ve la ricordate? Ha rifatto una canzone del Raff, o è Raff che ha rifatto la sua? Però se è bella lo stesso, stiamo parlando di Self Control. Quante volte l'abbiamo ballata questa canzone negli anni 80, ve la ricordate?

Il suo Self Control di Laura Branigan negli anni 80 si suonava sia questa che anche quella di Ruff, c'erano tutte e due. Noi quest'oggi abbiamo ascoltato quella di Laura Branigan. Adesso insieme parliamo di piscine in Torino e andiamo in quella nuova della Pellerina, che ha riaperto finalmente all'aperto in Corso Appio Claudio 110. È una piscina comunale ed è all'aperto ed è la più amata da tutti i torinesi e non. Inserito nel grande parco della Pellerina, il polmone verde della città ovest del centro di Torino, è una struttura che d'estate si anima di famiglie, sportivi e ragazzi fino alle prime ore del mattino. La vasca è semi-olimpionica da 25 metri ed è il cuore dell'impianto. È affiancata da un'area bambini e da ampi spazi verdi dove stendersi sotto il sole o all'ombra degli alberi del parco della Pellerina. L'integrazione con il parco è il suo punto di forza unico. Non sei solo in una piscina, sei in mezzo al verde della Pellerina, con il rumore delle foglie senza il rumore del traffico. È una delle poche piscine torinese dove la giornata dura davvero tutto il giorno. Piscina la mattina, picnic sotto gli alberi nel pomeriggio, vasche serali. Si può prenotare online alla piscina Pellerina, ricordiamo che appunto è in quel di Torino alla Pellerina ed è aperta in questa estate 2026 e vi aspetta. Naturalmente i prezzi sono quelli delle piscine comunali e quindi potete anche chiamare o andare sul sito ufficiale della piscina Pellerina o sul sito ufficiale del comune di Torino, dove trovate appunto tutte le informazioni per quanto riguarda questa bella giornata da passare alla piscina, nella piscina della Pellerina. Adesso un nuovo singolo per quanto riguarda Ruff, estate 2026, e lui, a proposito di self control, ci dice: pazzi, stupidi ragazzi, Ruff.

stupidi ragazzi per quanto riguarda appunto la nuova canzone di Raff. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Siamo quasi in conclusione di trasmissione, adesso vi porto in giro per treni, va bene, perché mi piacciono anche a me tantissimo i treni vecchi, i trenini, i modellini e via dicendo, e anche quelli veri, grandi. Ce ne andiamo nel Cuneese fra treni, ingegno e tradizione. Rivoluzionario mezzo di trasporto, ha osannato dal movimento futurista, il treno ha da sempre creato meraviglia in grandi e piccini, anche al sacchi. Prima con il suo sbuffare, sferagliare metallico con il carbone, e oggi per la grande velocità raggiunta da alcuni moderni modelli. A Savigliano ci sono i segreti di questo straordinario mezzo di trasloco nel Cuneese, e anche a Busca c'è l'associazione Ingenium, dove ci sarà un treno, questa volta lillipuziano, e tutta la tradizione della genialità artigiana del territorio. Savigliano, il museo ferroviario appunto di Savigliano, dove si trova nel polo industriale di Savigliano, specializzato nella costruzione di treni ad alta velocità. Ha una storia che risale a metà 800 ed è il museo ferroviario piemontese, che racconta l'epopea e celebra il mezzo di trasporto che ha segnato un'epoca attraverso una grande esposizione di veicoli ferroviari salvati dalla demolizione. L'orario estivo appunto è sabato e domenica 10:12:30, 15:18:30, poi appunto bisogna verificare prima l'apertura. Per ulteriori informazioni 0172 311 92, Savigliano chiocciola museoferroviariopiemontese.it per ulteriori informazioni. Che belle cose che ci sono i treni vecchi, quelli a vapore, e poi ci sono tanti trenini, quelli belli. Ci sono oltre 60 mezzi, quindi bello. Al pian terreno della palazzina sono visitabili due sezioni: la prima è dedicata alle collezioni di apparecchi, accessori e attrezzature per il lavoro sulle linee ferroviarie, mentre la seconda comprende la raccolta di modelli e plastici. Poi c'è l'esposizione esterna con una piattaforma girevole di 21 metri. Poi c'è anche un fascio di smistamento, appunto, e tutto quello che riguarda il museo ferroviario per quanto riguarda Savigliano. Bello. Andateci, andiamo insieme, magari in treno, appunto, in questo bellissimo museo ferroviario di Savigliano. E adesso balliamo ancora un po'? Ma sì, dai, arriva Jason Derulo, Acapulco.

redazione giornalistica. E mi raccomando, se siete al mare fate un bagnetto in più per il Sacchi, se siete a casa fate una doccia in più per il Sacchi, va bene? Ciao ciao a tutti, per chi deve partire buona vacanza, per chi è arrivato è fine della vacanza e va bene, ciao ciao, un bacione dal Sacchi, alla prossima, e vi lascio con gli 883 Max Pezzali, che gigantano questa bellissima canzone. Era estiva, anche questa. Hanno ucciso l'uomo ragno. Ciao ciao a tutti.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
3: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
2: È stato il primo programma radiofonico in Italia.

0: Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
1: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
2: Buongiorno a tutti, vi leggeremo la terza e ultima parte della Ruota della Fortuna. Iniziamo. Quando tutte le consonanti della frase sono scoperte in un triplice segnale acustico, avverti i concorrenti che da lì in avanti, quando viene il loro turno, è concesso solo di tentare e di dare la soluzione, oppure, se in possesso del mettere premi necessario, compare una vocale. Le manche finisce quando un concorrente dà la soluzione esatta. In tal caso, la concorrente aggiunge al suo metro premi totale il mer premi parziale accumulato durante la manche. Se tale mente premi è inferiore da 1.000.000 lire, viene arrotondato a tale cifra. Gli altri concorrenti non aggiungono nulla ai loro monte premi totale, anche a cifra. Gli altri concorrenti aggiungono nulla ai loro monte premi totale, anche nel caso in cui loro monte premi parziale fosse superiore a quello di vincitore della manche. Al termine dell'ultima manche, il concorrente con il maggior monte premi totale viene proclamato campione e torna nella puntata successiva. Il campione rimane in carica per un numero massimo prestabilito di puntate, variabile a seconda delle edizioni.
3: Dall'edizione 2024 la regia è affidata a Giancarlo Giovanni, storico regista dei programmi di Gerry Scotti, ruolo fondamentalmente era ricoperto dagli autori della trasmissione, responsabili della creazione delle frasi e dei giochi e dei giudici di gara. Nelle edizioni in onda su Italia 1 tra il 10 dicembre 2007 e il 19 giugno 2009 le registrazioni si trasferirono a Roma presso gli studi del centro Titanus Helios dal 6 maggio 2024 al 19 gennaio 2025 le registrazioni tornano a Colla Gnomanzese nel Michelangelo Studio di proprietà dello stesso conduttore. Come spesso è accaduto nei più importanti giochi televisivi, anche questo quiz è stato sfruttato per la realizzazione di un gioco in scatola acquistabile nei negozi di giocattoli. La prima edizione è stata realizzata già nel 1975, più di una decina di anni prima della partenza della trasmissione. Si basava sul format statunitense originale del gioco e con esso era intitolato Wheel of Fortune. A partire dal 1987 è stata realizzata una versione italiana del gioco basata sul programma La Ruota della Fortuna, in onda quell'anno su Onda in TV a partire dal 1989 fu modificata la confezione con l'inserimento della scatola di una foto sulla scatola di una foto di Mike Buongiorno, nel frattempo divenuto il padrone di casa del programma, e il logo dell'emittente sulla ruota. Anche il contenuto della scatola fu modificato, e la ruota stessa. Un ulteriore cambiamento è stato realizzato nel 1992, con la modifica di coperchio e contenuto del gioco e l'inserimento di due collage raffiguranti il conduttore e la valletta di quel periodo, Paola Barese.
4: Nel 1992 è uscita la seconda edizione di Giochi in Scatola, con nuove schede per indovinare le sanzioni e una nuova descrivibile. Mentre dal 1995 è cambiato nuovamente tutto il contenuto del gioco e il coperchio, e hanno stati inseriti il nuovo quiz e dei conaci della Toneneia, nuova valletta del gioco. Una versione da tavola del gioco è stata prodotta anche durante l'edizione di Eco Papi, editata da Quimetoni, mentre dal 2024 è in vendita la scatola del gioco nella versione di Cherry Scotti, editata da Navas Spooker.
3: Grazie per aver ascoltato quest'ultima parte della Ruota della Fortuna, ci vediamo alla prossima puntata, e quindi ciao a tutti, ciao
2: ciao, ciao, ciao.
3: Buonanotte, ciao.
1: E adesso un po' di musica. Achille Lauro con Senza una stupida storia d'amore.

0: Bentornati, io sono Lorenzo e adesso benvenuti alla rubrica Recensioni a caldo con il primo film da recensire, Supergirl, che ho visto al Luci Cinema Sorrino Lingotto ieri sera, allo spettacolo delle 19:20. Supergirl, il nuovo secondo film del DCU. È diretto da Craig Gillespie, regista di Tonya, che ha portato Allison Janney a vincere l'Oscar, e Crudelia, ovvero il film su Crudelia Demon, ci presenta una Kara Zor-El, ovvero Millie Alcock, molto diversa dall'eroina a cui noi eravamo abituati. Cugina di Clark Kent, ma gli antipodi rispetto al più solare Superman, Kara è cresciuta circondata da sofferenza e violenza, lontana dall'amore familiare che ha plasmato l'uomo d'acciaio. Questa infanzia dura l'ha resa un personaggio più spigoloso, segnato e pronto a reagire con fermezza al male. Nel giorno del suo 21esimo compleanno, Kara viaggia attraverso la galassia insieme al fidato cane Crypto. Durante il suo percorso incrocia la giovane Ruthie Marie Knoll, Eve Ridley, ovvero la doppiatrice di Wendy Lupo in Peppa Pig, un incontro destinato a cambiare il suo cammino. Quando una tragedia inattesa colpisce, l'eroina kryptoniana viene spinta in una missione segnata di vendetta che la costringerà a interrogarsi sui confini tra giustizia e brutalità. Minacciata da un nemico spietato, ovvero Krem delle Colline Gialle, Kara è costretta a suo malgrado ad allearsi con un compagno improbabile. Insieme intraprendono un viaggio cosmico epico che metterà alla prova non solo le loro forze, ma anche l'identità stessa di Supergirl. Sarà un percorso attraverso ombre e ferite del passato, alla ricerca di una nuova direzione che possa finalmente definirla come eroina, lontano anni luce dall'aura luminosa di Superman. Ok, allora, Supergirl, allora. Supergirl, io l'avevo inserito nei film che attendevo di più quest'anno, assieme a Minions and Monsters, di cui ne parleremo nei prossimi giorni, e Odissea di Christopher Nolan. Allora, Supergirl è il nuovo secondo film del DCU, dopo Superman, perché è il primo, nonché il secondo prodotto del DCU, perché il primo prodotto del DCU che noi abbiamo avuto è una serie animata, ovvero Creature Commandos. Poi, ad agosto 2026 su HBO Max arriverà una serie TV live action, ovvero Lanterns, anche se la serie TV in live action che è arrivata l'anno scorso, ovvero che è la seconda stagione di Peacemaker, e ad ottobre 2026 avremo Clayface, il nuovo terzo film del DCU e anche il sesto prodotto del DCU. Ok, allora, opinioni personali su Supergirl. È tornato nei prossimi giorni, anzi in questi giorni, io caricherò sul mio canale YouTube ufficiale Lorenzo Pannas le mie opinioni personali su Supergirl, che adesso vi spiego. Allora, Supergirl per me è divertente, scanzonato, folle alla Guardiana della Galassia. Millie Alcock come Supergirl è perfetta, fantastica. Lobo di Jason Momoa, folle. Scene fantastiche, combattimenti spettacolari. Colonna sonora carina. E basta. Non ho più niente da dire su Supergirl. E basta. Io spero che voi andiate al cinema a vedere Supergirl, perché ma allora Supergirl su Rotten Tomatoes ha ricevuto di recensioni il 57% della critica e il 76% del pubblico. Quindi, anzi, perciò fate no, fate fate attenzione e non fidatevi della critica, perché se no sarà perché se vi fidate della critica che l'ha reso brutto, che l'ha reso un film brutto, sarà uno schifo, ok? E tra l'altro, il film ha avuto al CinemaScore una B meno, e perciò significa che secondo me Supergirl al box office potrebbe essere un flop oppure un successino del DCU, ma vedremo in questi giorni cosa accadrà con gli incassi di Supergirl, ma saremo a vedere. Comunque sia, Supergirl divertente, io lo consiglio e basta. Ok ragazzi, noi ci vediamo tra poco sull'immortalità e poi il main event sul box office italiano con protagonista Toy Story 5. Ciao ragazzi, a dopo, ciao ciao.
1: Buonasera signore e signori, io sono Francesco Grandinetti e quello che vi leggerò per radio si intitola Le super chicche stanno tornando e lo faranno nel modo più sorprendente possibile. Siete pronti? Sedetevi comodi e cominciamo. Le tre eroiche sorelline sono pronte ad irrompere sugli schermi ancora una volta, ma non come potreste pensare. Le super chicche sono pronte a tornare in azione. A sorpresa, Warner Bros. Animation ha messo in sviluppo un nuovo film d'animazione dedicato alle iconiche eroine create da Craig McCracken, segnando così il ritorno sul grande schermo di una delle proprietà più amate e più seguite della storia di Cartoon Network. L'annuncio è arrivato nel cornice del ANSIB International Animation Film Festival, il più importante evento mondiale dedicato all'animazione, dove lo studio ha confermato di essere al lavoro sul nuovo progetto cinematografico basato sulle celebri protagoniste della serie. Secondo fonti vicine alla produzione, tuttavia, il film si troverebbe ancora nelle primissime fasi di sviluppo e non avrebbe ancora ricevuto il via libera definitivo. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama del progetto, che riporterà sotto i riflettori Lolly, Dolly e Molly, le tre bambine dotate di straordinari superpoteri, nate da un esperimento del professor Uttonium. Come ricorderanno i fan della serie animata originale, le tre eroine vennero create grazie a una miscela di zucchero, cannella e ogni cosa bella, a cui viene accidentalmente aggiunto il misterioso componente chimico Chemical X. Da quel momento le super chicche hanno dedicato la loro vita a proteggere la città di Doomsville dalle minacce più importanti e pericolose. Improbabili e pericolose. Dopo l'esordio avvenuto nel 1998, la serie animata è diventata rapidamente uno dei simboli dell'epoca d'oro di Cartoon Network, conquistando una generazione di spettatori grazie al suo mix di azione, comicità e personaggi memorabili. Lo show è andato avanti per 6 stagioni, concludendo la sua corsa nel 2005. Ha continuato a rimanere un punto di riferimento per l'animazione televisiva degli anni 2000. Il nuovo film in sviluppo non sarebbe il primo tentativo di portare al cinema le super chicche. Nel 2002 arrivò infatti Le super chicche, il film, lungometraggio animato che raccontava le origini delle protagoniste, ma che non riuscì a ottenere il successo sperato al box office. Negli anni successivi il franchise è stato poi rilanciato con una serie reboot nel 2026 e con un'ambientazione adattamento seriale in live action, che dopo una travagliata produzione non è mai arrivato sugli schermi. Ora Warner Bros. Sembrava tuttavia pronta a concedere alle tre sorelline eroiche nate in laboratorio una nuova opportunità, con Lolly, Dolly e Molly che potrebbero finalmente avere l'opportunità di rifarsi sul grande schermo. Beh, quello che posso dire di questo annuncio non è so niente, ma di sicuro se l'avessi visto sarebbe stato fantastico. Comunque, un mio collega mi ha detto che un attore che dava la voce a uno dei personaggi è mancato, quindi non mi ricordo il nome, ma va bene lo stesso. Beh, comunque può andare. Beh, ci vediamo alla prossima. Buona estate. Ci vediamo a settembre. Ciao ciao.
2: Ciao a tutti, io mi chiamo Lorenzo
3: e Vinicio
2: e oggi vi doppieremo Pirati dei Caraibi. Ciao Jackie.
3: Ciao papà.
2: Dicono che stai formando una ciurma.
3: Se continuano a dirlo, deve essere vero.
2: E che sei diretto alla fonte.
3: Ci sei mai stato?
2: Ho la faccia di uno che è stato la fonte della giovinezza.
3: Dipende dalla luce.
2: Figliuolo, la fonte ci vogliono degli oggetti. Per il rituale profano, due calici.
3: Sulla mappa c'era un calice.
2: Due d'argento della nave di Pont de Leon ti serviranno.
3: Per?
2: Il rituale, non fare lo sciocco, Jack. Scopri tutti i dettagli prima di salpare.
3: O salpare, magari, ma per farlo mi serve una nave.
2: Guarda quelli, là dietro. Hanno una nave e hanno il soldato marinai. E l'ultima cosa, Jack. La fonte ti mette alla prova, parola mia.
4: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400. RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi il presidente della Repubblica Mattarella è a Merano per partecipare alle celebrazioni in occasione degli 80 anni dell'accordo di Parigi che portò l'autonomia del Trentino Alto Adige. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, ha sottolineato Mattarella, vollero con saggezza affermare con quell'accordo il principio ribadito nella Costituzione italiana: non si è allogeni, cioè stranieri, a casa propria. Sono diritti scolpiti all'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, ha spiegato il Capo dello Stato. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il caro carburanti non si ferma. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,052 euro al litro per la benzina, 2,046 euro al litro il prezzo di ieri, e 2,164 euro al litro per il gasolio, era 2,157 euro al litro il prezzo ieri. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 per la benzina e di 2,237 euro per il gasolio. Esattamente un mese fa, il 5 agosto, i prezzi sulla rete stradale erano di 1,997 euro al litro per la benzina e 2,097 euro al litro per il gasolio. L'aumento medio mensile è stato quindi di 5,5 centesimi al litro per la benzina verde e di 6,7 centesimi per il diesel. Poche ore fa è finalmente rientrato in Italia, a Torino, il bambino di 6 anni è ricoverato in Egitto dopo essere scivolato in piscina riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni restano gravi ma stabili.
2: Finalmente in Italia. Dopo oltre un mese dal grave incidente che lo ha lasciato in coma, Younes, 6 anni e mezzo, è tornato da Sharm el Sheikh. L'aereo sanitario è atterrato nella notte a Torino Caselle. Il bimbo è stato trasferito a Regina Margherita, dove è ricoverato in terapia intensiva. Sentiamo Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Bambino dell'ospedale.
3: Le condizioni del bambino, potrei dire, sono stabili rispetto a quelle che avevamo a Sharm. È un bambino in questo momento intubato con delle problematiche importanti a livello cerebrale.
2: Younes era ricoverato in Egitto dal 3 agosto scorso, quando nel primo giorno di vacanza con la famiglia era scivolato mentre giocava, cadendo in piscina, battendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. Ad aspettarlo a Torino dopo 30 giorni di paura anche la sua famiglia. Sentiamo lo zio Munsi Rafia.
4: Solo di vederlo atterrare è stato molto importante per tante persone. La felicità è tanta.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: RNC presenta
6: La biblioteca dei ragazzi.
7: La biblioteca dei ragazzi,
6: a cura di Daniela Lami.
8: Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Benvenuta anche a Samira Rocchetti, che è regia. Quest'oggi, insieme a Susanna Mattiangeli, entreremo nella Villa di Lea, che poi è Villa Panfili a Roma, e dovremo in qualche modo risolvere un mistero. Ma l'avventura non è soltanto inseguire misteri, a volte la cerchiamo lontano, così lontano da non accorgerci che ci sta già passando accanto, e questo ce lo racconterà Daniele Movarelli con il suo All'avventura. Infine cambieremo prospettiva, perché i libri non servono solo a viaggiare o vivere delle avventure, ma anche a guardarci dentro, e lo faremo con la psicoterapeuta Maria Rizzi, che ci racconterà il potere degli albi illustrati. Tutto questo tra poco, perché come sapete iniziamo con la musica dall'ultimo festival di Sanremo, 13 Pietro, con Uomo che cade.

0: E noi dopo la musica siamo pronti per andare all'avventura, perché si intitola All'avventura la prossima storia che raccontiamo con un ritorno alla biblioteca dei ragazzi. Non vedevo l'ora che tornasse Daniele Movarelli, come stai?
1: Benissimo, anch'io sono contento di essere di nuovo qui.
0: Senti, questo libro, te lo dicevo poco fa, mi è piaciuto tantissimo. Intanto mi aiuti a dire qualcosa di Daphne, che se non sbaglio è all'esordio nell'illustrazione di un libro. Come l'hai conosciuta? Come nasce questa collaborazione?
1: Sì, allora, Daphne è giovanissima, è la sua prima, come si dice, la sua prima prova, la sua prima avventura a questo punto, e in realtà siamo stati messi in contatto da Arte in Fabula, che è una scuola di illustrazione che verso il finire, diciamo, del percorso propone ai suoi studenti una storia vera sulla quale lavorare.
0: Beh, devo dire, un connubio secondo me felicissimo. Trovo che Daphne sia davvero molto molto brava e che le sue illustrazioni con il tuo testo veramente sembrano nate insieme.
1: Sì, anche io sono rimasto meravigliato perché il testo, tra l'altro, è cambiato molto dopo aver visto le sue illustrazioni. Aveva una lunghezza più breve, era un altro tipo proprio di impianto, di struttura, aveva un altro tipo di struttura. Poi, avendo visto le sue illustrazioni insieme all'editore, abbiamo deciso di trasformare, come succede a volte nel percorso delle storie, di trasformare la storia in qualcosa di diverso.
0: E poi il risultato è appunto questo che ho tra le mani. So che poi all'avventura vivrà anche l'avventura di Bologna, sarai lì a presentarlo, quindi sarà sicuramente una vetrina bellissima per questo libro che a me è piaciuto tanto e nel quale mi sono anche tanto riconosciuta. E credo che anche ai nostri ascoltatori sia capitato più volte nella vita di dire: mannaggia, vorrei qualcosa di straordinario, vorrei vivere un'avventura straordinaria, senza magari accorgersi che la nostra avventura la stiamo già vivendo.
1: Sì, allora, come raccontavo pochi giorni fa all'editore, un aneddoto, diciamo, di quando ero bambino è questo. Io guardavo sempre nella cassetta delle lettere sperando che mi arrivasse, diciamo, un incarico per qualche missione, trovare una mappa del tesoro, e mentre, come dire, attendevo questa cosa che non arrivava mai, questa avventura che non arrivava mai, di fatto crescevo e quindi succedevano intorno delle cose che noi riteniamo normali, che tutti noi riteniamo normali e fanno parte della vita, che però sono tutti quegli imprevisti che non avevamo preventivato e che poi fanno la vita stessa, no?
0: Esatto, è un po' quello che capita al protagonista simpaticissimo della tua storia. Raccontaci tu chi è Mr. Robinson.
1: Ma allora, Mr. Robinson, per come l'ho immaginato io, non è un vero esploratore, cioè è un po' uno di noi che passa le sue giornate a casa, seduto sul divano, legge, beve il tè, però ha questo sogno di vivere l'avventura e a un certo punto, un po' come magari sarà successo a ognuno di noi, decide di tuffarsi, cioè decide di provare a buttarsi nell'avventura. Solo che nel mentre, come dire, si lancia, parte, va all'avventura, si prefigge, diciamo, un obiettivo, che è quello di trovare una determinata isola dove troverà un tesoro. Il suo mezzo va in malora, diciamo, a un guasto, e quindi si ritrova, come dire, deluso dal fatto che non potrà viverla l'avventura. Per cui, diciamo che è un avventuriero del quotidiano, cioè gli succede una cosa mentre cercava un'altra.
0: Poi naturalmente sono delle cose che non racconterei, per quanto vorrei tanto, perché appunto cade su quest'isola che non era evidentemente quella che lui desiderava raggiungere, e vabbè, insomma, niente, non posso raccontarlo. Comunque diciamo che anche raccontarlo senza poter vedere le immagini, le illustrazioni di Daphne, sarebbe comunque un racconto a metà. Però è una storia davvero davvero carina, deliziosa, a tutte le età, secondo me.
1: No, quello che possiamo dire è che succedono, si vedono almeno tutte le cose tipiche che noi conosciamo dei libri e dei film d'avventura, quindi dalle paludi ai coccodrilli, a tutto quello che noi possiamo immaginare possa essere un'avventura vera.
0: Solo che lui non se ne accorge, questo è il bello. Senti, questa, ogni libro, ogni storia è un'avventura, no? Anche per te che la scrivi. Come la racconteresti la tua avventura personale con questo libro?
1: Allora, direi con un aggettivo travagliata, ma nel senso buono del termine, perché questo libro, come raccontavo, nasce un paio di anni fa, scritta in una forma diversa. Il nucleo era lo stesso, quindi un esploratore che si trova, diciamo, che vuole vivere un'avventura e poi ne vive un'altra, ma poi quello che succede a volte con le storie è che quando approdano presso l'editore o quando incontrano l'illustratore, lo scrittore si rende conto che sta vivendo veramente un'altra avventura, perché in questo caso il testo è diventato più lungo, cioè è diventato, diciamo, un testo a livello narrativo poco più complesso, e alla fine, come dire, la cosa bella di lavorare in generale sui libri, i libri per ragazzi, e in particolar modo su questo è stato, ha avuto, diciamo, delle vicissitudini particolarmente inaspettate, è proprio quello di non sapere dall'inizio quale sarà, diciamo, il viaggio che farai e dove approderai. Cioè, il libro che abbiamo tra le mani oggi non è quello che io pensavo, diciamo, all'inizio.
0: E chissà poi che tipo di avventure vivrà questo libro.
1: Chissà, perché poi l'altra cosa interessante è che noi scrittori stiamo nelle nostre camerette, nei nostri studi a scrivere, immaginandoci le storie e che cosa fanno i nostri protagonisti, ma poi in realtà quando incontriamo i lettori, l'altra cosa bellissima che succede è che questo viaggio continua e prende a volte direzioni inaspettate, perché poi ogni lettore trova qualcosa di diverso, di sotterraneo, di magari qualcosa che neanche io sapevo della mia storia.
0: È una meraviglia. Senti, Mr. Robinson, quando prepara tutto l'equipaggiamento per vivere questa sua grande avventura, tra le cose che porta con sé c'è un oggetto che non può mancare, per lui è l'ombrello, perché non si sa mai come cambierà il tempo. Invece Daniele, quando parte per le avventure, quale oggetto non dimentica mai?
1: Io solitamente, quando parto per le mie avventure, solitamente sono avventure in montagna, sicuramente non nel mio zaino, nel mio bagaglio non mancano mai tutta una serie di cose abbastanza classiche, che possono andare dal Kiwi, appunto, che è l'ombrello di Mr. Robinson, al mangiare, al bere, alla tutta una serie di cose. In realtà solitamente il mio zaino torna un po' più pesante, perché invece magari prendo qualche sasso, qualcosa che mi colpisce, lo prendo, lo carico nello zaino e torno indietro con qualcosa nel bagaglio.
0: Che bello, quindi è una collezione di sassi raccolti in montagna.
1: Sì.
0: Che bello.
1: Sì, lo svuoto dei panini e lo riempio di pietre.
0: Dai, comunque io ti auguro tante belle avventure con questo libro che appunto approderà a Bologna tra pochissimo, edito da Sinnos. Daniele, alla prossima avventura.
1: Grazie mille Daniela, grazie a tutti, e sì, ci vediamo alla prossima.

0: La prossima storia che aggiungiamo alla nostra biblioteca dei ragazzi si intitola La villa di Lea. Per Emon Serraga, questo libro bello, bellissimo di Susanna Mattiangeli che è con noi. Susanna, bentornata alla biblioteca dei ragazzi, come stai?
1: Benissimo, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, tra l'altro luoghi diciamo a me molto familiari quelli raccontati in questo libro, una volta tanto una storia ambientata nella mia Roma, nella Villa Panfili che io adoro e anche tutte le zone limitrofe che amo tantissimo. Allora, proviamo a raccontare senza raccontare troppo perché qui c'è anche qualcosa che è meglio non raccontare, se tu sei d'accordo, di questa storia.
1: Sì, bisogna tenersi
0: sul vago e insomma mi aiuterai in questo. È un diario, di fatto, un diario che inizia il 27 maggio e poi si conclude un paio di mesi dopo.
1: Sì, è il diario di questo narratore che evidentemente ama scrivere, evidentemente fin da subito si dichiara un po' particolare. Ma soprattutto, fin da proprio dalla prima riga, odia sua sorella, detesta questo essere più grande, apparentemente ben voluto dal resto del mondo, che gli gira per casa e gli devasta la stanza, gli disturba l'ordine mentale. Evidentemente il nostro narratore è un ragazzino di terza media che ha delle fissazioni, insomma, niente di speciale, però insomma ama la cucina, ama l'ordine, ama studiare, non vuole considerarsi un secchione, però poi forse di fatto è stata di quello. E col passare, insomma, dei giorni, sono gli ultimi giorni di scuola, lui sta per fare l'esame di terza media, col passare dei giorni, con l'avvicinarsi dell'estate, lui nota delle cose strane che stanno succedendo in casa sua.
0: Cose che spariscono, atteggiamenti anche nella sorella, che insomma già abbiamo detto, insomma, un po' particolare ai suoi occhi, anche lei diciamo ha delle stranezze in più e poi appunto altre cose onestamente non le possiamo raccontare. Allora, intanto di questo personaggio che è visto che insomma parla in prima persona nel suo diario, fino ad un certo punto non sappiamo neanche il nome, poi il nome lo scopriremo, ma in un modo che non vado ovviamente a raccontare. E comunque a me è risultato simpatico subito, con questo promemoria quasi quotidiano sul suo diario: odia tua sorella.
1: Odiala bene, con cura. Mi raccomando, sì, coltivare quest'odio. Lui non sa più come fa. Evidentemente nel passato sono andati d'accordo, il passato era diverso, insomma. C'è un grande aspetto nostalgico rispetto a una famiglia che era intera, papà non c'è più, quindi insomma sono cambiate delle cose e evidentemente queste cose hanno cambiato anche i rapporti tra loro due, però insomma poi alla fine questa sorella se la cava benissimo e ignora allegramente questo fratello che invece sta lì che si arranca, si affanna. Nel cercare di tenere tutto in ordine. Certo è strana questa sorella, è strana, però insomma il libro ovviamente indugia su questo rapporto, perché poi quando si odia qualcuno in questo modo così meticoloso ci sono degli aspetti divertenti, però poi insomma il libro parla anche di qualcosa che ha a che fare con la collana, insomma Piazza Bella Piazza, che è la collana di Emons che si riferisce ai luoghi. Io ho scelto Villa Panfili proprio perché mi andava di raccontare questa vicinanza tra civiltà e selvatichezza, diciamo così, diciamo questa parola che usa anche il nostro protagonista. E sì, il fatto che Villa Panfili sì è una villa storica con dei monumenti bellissimi, che però conserva anche un suo nucleo selvatico, e questa cosa mi ha sempre affascinata.
0: Verissimo, poi tra l'altro la distinzione linguisticamente è anche ben resa nel tuo libro, perché Villa Doria Panfili, come direbbe il giovane protagonista, a Villa, come direbbe la sorella Lea.
1: Esatto, ci sono vari gradi, no? di avvicinamento a questa villa, e i romani, i ragazzini insomma dicono andiamo a Villa. Non c'è neanche bisogno, insomma, chi abita intorno a Villa Panfili non ha bisogno di specificare, no? E invece il nostro protagonista, per così, per un motivo così incidentale, continua a chiamarla Villa Doria Panfili, usando il nome dell'ultima famiglia di proprietari, che ha questo Doria inserito, e già così si mostra diverso, esterno, un po' soggetto, come lo definisce il suo amico Giuseppe, insomma, una persona simpatica che gli sta accanto, di cui il narratore parla spesso. È un personaggio, seppure appunto raccontato, tutto evocato, però è un personaggio positivo che è un po' la linea comica tra le altre.
0: Tu giustamente, Susanna, facevi riferimento a questa bella collana di Amonsraga, infatti terminata la storia, continuiamo a vivere la storia attraverso i luoghi, no, dei protagonisti, quindi chi non è di Roma, ma anche chi è di Roma, insomma, ritroverà delle cose molto interessanti dei vari luoghi che poi vengono citati, le catacombe di San Pancrazio, mamma mia quanti ricordi anche personali, insomma è sicuramente un altro aspetto molto molto bello di questa storia. E in cui è molto presente la cucina, e mi è molto piaciuto quando il giovane protagonista, insomma, descrive anche i momenti in cui con la mamma armeggia in cucina, perché in cucina siamo una squadra, scrive lui. Tu che rapporto hai con la cucina, Susanna? Sei brava?
1: Io sono un po' ossessionata dalla cucina in questo periodo, e quindi ora non so se sono brava, rispondo come risponde il nostro protagonista. Seguo la ricetta. Ho imparato a seguire la ricetta, mentre nel passato, attraverso mia madre e mia nonna, ho sempre visto e rubato con gli occhi e imparato a fare le cose a occhio. Ultimamente ho imparato anche a essere un po' precisa nel seguire le ricette, per andare in cerca di ingredienti strani, e sì, non potevo non trasferire questa mia passione a questo diario, proprio perché appunto secondo me ha tutto senso, si tiene insieme, perché si parla del selvatico dentro ai luoghi della città, si parla di ordine e di caos, e la cucina è un po' un modo per mettere ordine nel caos e per poi distruggerlo immediatamente, e quindi secondo me sì, è un tema che aveva a che fare con il libro.
0: Ci sta molto molto bene. Poi tutti gli altri ingredienti, tanto per usare ancora la metafora della cucina di questa storia, li leggerete o li ascolterete, perché ricordiamo che c'è anche la possibilità con i QR code di ascoltare questa storia bella bella di Susanna Mattiangeli, che ringrazio per essere stata con noi. La tua merenda ideale, visto che nelle prime pagine del diario ci sono anche tante merende, con che faresti merenda tu?
1: A me piace moltissimo lo yogurt con la frutta.
0: Yogurt bianco greco con la frutta.
1: Sì, bello, denso.
0: Oh, come piace a me, fantastico. Allora faremo merenda insieme. Susanna, grazie.
1: Grazie a te, grazie.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

0: mentre gli altri se ne vanno al mar. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Quante volte, cari ascoltatori, in questa trasmissione mi avete sentito dire, quando vi ho suggerito degli albi illustrati, attenzione, gli albi illustrati non sono solo per bambini, ma se li prendete in mano voi adulti, anche voi adulti, chissà quante cose anche di voi ritroverete in quegli albi. Fatta questa premessa, mi è capitato tra le mani un libro bellissimo edito da Franco Angeli che si intitola Gli albi illustrati nella pratica clinica, curato da Giorgio Rezzonico, Isabella Cardani e la nostra ospite Marta Rizzi, che subito saluto, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei, che è psicologa, psicoterapeuta, tra l'altro lei è proprio docente in un corso di formazione che è dedicato proprio agli albi illustrati e alla psicoterapia, quindi tra le sue mani chissà quanti albi illustrati sono passati negli ultimi anni.
2: Tantissimi, e li divoro sempre con grande piacere e curiosità.
1: Sì, sono un mondo meraviglioso in cui davvero ci si perde, ma un mondo importante, importante anche nel vostro lavoro. Insomma, il titolo del libro a cui facevo riferimento parla di una pratica clinica, cioè, Marta, si può utilizzare un albo illustrato anche in terapia?
2: Assolutamente sì, come noi spesso ripetiamo anche durante le nostre giornate di formazione rivolte ai colleghi, appunto bisogna uscire un po' dalla logica che l'albo illustrato ci sostituisca. È uno strumento per cui non è una medicina, non è una formula magica, è un qualcosa che ci permette di entrare in relazione con la persona che abbiamo di fronte, che appunto può essere anche un adolescente piuttosto che un adulto, per cui non soltanto un bambino, e ci permette di esplorare anche parti di sé che in quel momento non sono così tanto visibili e accessibili. Per cui questo è un po' l'uso che noi facciamo degli albi illustrati all'interno della stanza di terapia.
1: È chiaro che, come giustamente lei sottolineava, proporre un albo a un bambino è diverso rispetto al proporlo ad un adolescente o addirittura a un adulto. I più reticenti immagino siano gli adulti o quelli che rimangono forse un pochino più spiazzati da questo tipo di proposta.
2: Sì, devo essere sincera. C'era anche un po' gli adolescenti alle volte, proprio in una logica del desiderare di staccarsi dal mondo dell'infanzia, per cui una logica un po' di emancipazione, di autonomia, alle volte non li accolgono con grande piacere, però in realtà poi si dimostrano essere per loro un canale espressivo e comunicativo potente. Gli adulti sì, inizialmente tentano un po' di svilirli e di banalizzarli, poi appena si prestano, però sempre appunto in un rapporto di fiducia, quale può essere quello della paziente terapeuta, riescono a comprendere davvero il potenziale, e per cui alle volte li richiedono nelle sedute successive, proprio per potersi guardare in una maniera diversa, con una prospettiva differente.
1: Sì, perché smuovono tantissime cose, sia le poche parole degli albi, talvolta non ci sono neanche le parole perché ci sono dei bellissimi silent book.
2: Sì, assolutamente. L'altra premessa che noi facciamo a tutti i colleghi in quanto persone è proprio quello di riuscire a maneggiarli prima con cura, proprio perché così come possono perturbare il paziente possono perturbare anche noi, e noi in quel momento forniamo uno spazio e una presenza per l'altro, per cui prima dobbiamo leggerceli, accoglierli, metabolizzarli noi per primi, proprio perché si muovono corde profonde.
1: Assolutamente sì, tra l'altro se è vero che questo lavoro edito da Franco Angeli è ovviamente insomma destinato probabilmente a vostri colleghi, e ci sono tra l'altro anche tanti esempi del vostro lavoro, quindi dei casi clinici dai quali avete preso spunto anche per dare delle indicazioni, è vero anche che però alcune indicazioni generali secondo me sono valide per tutti. Una l'ha già evidenziata: il libro, che sia un albo o anche una prima lettura, non è mai una medicina. Purtroppo c'è un po' l'abitudine anche da parte dei genitori di andare in libreria come se si andasse in farmacia: mi dà un libro per evitare che il bimbo faccia pipì a letto, perché dorma da solo. È così un po'?
2: Sì, io lavoro tanto con i genitori, sia per una terapia genitoriale ma anche come supporto genitoriale, e spesso c'è questo tipo di richiesta, demandare un po' alla lettura, all'albo illustrato, la risoluzione di una difficoltà. Ecco, ribadiamo il fatto che appunto l'albo illustrato possa fornirci anche un momento di comunicazione, di incontro con l'altro, per cui anche per affrontare magari alle volte dei temi un po' ostici proprio per noi, per cui come possono essere magari questo per bimbi un po' più grandi.

0: quindi piuttosto che per adolescenti temi quali possono essere la sessualità, la relazione, la sentimentale, ma anche alle volte per poter accedere a tutta una serie di fatiche magari scolastiche, relazionali, prestazionali, sportive, per cui concedono anche al genitore di parlare di sé al proprio figlio, per cui un po' di esplorarsi insieme. Però ahimè c'è questa un po' tendenza a demandare al libro questo tipo di risoluzione di difficoltà.
1: L'altro elemento bello lo ha evidenziato proprio lei adesso, Marta, appunto è la relazione che si crea leggendo un libro, soprattutto quando il bimbo ancora non è in grado di leggerlo in autonomia, e quindi c'è questo momento di condivisione, e il libro diventa anche poi uno strumento, l'albo illustrato, per dare voce o immagine a delle emozioni che magari un bimbo ancora non riesce neanche a raccontare.
0: Sì, è proprio una esperienza condivisa quella della lettura, che rimane impressa nei ricordi e nella memoria appunto relazionale, tanto che quando incontriamo anche adolescenti e adulti in studio, proprio l'esperienza di una lettura condivisa, la lettura che fa un adulto, in questo caso il terapeuta, per il paziente, richiama quel tipo di ricordi, quel tipo di vissuti, quel tipo di emozioni. E come diceva, per i bimbi, ma appunto anche per i più grandi, permette di guardare, conoscere, gestire, maneggiare tutto il mondo emotivo che ci caratterizza fin dai primi vagiti.
1: Nella parte finale del vostro libro ci sono tanti titoli che suggerite, ora sappiamo che ne vengono pubblicati tantissimi, è impossibile anche stare dietro alla produzione di albi belli e anche meno belli, diciamo la verità. Ecco, anzi vengo proprio qui perché anche voi nel vostro libro molto spesso suggerite, cioè utilizzate il termine letture di qualità, perché non tutto è di qualità. Qual è il vostro criterio, il suo criterio personale, Marta, per capire che è una storia di qualità?
0: Allora, noi tendenzialmente privilegiamo quei libri che non hanno una morale, nel senso che non abbiamo questo intento di appunto demandare a un libro il veicolare dei messaggi educativi. Abbiamo l'esigenza di trovare dei libri che possano stimolare, smuovere, evocare, per cui non tendenzialmente privilegiamo dei titoli che siano poco tematici. È vero anche che con i bimbi è un ragionamento un po' diverso, proprio in una logica del facilitare anche un accesso al genitore o piuttosto che all'educatore per affrontare una difficoltà o un tema specifico. Però ecco, gli albi, i titoli che io preferisco sono tendenzialmente quelli che si discostano da una morale o da una narrazione che abbia un'esigenza di un inizio e una fine precisa, ma che appunto veicoli delle emozioni, delle sensazioni. Alle volte mi ritrovo ad acquistare degli albi e lasciarli sul comodino proprio perché possano un po' essere anche metabolizzati da me, e perché non tutti mi possono anche piacere a livello estetico e grafico in prima battuta, ma riconosco a loro un potenziale che mi permette poi di lavorare con il paziente e con
1: e la selezione poi che avete anche proposto alla fine, devo dire, è molto molto ricca, molto molto variegata. Complimenti. Marta, ma lei da quanto tempo si è avvicinata anche all'utilizzo nella pratica clinica degli albi?
0: Allora, sono ritornata agli albi perché io li leggevo da piccola e appunto in questa memoria li avevo lasciati, e poi li ho ritrovati con la maternità, che per cui risale a un 12 anni fa, e piano piano riavvicinandomi e sentendo delle corde emotive che si muovevano in modo importante, li ho portati in studio all'incirca appunto in quel periodo, prima nelle scuole facendo un lavoro un po' di promozione del benessere, di divulgazione anche di educazione emotiva, e poi piano piano sono entrati in studio e a quel punto li ho proposti agli adolescenti e agli adulti che incontro quotidianamente.
1: Complimenti, fa un lavoro bellissimo, lo fa con grande passione, anche il modo in cui l'ho raccontato nel libro, devo dire, mi ha colpito moltissimo. Marta, io la ringrazio, certo, questo è sicuramente un contesto un po' diverso dal solito per lei, per raccontare, no? di quello che fa, ma la ringrazio perché ci ha dato, secondo me, degli input preziosi.
0: Grazie a voi davvero, perché parlare di albi illustrati è sempre un enorme piacere, per cui grazie per avermi dato la possibilità.
1: Grazie mille, buon lavoro Marta.
0: Buona giornata.

0: Abbiamo fatto un bel tuffo indietro nel tempo con gli UEM, questa era Lulu Freedom, invece rimaniamo nel presente. Abbiamo parlato della Villa di Lea con Susanna Mattiangeli per Emon Saraga, storia di segreti e strane sparizioni dentro e fuori il parco di Villa Pamphili a Roma. Mr. Robinson invece è un signore davvero molto simpatico, sempre alla ricerca dell'avventura, perché vuole diventare il più grande esploratore di tutti i tempi. Riuscirà a vivere l'avventura tanto agognata? Lo scoprirete leggendo All'avventura di Daniele Movarelli, edito da Sinos. Con Maria Rizzi poco fa abbiamo parlato degli albi illustrati nella pratica clinica, spunto davvero ghiotto per capire quanto gli albi illustrati possono farci scavare dentro di noi. E con questo io vi saluto, ringraziando Samira Rocchetti che era regia, e naturalmente anche tutti voi per averci seguito fino a qui.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Il presidente russo Putin accoglie l'appello dell'omologo ucraino Zelensky in occasione della missione diplomatica di pace degli inviati statunitensi Kushner e Witkoff nelle due capitali. Oggi a Mosca, domani a Kiev. Il capo del Cremlino decreta quindi la sospensione per 3 giorni dei bombardamenti russi su Kiev. La notte scorsa però 4 persone sono state uccise in un raid aereo russo sui civili a Dnipropetrovsk e bombe sono piovute anche sui 2 aeroporti della capitale ucraina. Intanto l'Ungheria sfida l'Unione Europea e dichiara che continuerà a accogliere gli uomini che fuggono dal servizio militare di leva. Repubblica e autonomia hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni, e quanto affermato oggi il presidente della Repubblica Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede lo statuto autonomo al Trentino Alto Adige. Quell'intesa fu il risultato della lungimirante volontà di 2 statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione Alto Adige-Sud Tirol, ha aggiunto il nostro capo dello Stato, oggi al fianco del collega austriaco Vardenbele. E in Italia nel 2024 ogni lavoratore è stato impegnato in media per 246,5 giorni annui. Al nord 27 giorni in più lavorati rispetto al sud, e la paga media giornaliera ha raggiunto mediamente 108 euro nelle regioni settentrionali contro gli 80 euro di quelle meridionali. Lo evidenzia un'analisi della CGA, il Centro Studi degli Artigiani di Mestre, che nel salario minimo non vede una soluzione al problema degli stipendi italiani troppo bassi. Sentiamo il coordinatore del Centro Studi della CGA, Paolo Zabeo.
2: Sul tema del salario minimo, il problema è più complicato di quanto sembri. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con uno stipendio orario più alto. La vera sfida allora è dare stabilità e continuità al lavoro, trasformando i part-time in volontari in contratti a tempo pieno, far emergere il lavoro nero e contrastare la precarietà. La ricetta? Meno IRPEF sulle retribuzioni e più contrattazione di secondo livello per premiare la produttività e i dipendenti più meritevoli.
1: E chiudiamo con la Formula 1. Si stanno concludendo proprio in questo momento, anzi da un minuto si sono chiuse le prove del Gran Premio di Monza che si disputerà domani. In pole position partirà Piastri e vicino a lui George Russell con la Mercedes. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche a Tortona.
4: I contributi CEI dell'8x1000 per quanto riguarda il settore dei beni culturali sono destinati a diversi tipi di intervento. Quello più importante riguarda il restauro e il consolidamento statico degli edifici di culto. Ogni anno noi presentiamo una serie di richieste di contributo per aiutare le chiese della nostra diocesi a effettuare una serie di interventi di restauro. Adesso sono in corso dei lavori sulle coperture della chiesa parrocchiale di Nenno. Nenno è un piccolo paesino, una frazione di Val Brevenna, siamo quindi nella parte del genovesato della nostra diocesi, dove le coperture avevano dei problemi di infiltrazioni, per cui si sono manifestati dei danni agli affreschi. La chiesa parrocchiale ovviamente non aveva la possibilità economica di sostenere i lavori di restauro. Grazie al contributo CEI abbiamo potuto cominciare appunto i lavori di manutenzione straordinaria dei tetti della chiesa, che è una chiesa molto importante che conserva delle opere marmoree molto interessanti, e quindi è stato fondamentale l'aiuto della CEI.
3: E ricorda, con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici cari, cosa ci dicono le letture della liturgia di domani? Gesù indica la via. Il cristianesimo originariamente era indicato come la religione della via. Quale via? Forse in teoria lo sappiamo tutti, la via dell'amore. Ma quale amore? Viviamo in una realtà che ci delude e quindi siamo spinti a cercare nell'amore e nella gioia dello stare insieme il rifugio, la consolazione, il riparo da una realtà pubblica diventata insopportabile. Ebbene, non è di questo amore che ci parla la liturgia di domani, ma di un amore che abbraccia tutti. Ognuno di noi mangia, consuma. L'amore deve calarsi nel concreto. Se il dollaro fa un salto in su, domattina ne risentiremo tutti. Siamo tutti collegati. Occorre unirsi nelle cose, più che in teoria nei cuori. Vedere nell'altro mio fratello. Contano i fatti, non le parole. Gesù richiama ad uno stile di vita concreto e schietto per correggere colui che ha sbagliato, senza umiliarlo inutilmente, senza giudicarlo sulla base di dicerie, senza condannarlo con sentenza inappellabile. Ci traccia una via concreta da percorrere, passo dopo passo, con mitezza, se si vuole veramente il bene degli altri.

Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io demanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato.

La prima lettura è del profeta Ezechiele che vive in esilio a Babilonia, deportato con molti altri. Dal 597 al 587 avanti Cristo, il popolo di Israele ha perduto la terra, il re, il tempio. Sembra che il Dio di Israele sia stato vinto dal Dio di Babilonia. Ezechiele dice che il profeta è come una sentinella di guardia che scruta e grida il pericolo e il soccorso. Dalla sentinella dipende la salvezza della città, perché deve riconoscere da sola l'amico o il nemico che spunta all'orizzonte. La sentinella veglia mentre tutti dormono e sa che viene il mattino dopo una lunga notte. Sa che c'è il sole e che spunterà l'aurora. È responsabile della sorte della città. Anche noi siamo sentinelle nell'ambiente in cui viviamo. Siamo responsabili della sorte del nostro mondo. Ma ci pensiamo? Ecco, per questo dicevo che l'amore non è rifugiarsi nel nostro piccolo cerchio. L'amore richiede responsabilità concreta. Quindi occorre attenzione alla parola del Signore. Pensate che Ezechiele, in modo figurato, ingoia il rotolo del manoscritto e poi avverte e parla a nome di Dio, annunciando i pericoli e i rischi che si corrono. Ognuno poi resta responsabile delle proprie azioni. Ezechiele fa da portavoce fra Dio che parla e il popolo di Israele, o il singolo a comunicare la parola di Dio. La sentinella richiama l'empio, ma anche conforta gli scoraggiati, motiva che non ha speranza per il futuro.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

Il capitolo 18 di Matteo, di cui abbiamo letto una piccola parte, chiarisce che la via dell'amore non è una via trionfante e di potere. Su questo i discepoli e anche noi ci troviamo spiazzati. Vorremmo sempre emergere, essere importanti, avere potere. Non è questa la via dell'amore. Gesù afferma che quelli che nella società vengono ignorati e ritenuti più lontani da Dio, in realtà ne sono gli intimi, i più vicini. Chi ignora i miseri ignora Dio. Gesù non invita mai a chiedere perdono a Dio, perché Dio perdona l'uomo mentre sta ancora peccando nei suoi confronti. Occorre però che l'individuo prenda coscienza del perdono ricevuto, e ciò è possibile solo se questo si trasforma in altrettanto perdono per chi è colpevole nei suoi confronti. Gesù sollecita il discepolo a fare come il Padre, che concede il perdono prima che venga richiesto. Veniamo al passo che leggiamo. Parla della correzione fraterna, secondo me è un terreno minato. Cerchiamo di capire. Gesù non ci vuol dire che se vediamo qualcuno che si comporta in modo che ci dà fastidio, che esce dalle regole, dall'alto del nostro essere giusti lo dobbiamo correggere, obbligarlo a rientrare sui nostri binari con molta presunzione. Per Dio l'importante è la gioia dell'amore e venirci incontro quando ci sentiamo peccatori, per darci la capacità di ritrovare il nostro posto nell'assemblea. Il Maestro indica come permettere al Padre di raggiungere l'altro. Se non basta la simpatia di uno solo, questi prenda con sé altri due o tre, che sappiano meglio di lui trasmettere la tenerezza della misericordia. E se ancora non ci riescono, lo considerino come un pagano e un pubblicano. Ma attenzione al significato. Il pagano è uno che non conosce Dio, ma solo perché nessuno glielo ha svelato. E nel Vangelo Gesù dice: «I pubblicani e le prostitute vi precedono nel regno dei cieli». Ecco, precedono chi si pensa giusto e vuole correggere. Cosa vuol dire Gesù? In che modo deve avvenire la correzione? Occorre diventare amici di colui che ha un difetto e aiutarlo a scoprire la ferita che ha provocato in lui quel difetto. Vuol dire guardare costui come uno che ha sofferto e che cerca di sopravvivere malamente attraverso questo atteggiamento sbagliato. Occorrono persone capaci di condividere con lui l'amicizia e offrirgli uno sguardo compassionevole e rispettoso, in modo da sciogliere la sua paura della condanna e permettergli di aprirsi alla tenerezza di Dio. Tutti, prima o poi, siamo il pagano o il giusto, il pubblicano o il discepolo. Se noi diamo dei giudizi, impediamo di credere alla misericordia del Padre. Mentre se lo sciogliamo, lo perdoniamo, visto che anche noi siamo perdonati, conduciamo l'altro al Padre. Chiediamoci nuovamente che cos'è l'amore, perché è un nodo molto difficile da capire. L'amore è assumersi la responsabilità dell'altra persona, amarlo nella sua interezza, prenderlo e offrirsi a lui nella quotidianità, cercare insieme la felicità. Amare quindi col cuore e con la testa, rendere concreto il proprio affetto. Per fare questo occorre sentirsi amati da Dio e imitarlo nel suo gesto, perché lui ha riempito il nostro cuore.
Prima occorre trovare l'equilibrio nell'amore verso di me. Occorre accogliere le mie fragilità senza vergogna, metterle nelle mani di Dio con abbandono da figli. La fede è amare una persona, il Signore Gesù, e questo amore mi porta a un cambiamento di vita. Occorre poi prendere a cuore il destino dei fratelli senza nascondersi dietro un rispetto che non ci interpella e lascia il fratello nella propria inquietudine. Io trovo che il perdono umanamente sia la cosa più difficile. Quindi Gesù, che lo sa, dice di unirsi e di formare una comunità anche piccola, anche due o tre uniti nel suo nome. La presenza di Gesù non è da cercare, ma da accogliere. C'è già, per continuare con Lui e come Lui, a comunicare amore e vita a tutta l'umanità. Il mandato è di manifestare la presenza di Dio all'intera umanità, assicurandoli che non saranno soli, ma che Lui collaborerà con loro per sempre, perché nessuno si perda.

Per concludere, per correggere l'altro occorre sentirsi anche noi peccatori, perdonati da Dio, avvicinarsi agli altri insieme a Gesù e con discrezione, umiltà e delicatezza dare a loro la mia voce, perché lui, Gesù, dica quello che è bene per il fratello che sbaglia. Altrimenti i nostri giudizi sono sempre al vetriolo e sparliamo quasi con soddisfazione perché ci sentiamo bravi. Questo è dannoso, altrettanto come disinteressarsi dell'altro. Per non sbagliare, dobbiamo lasciare agire Gesù in noi. Buona settimana e a risentirci la prossima.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, ecco, proseguiamo l'illustrazione della lezione di Don Gianni Colzani sullo sviluppo della mariologia nel Novecento ed esaminiamo ora gli sviluppi mariologici post-conciliari che hanno seguito la fine del Concilio Vaticano II nel 1965. Allora, dice Don Colzani che il Concilio, fatta salva la breve stagione dei commenti al capitolo mariologico, segnerà una stasi nello studio dei problemi mariani. La ragione sta probabilmente nel fatto che la linea conciliare aveva bisogno di essere pienamente accolta e fatta propria prima di diventare fondamento di ulteriori elaborazioni. Il dato pacifico è la fine di ogni concezione autonoma del discorso mariano. Ossia, il quadro storico salvifico esige infatti di pensare unitariamente le singole tesi mariologiche e di collocarle nel loro insieme organico in rapporto con il mistero di Cristo. Questo è da considerare un punto di non ritorno. Su questa base, però, l'attuale ripresa della produzione teologica mariana non è facile da sintetizzare, secondo Don Colzani. Vi si ritrovano infatti gli influssi tipici di tutta la teologia attuale, dal ritorno alle fonti bibliche, alla sensibilità ecumenica, dal rinnovamento teologico alla svolta antropologica. Vi si ritrova soprattutto una viva attenzione alle dinamiche di evento e di storia della rivelazione ed una grande sensibilità agli interrogativi della ragione e alla circolarità ermeneutica, cioè interpretativa, del suo procedere. Entrando nel merito, dice Don Colzani, si può dire che la linea principale di sviluppo sembra essere l'aderenza al dato storico salvifico e quindi il ripensamento della mariologia in ordine a Cristo. Il senso della figura di Maria non va costruito a partire dalla cultura, non va dedotto per via razionale, ma va riconosciuto all'interno delle memorie di fede che conserviamo della storia di Gesù. Una lettura autonoma di Maria, una ricerca solo storica su Maria è destinata al fallimento. Il rapporto tra Maria e Cristo ha il suo fondamento nel fatto che l'evento Cristo non soccombì senza Maria. Partecipe in modo singolare dell'umanità di Gesù, Maria partecipa a tutto il ministero salvifico che opera attraverso quella umanità, dall'incarnazione alla kenosis, cioè all'annichilimento della vita terrena, dalla morte di croce al dono dello Spirito. La categoria che meglio riconosce questa singolare relazione di Maria a Cristo non è quella di privilegio, tipica di un pensiero speculativo, secondo Don Colzani, ma è quella di madre, radicata nelle scritture. Lungi dall'essere intesa in termini solo fisico-generativi o solo spirituali, andrà in vista invece come espressiva del realizzarsi il mistero del figlio nella storia degli uomini. Per questo non potrà mai essere adeguatamente spiegata a prescindere dallo spirito, che del mistero salvifico del figlio è il vero mediatore. La mariologia infatti non fa riferimento alla cristologia in sé come mistero di salvezza, ma alla cristologia come mistero mediato. La fedeltà al carattere particolare di questa mediazione, di questa relazione pneumatologica, non potrà accontentarsi di una presentazione di Maria in termini di santità e di grazia, non potrà cioè ridurre Maria a ciò che è tipico di ogni antropologia cristiana. Necessariamente, secondo Don Colzani, dovrà collocarla nell'ambito della missione salvifica verso l'umanità, dove risulterà inseparabilmente legata all'opera della Chiesa. Entrambe santificate e santificatrici, Maria e la Chiesa hanno tutto da guadagnare quando l'una è spiegata tramite l'altra. Lo strumento di cui ci si deve servire in questo lavoro è il linguaggio simbolico misterico. In effetti, molte affermazioni su Maria sono state formulate servendosi di raffigurazioni di simboli che hanno bisogno di venire interpretati per lasciar cogliere la loro verità. Tuttavia, non ci si può limitare a questo. Il punto è che da una parte il pensiero simbolico deve ancorarsi in una realtà letta nella singolare eccedenza, nella singolare trascendenza di un Dio tutt'altro che si esprime come misericordia prossimità, come misericordiosa prossimità. Dall'altra dovrà riconoscere

Il mistero di Maria altro non è che il suo modo di essere il mistero di Cristo. In questo modo il pensiero e il linguaggio simbolico non solo non si istituiscono in alternativa al dato storico e ai suoi approfondimenti critici, ma ne sono piuttosto una particolare forma di approfondimento. Questa prospettiva simbolica recupera tutta la peculiarità antropologica di Maria, ma la legge nel quadro di senso che essa riceve dalla sua relazione all'evento Cristo. La femminilità o la povertà di Maria, viste quale luogo di un cantico di liberazione, non possono essere esaltate. La realtà umana di Maria non può essere dedotta alla grazia di Dio o dall'opera dello Spirito Santo, ma non può nemmeno essere ridotta alla sua valenza culturale, secondo Don Colzani. Occorre invece leggerla nel quadro di senso che riceve dal suo riferimento a Cristo. Solo su questa base la proposta di un'attenzione ermeneutica trova la sua credibilità, e solo su questa base la Mariologia recupera tutta la sua carica profetica e diventa capace di rispondere a quei problemi di cui la cultura l'investe. In essa, infatti, riluce, sia pure in modo riflesso, la verità di quel Gesù che illumina ogni uomo che viene nel mondo. In questo ambito, conclude Don Colzani, bisognoso di molti apporti interdisciplinari, molto lavoro deve essere ancora fatto. In pratica, questa Mariologia è ancora un trattato giovane. Ecco, dopo chiarimenti dati da Don Colzani, ecco, possiamo procedere alla lettura, all'illustrazione del capitolo ottavo della Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Questo capitolo ottavo è intitolato La Beata Maria, Madre di Dio, la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Allora, cito anzitutto il testo del Concilio della Lumen Gentium, dai numeri 52 al numero 59. Ecco, dopodiché, siccome posso fare questa premessa, siccome il testo della Costituzione della Lumen Gentium è necessariamente sintetico e deve essere oggetto di una riflessione, allora citerò la riflessione di Giovanni Paolo II su Maria nel mistero di Cristo, volta nella encirclica Redemptoris Mater del 1987, in cui il Papa affronta ed approfondisce, oltre l'insegnamento, arricchendo la Mariologia conciliare e la supera con ulteriore arricchimento che vedremo. Allora, vediamo appunto questo capitolo ottavo, si parte al numero 52 dal proemio, e che recita: volendo Dio misericordiosissimo e sapientissimo compiere la redenzione del mondo, quando venne la pienezza dei tempi mandò il suo figlio nato da una donna per fare di noi dei figli adottivi. Egli per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e si è incarnato per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine. Questo divino mistero di salvezza ci è rivelato e si continua nella Chiesa che il Signore ha costituito quale suo corpo e nella quale i fedeli, aderendo a Cristo capo e in comunione con tutti i suoi santi, devono pure venerare la memoria innanzitutto della gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del Dio e Signore nostro e Gesù Cristo. Il numero 53 parla di Maria e la Chiesa. Infatti, Maria Vergine, la quale all'annuncio dell'angelo accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio e portò la vita al mondo, è riconosciuta e onorata come vera madre di Dio e Redentore. Redente in modo eminente in vista dei meriti del Figlio suo e a lui unita da uno stretto e indissolubile vincolo, è insignita del sommo ufficio e dignità di madre del Figlio di Dio ed è perciò figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo, per il quale dono di grazia eccezionale precede di gran lunga tutte le altre creature celesti e terrestri. Insieme però, quale discendente di Adamo, è congiunta con tutti gli uomini bisognosi di salvezza. Anzi, è veramente madre delle membra di Cristo perché cooperò con la carità alla nascita dei fedeli della Chiesa, i quali di quel capo sono le membra. Per questo è anche riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modo per essa nella fede e nella carità.
e la Chiesa Cattolica, istruita dallo Spirito Santo, con affetto di pietà filiale, la venera come madre amatissima. Il numero 54 parla dell'intenzione del concilio, invitando quindi a ulteriori riflessioni su Maria. Perciò il Santo Concilio, mentre espone la dottrina riguardante la Chiesa, nella quale il Divino Redentore opera la salvezza, intende illustrare attentamente da una parte la funzione della Beata Vergine nel mistero del Verbo incarnato e del corpo mistico, dall'altra i doveri degli uomini e i doveri dei credenti in primo luogo. Il Concilio tuttavia non ha in animo di proporre una dottrina esauriente su Maria, né di dirimere le questioni che il lavoro dei teologi non ha ancora condotto ad una luce totale. Permangono quindi nel loro diritto le sentenze che nelle scuole cattoliche vengono liberamente proposte circa colei che nella Chiesa Santa occupa dopo Cristo il posto più alto e il posto più vicino a noi. Dopodiché abbiamo il numero 55, la funzione della Beata Vergine nell'economia della salvezza, cioè nel disegno della salvezza, e si parla della madre del Messia nell'Antico Testamento. Il testo della Lumen Gentium, il numero 55, recita: i libri del Vecchio e Nuovo Testamento e la veneranda tradizione mostrano in modo sempre più chiaro la funzione della madre del Salvatore nell'economia della salvezza, cioè nel disegno della salvezza, e la propongono per così dire alla nostra contemplazione. I libri del Vecchio Testamento descrivono la storia della salvezza nella quale lentamente viene preparandosi la venuta di Cristo nel mondo. Questi documenti primitivi, come sono letti nella Chiesa e sono capiti alla luce dell'ulteriore e piena rivelazione, passo passo mettono sempre più chiaramente in luce la figura di una donna, la madre del Redentore. Sotto questa luce essa viene profeticamente adombrata nella promessa fatta ai genitori caduti in peccato circa la vittoria sul serpente, Genesi 3,15. Parimenti a lei, la Vergine, che concepirà e partorirà un figlio, il cui nome sarà Emanuele. Essa primeggia tra questi umili e poveri del Signore che con fiducia attendono e ricevono dopo da Lui la salvezza. E infine con lei, la figlia di Sion per eccellenza, dopo la lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura una nuova economia, quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana per liberare l'uomo dal peccato coi misteri della sua carne. E infine vediamo allora Maria nell'Annunciazione al numero 56. Il Padre delle Misericordie ha voluto che l'accettazione da parte della predestinata madre precedesse l'incarnazione, perché così come una donna aveva contribuito a dare la morte, una donna contribuisse a dare la vita, cioè come si fa riferimento ad Eva. Ciò vale in modo straordinario della madre di Gesù, la quale ha dato al mondo la vita stessa che tutto rinnova, e da Dio è stata arricchita di doni consoni a tanto ufficio. Nessuna meraviglia, quindi, se presso i Santi Padri invalse l'uso di chiamare la Madre di Dio la tutta santa e immune da ogni peccato, da ogni macchia di peccato, quasi plasmata dallo Spirito Santo e resa nuova creatura. Adornata fin dal primo istante della sua concezione dagli splendori di una santità del tutto singolare, la Vergine di Nazareth è salutata all'angelo dell'Annunciazione che parla per ordine di Dio quale piena di grazia, come detto in Luca 1,28, e dal celeste messaggero essa risponde: ecco l'ancella del Signore, si faccia in me secondo la tua parola, come detto in Luca 38. Così Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò madre di Gesù e abbracciando con tutto l'animo, senza che alcun peccato la trattenesse, la volontà divina di salvezza, consacrò totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione in dipendenza a Lui e con Lui con la grazia di Dio Onnipotente. Giustamente quindi i Santi Padri ritengono che Maria non fu strumento veramente passivo nelle mani di Dio, ma che cooperò alla salvezza dell'uomo con libera fede e obbedienza. Infatti, come dice Sant'Ireneo, essa con la sua obbedienza divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano. Onde non pochi antichi padri nella loro predicazione volentieri affermano con Ireneo che il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la sua fede. E fatto il paragone con Eva,
chiamano Maria la madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Vediamo ora il numero 57, Maria e l'infanzia di Gesù. Questa unione della madre col figlio nell'opera della redenzione si manifesta al momento della concezione virginale di Cristo fino alla morte di lui. E prima di tutto, quando Maria, partendo in fretta per visitare Elisabetta, è da questa proclamata beata per la sua fede nella salvezza promessa, mentre il precursore esultava nel seno della madre. Nella Natività, poi, quando la Madre di Dio mostrò lieta ai pastori e ai magi il figlio suo primogenito, il quale non diminuì la sua virginale integrità, ma la consacrò. Quando poi la presentò al Signore nel Tempio, con l'offerta e il dono proprio dei poveri, udì Simeone profetizzare che il figlio sarebbe divenuto segno di contraddizione e che una spada avrebbe trafitto l'anima della madre perché fossero svelati i pensieri di molti cuori. Infine, dopo aver perduto il fanciullo Gesù e averlo cercato con angoscia, i suoi genitori lo trovarono nel tempio occupato nelle cose del padre suo e non compreso le sue parole. E la madre sua conservava tutte queste cose in cuor suo e le meditava, come detto in Luca 2:41-51. Ora, nella prossima trasmissione esamineremo le successivi numeri 58 e 59 capitolo 8 della Lumen Gentium, per poi seguire il commento che ne farà, come vedremo nella Redemptoris Mater, Giovanni Paolo II.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RMC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

Gracias.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thanks.

Buonasera, iniziamo la celebrazione. Iniziamo, scusate. Essere una comunità d'amore, amare i fratelli, comprendere anche in alcuni casi la correzione e l'incoraggiamento. Noi cristiani ci impegniamo nei riguardi del prossimo a contestare il peccato e non il peccatore. Iniziamo la celebrazione con il canto numero 81, Il tuo popolo in cammino, libretto bianco.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo
0: Spirito. Il Signore è qui in mezzo a noi, lo ricorderà proprio Gesù nel Vangelo, quando ci raduniamo nel suo nome, lì lui assicura la sua presenza. Quando è presente il Signore ci sentiamo più forti, ci sentiamo incoraggiati ad andare avanti, nonostante le nostre fragilità, i nostri peccati. E ancora Gesù oggi nel Vangelo, siamo alla 23ª domenica del tempo ordinario, in questa domenica e nel Vangelo Gesù ci ricorderà l'impegno di dialogare, anche se ci sono conflitti. Se il fratello sbaglia contro di te, aiutalo, cercate insieme di riconciliarvi. Dunque, ecco il momento della riconciliazione con Dio e tra i fratelli. Chiediamo perdono dei nostri peccati.

Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio,
1: Figlio del Padre, tu che torni i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre. Amen.

dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti.

0: dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola dal Signore: o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Entrate, prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatto. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Se ascoltasse oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Sentiamo grazie.

0: Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.

queste ultime parole dette da Gesù e che abbiamo ascoltato, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Dicono molto, sono molto importanti queste parole, perché Gesù ci assicura la sua compagnia e così la sua presenza in mezzo a noi deve far superare le nostre fragilità. Nessuno qui può dirsi santo, perfetto, arrivato. Fragili, peccatori, lo siamo tutti, ma la presenza e la compagnia di Gesù ci dà garanzia di poter camminare sulla strada che Lui ci indica. E il riunirci insieme ogni domenica, ad esempio, ci aiuta a vivere quella fraternità che è il tesoro più prezioso che il Signore ci offre e che possiamo dare testimonianza al mondo, amarci gli uni gli altri. Ma perché questa pagina del Vangelo di Matteo oggi?

nella Chiesa si parla della correzione fraterna. Gesù ci dice che c'è un dovere per tutti noi ad impegnarci nel guadagnare il tuo fratello. Abbiamo sentito: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo, fratello, il solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Ecco, Gesù punta soprattutto non sul fatto dello sbaglio, della colpa. Noi, quando abbiamo qualche conflitto, qualche bisticcio, andiamo subito a dire chi è il colpevole, chi ha torto, chi ha ragione, cioè puntiamo sulla colpa. E invece Gesù punta sul fratello, perché la parola fratello dice il legame che c'è anche con chi ha peccato contro di te. Infatti Gesù non dice se uno commette colpa contro di te, quindi potrebbe essere un nemico, come si dice, uno che non va d'accordo con me. No, dice se il tuo fratello sbaglia, ma è sempre fratello, il nome resta, è tuo fratello. Quindi Gesù ci dice che è importante tentare il tutto per tutto, mettendo l'altro al primo posto, non la colpa che ha commesso contro di me. E quindi insiste su tre punti Gesù: la parola che chiarisce, cioè dice va e ammoniscilo fra te e lui solo, cioè come per dire il problema va innanzitutto affrontato con il dialogo. Ammoniscilo, va e ammoniscilo fra te e lui solo, quindi è il dialogo che può essere già una buona soluzione. La parola, magari non ci siamo capiti, magari la parola che abbiamo detto prima ci ha offeso, o in qualche modo la parola può aver portato al conflitto. Allora va, chiarisci bene la parola, e quindi Gesù dice va e chiamalo, confrontati, parla te e lui solo. C'è una seconda soluzione, dice Gesù, che dobbiamo agire con discrezione, e dice allora se non ascolterà prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Quindi continua ad agire ma con discrezione, cioè cerca anche un'altra soluzione. Non vi siete ancora intesi solo voi due? Prova a sentire anche altri, coinvolgi altre persone che di fiducia, in modo da cercare veramente la soluzione. E poi ancora una terza possibilità, la comunità che ha il suo peso nel favorire questa comunione fraterna. E allora Gesù che dice se poi non ascolterà costoro, due tre che ti aiutano, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano, che non vuol dire, ecco, pubblicano o pagano per Gesù vuol dire uno che ha bisogno di preghiera, ha bisogno di essere affidato al Signore, non ancora condannarlo, ma dire ha bisogno del sostegno della preghiera. Non ci siamo messi d'accordo, non siamo riusciti a guadagnare il fratello, affidiamolo al Signore, lui sa, lui può, e quindi la preghiera può essere ancora una soluzione. E allora resta chiaro l'impegno che suggerisce appunto Paolo nella seconda lettura: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge, e pienezza della legge infatti è la carità. È un impegno, certo, non è facile, certo, ma Gesù ci dice

io sono con voi, io voglio aiutarvi a formare la Chiesa, la famiglia che io desidero, dove appunto non ci siano divisioni. Purtroppo lo sappiamo, anche nella nostra comunità, nella Chiesa, ci sono stati e ci sono ancora delle divisioni. Non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo continuare a impegnarci, non fare come Caino che alla domanda di Dio, dov'è tuo fratello? Cosa ha risposto? Ma sono mica io il custode di mio fratello. Ebbene, l'aveva appena ucciso. Quindi, ecco, non troviamo scuse, soprattutto siamo onesti nel custodire, essere custodi appunto dei nostri fratelli. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre, sempre.

0: insieme ora facciamo la professione di fede, diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola che ci invita alla correzione fraterna vissuta nella carità, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda strumenti di verità e di amore. Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
1: Signore, insegnaci ad amare.
2: Per la Chiesa, che perdona in nome di Gesù, sia consapevole del valore della confessione e sappia offrire occasioni per chiedere perdono al Signore. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
2: Per le nostre comunità, sappiano superare i loro limiti e i loro difetti con il dialogo e la correzione fraterna tra i membri che le formano. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
2: Per tutti noi, perché impariamo a perdonare i fratelli che ci hanno offeso, senza portare rancore e facendo un esame di coscienza del nostro agire. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
2: Che questa Eucaristia ci renda solidali nel bene e favorisca la comunione fra noi. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare. Ricordiamo anche i nostri cari defunti nel giorno della Trigesima: Cubito Tina, Martoni Michele, Siciliano Margherita. Gli anniversari: Valentino Anna, La Pietra Maria Cristina, Palma Andrea, Vito e Vincenzo, Cascio Giuseppa, Melitta Caterina, Dalcamo Diego, Stefano, Giuseppe, Maria e Vincenzo. E anche in suffragio: Camagni Alba, Giannini Ughetto, Scaglia Angelo, Sara Maria Antonia, Dilema Salvatore, Fasciullo Anna e famiglia, Roberti Nunzio e famiglia, Cistriani Antonio e famiglia, e Moro Santina. Fidiamo alla misericordia del Signore tutti questi nostri fratelli, che abbiano a godere in cielo della beatitudine. Preghiamo.
3: Signore, insegnaci ad amare.
0: O Padre, donaci un cuore mite e coraggioso, capace di accompagnare e lasciarci accompagnare per costruire relazioni vere secondo il Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Avanzò nel silenzio, tra le lacrime sperando, che se ne spasso.

0: grande potere di sorelle, perché con tanto all'altare e la gioia della nostra vita, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva da me con noi questo sacrificio, allora che gloria del suo nome, per il Cristo e tutta la sua
0: Santa Chiesa. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: chiesa della tua venuta.
1: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili lì alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di carità fraterna, recitiamo la preghiera del Maestro Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua festa, ma di soltanto una parola nei discorsi.

0: preghiamo. Oh Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Inchiniamoci per ricevere la benedizione. Dio onnipotente, allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
1: Amen.
0: Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine.
1: Amen.
0: Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Buona domenica.
2: Grazie.

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora profondi. Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pronobi. Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pronobis. Donna del riposo e madre del sentiero, ora pronobis.

Non sai neanche.

You didn't delay in the offer.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: ci presenta
1: Sol, un programma di Monica Mondo, il meglio di.
2: Francesco Rutelli, politico, giornalista, devo leggere, sindaco di Roma, me lo ricordavo, ma anche vicepresidente del Consiglio, ministro due volte, senatore, deputato, europarlamentare, attivista, marito, padre, nonno. Bisogna essere bravi.
3: Bravi per far cosa?
2: Tutto questo!
3: No, secondo me la cosa più importante è decidere di smettere con l'attività pubblica. Che cosa che ho deciso 13 anni fa.
2: Beh, però scrittore in fondo è un'attività pubblica.
3: No, ma tante cose faccio, faccio di pubblico, sia quelle di volontariato, anche quelle diciamo professionali, perché l'idea, dopo aver dedicato una vita al luogo pubblico, allo spazio pubblico, non solo alle istituzioni, la passione non si esaurisce.
2: Rutelli è tante storie, quindi, e tanti volti, come Roma, possiamo dire questo, che è un po' come Roma, che è la sua città, e questo mi pare, ne parlavamo prima, che sia il terzo libro che dedica a Roma. Questa volta si parla di segreti.
3: Sì, ho fatto tante pubblicazioni, stavo dicendo prima che ho fatto anche delle pubblicazioni gratuite sul tema del cammino, ho fatto anche due libretti perché il predecessore Francesco mi aveva anche chiesto di aiutare la promozione della gioia del cammino, e ho fatto dei libretti per spiegare come si entra a Roma, cosa si trova a Roma, cosa si fa.
2: Il predecessore sarebbe Papa Francesco,
3: sì,
2: sarebbe lui.
3: Sì.
2: Quanti papi ha conosciuto?
3: Ho conosciuto personalmente i tre,
2: cioè
3: Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio, e ognuno veramente è stato per me un insegnamento sensazionale, ovviamente più degli altri per la durata e per il rapporto di sindaco, Papa Santo, Papa Giovanni Paolo.
2: Mi sa che ci torniamo. No, volevo dire ancora su questo libro che si salta da cupole a torri, piazze sconosciute dedicate a cortigiane, benefattrici, santi, malandrini, leggende, memorie di storia, e anche memorie personali, naturalmente.
3: Sì, il libro è divertente perché una fatica, un lavoro, contiene una serie di possibilità di esplorare Roma, non solo per i romani, per chiunque ci venga anche occasionalmente, episodicamente, del tutto diversa dal modo che abbiamo sempre di più oggi comandato dai selfie. La cosa secondo me drammatica del turismo contemporaneo è che noi dobbiamo rifare, noi umanità, dobbiamo rifare quello che hanno già fatto i nostri amici, tal quale. E se non ci scambiamo lo stesso selfie della stessa angolazione che abbiamo già ricevuto dai nostri amici, vuol dire che non siamo stati in quel posto. Non è vero.
2: Però
3: una città come Roma esige di essere esplorata in modo completamente diverso e ci regala qualcosa di sensazionale.
2: C'è tanta curiosità, c'è anche tanta passione, anche tanta cultura, ci sono anche dei ricordi personali, perché lei, questa è una città che l'ha vista crescere, che ha attraversato, in cui ha manifestato, in cui ha fatto politica, in cui ha incontrato un sacco di gente fantastica.
3: Io uso spesso l'esempio di San Clemente,
2: certo,
3: che è una chiesa, che è una basilica che ha più strati, quello più in basso è un fiume, una sorgente di un fiume che nasce lì. Poi c'è il pezzo romano, le case dell'antica Roma, poi c'è la basilica paleocristiana, infine piano terra, come lo vediamo, c'è la chiesa in cui possiamo entrare, che è meravigliosa, con affreschi, mosaici formidabili. Questi strati sono importanti, ma ancora più importante è la natura di Roma, che si rinnova anche nei momenti dell'abisso, momenti tragici, tremendi. Roma ha quella scintilla di novità, di verità e di sorpresa che la fa riscattare e rinascere. E se noi consideriamo Roma come una fotografia bloccata nel tempo, andiamo alla ricerca di qualcosa di passato, sbagliamo, perché è da scoprire interamente, con le sue contraddizioni. Lei ha citato le torri. Per abbattere le torri di parte guelfa, cioè pro papa, fu chiamato un gentiluomo che ne distrusse 140. abbattere 140 torri nel momento della lotta tra Guelfi e Ghibellini è sorprendente. Si è fatto le cupole, andiamo a vedere queste cupole cosa hanno, cosa raccontano, inclusa la cupola finta di Sant'Ignazio, che è una tela orizzontale in prospettiva, che i gesuiti fecero perché avevano finito i soldi, non potevano fare quella vera.
2: Senta, lei in realtà però ha origini siciliane, famiglia di architetti, scultori, era il bisnonno che però a Roma ha firmato la Fontana delle Naie di Piazza Esedra, ha firmato però anche a Palermo, che era la sua origine, il Teatro Massimo. Quindi insomma, c'è tanto.
3: Origini molto miste in realtà. La mia famiglia è a Roma da pochissimo, da appena 130 anni.
2: Forse sono già quattro generazioni, per cui vale la pena.
3: A confronto di quella di Barbara, mia moglie, che ha tra gli antenati il Bracci che ha realizzato l'oceano della Fontana di Trevi, sono bazzeccola, no? Però la mia famiglia arriva, come tipico, nasce lo Stato unitario e arrivano persone formate da varie parti d'Italia. La mia viene curiosamente dalla Emilia, da Firenze, dalle Marche e dalla Sicilia. Da Parma i Martini, uno dei miei trisnonni, mi prese in giro una volta Cossiga con delle parolacce che non ripeto, mi disse: ma come fai tu ad essere pacifista se il tuo trisnonno era il capo fondatore del genio militare e il capo della piazza militare di Torino? Ho detto: ma come fai a saperlo? Io so tutto. Allora, questo era di Parma e ha fatto l'arsenale di Venezia come lo vediamo oggi, come ingegnere architetto militare. Mio nonno era di Firenze ed è uno dei giusti delle nazioni, perché ha salvato i suoi dipendenti ebrei minacciati di essere mandati nei campi di concentramento. Il grosso della famiglia, però, i Rutelli sono siculi e palermitani.
2: A parte Cossiga, parlavamo prima del legame con i papi, anche con il Presidente della Repubblica, dialogo era obbligatorio.
3: E devo dire, amicizia di grandissima qualità con Scalfaro, che curiosamente fummo noi, i radicali e verdi, a lanciare come presidente, un democristiano molto moderato.
2: Dopo quell'anno terribile delle stragi,
3: portammo pochi voti che pian piano crescevano finché non ci fu.
2: Era così severo Scalfaro?
3: Lo era, è una persona integra e anche spiritosa. Una volta mi disse: era stato ministro, si doveva occupare dei limiti di velocità, e mi ha detto: ma quando passano questi camion che hanno la scritta dietro 60 del limite 60, cosa sarà? L'età della loro brava mamma?
2: Veramente.
3: Sì, era spiritosissimo, posso raccontare il scetto di Scalfaro. Poi Ciampi, un rapporto meraviglioso. Ciampi mi impose di rilanciare l'altare della patria, che rimaneva come un monumento vuoto e odiato.
2: Perché ha riportato la parola patria al nord del mondo, in questo paese.
3: E la parola patria l'ha voluta lui riportare, e qui non solo il Milite Ignoto, ma io ci portai da sindaco, e poi tante manifestazioni culturali, eventi, eccetera. E come si vede, un oggetto che è rimasto estraneo nel cuore di Roma a tanti. Pensi che un altro mio bisnonno ordinò che ci fossero messi i pini davanti ai due lati per attenuare il biancore eccessivo. Era Ottavio Marini che l'ho citato
2: ragione.
3: Prima e lo fece lui, quindi se cade un pino oggi non fate accusare me, l'ha fatti mettere il bisnonno del Rutelli. No. Poi Ciampi sicuramente, Napolitano anche è stato una figura di straordinario equilibrio. Sergio Mattarella è un garante per tutti ed è una certezza di affidabilità, serietà, disinteresse personale, e non è un caso se dovunque va, in qualunque contesto, venga applaudito. Il Presidente della Repubblica deve fare questo.
2: Pacifista, ho sentito questa parola. Attivista, ho detto, si direbbe oggi, insomma, lei è passato dai gesuiti che citavamo prima, quelli di Sant'Ignazio, ma non invece a studiare in un prestigioso loro istituto, a Pannella, sembrerebbe un triplo salto carpiato, però in realtà qualcosa di legame c'è. Ecco, mi racconti, ma soprattutto mi dica se quel pacifismo di allora può essere lo stesso di oggi.
3: Diciamo che la scelta pacifista e antimilitarista della mia giovinezza, io ho fatto la domanda di obiezione di coscienza ed ero anche pronto, firmato, ero pronto ad andare due anni in un carcere militare dopo che quella domanda non veniva accolta. Firmai una lettera al ministro della difesa del tempo assieme ad altri due militanti radicali, ed è un forte convincimento. È ovvio che diventare adulti associa la passione della giovinezza molti più elementi di conoscenza e di giudizio. Direi che oggi, se le dico qual è la cosa più importante, di cui dovremmo occuparci è l'intelligenza artificiale che può decidere se far partire una guerra nucleare, tema di cui nessuno parla ma che si sta affacciando su un inquieto avvenire.
2: La parola, il termine pacifista ha cambiato di valenza e di sostanza, è stato ideologizzato, oppure i giovani oggi che lei frequenta, che sente, hanno questa nel cuore questo fremito?
3: Sì, è una esigenza vitale, è molto molto da rispettare. E tenga conto però che io, quando ho fatto manifestazioni pacifiste, sono andato altrettanto frequentemente a manifestare contro i missili sovietici che contro quelli di casa nostra. E io sono andato a farmi fermare al muro di Berlino quando non era ancora caduto, con i Vopos della DDR che ci puntavano i fucili. Sono andato a Bratislava, dove c'erano i missili SS-20 sovietici puntati sull'Italia, a chiedere lo smantellamento di quei missili. Cioè, io credo che chi si batte per la pace debba guardare,
2: debba farlo per tutti,
3: al mondo per intero.
2: Certo. Ma dai gesuiti a Pannella?
3: Ma insomma, diciamo, i gesuiti è una formazione di alta qualità, e Pannella è stata anche questa una formazione di alta qualità, nel senso della testimonianza,
2: ma anche della genialità politica,
3: della persona, dello spirito di innovazione. Ora sono 10 anni dalla sua morte, sì, e credo che vada ricordato per avere aperto molte strade. Le cose che accomunano Pannella, la Chiesa, a quello che le dicevo prima, è la non violenza. Questa è la cosa da me più importante di tutto, perché è una testimonianza individuale ma anche una pratica, un'azione che talvolta comporta anche che chi la adotta è pronto a pagare un prezzo per le sue convinzioni,
2: ma anche l'agire e l'interesse per la polis, cioè per la comunità. Secondo me, ecco, lei è stato il primo sindaco eletto dai cittadini di Roma, anche il più votato, e sono stati anni in cui Roma si è rivestita nuovo. È vero che c'è stato il giubileo, no? È un giubileo importante come quello, insomma, del secondo millennio. Torniamo a Giovanni Paolo II. In quegli anni, ma c'è stato un legame anche di amicizia personale? Le ha cambiato un po' la vita conoscerlo?
3: Mi ha cambiato moltissimo la vita, perché vede, io nasco come cattolico, come cristiano e credente, e mi allontano sensibilmente con la morte di mia madre. La morte così prematura, ingiusta e tragica, io l'ho accompagnata a Lourdes quando lei stava per morire, e lei è morta che ero appena, neanche maggiorenne, e mi ha segnato moltissimo. Ed è stato Giovanni Paolo, con la sua fede, esce una lacrima, con la sua fede, a farmi del tutto sobriamente, ma vedendolo tornare pienamente non solo un credente ma un, l'ultimo dei cristiani, l'ultimo dei cattolici, ma tale.
2: Non solo in quell'anno, ma insomma l'abbiamo vista in fotografia con Nelson Mandela, con Alberto Sordi, con la regina Elisabetta e con Madre Teresa, un'altra che forse ha sostenuto questa rinascita della fede, no?
3: Beh, Teresa l'abbiamo, era spiritosissima, l'abbiamo aiutata tanto quanto lei aiutava gli ultimi a Roma. Quando sono stato sindaco le ho dato la cittadinanza onoraria di Roma, cosa che ha gradito. Alla fine della cerimonia è stata molto spiritosa, uscivamo dal Campidoglio, mi ha guardato e mi ha detto: sindaco, ora che sono cittadina non è che mi fai pagare l'ICI? Per dire che era spiritosissima, piccola com'era, minuta, stava in una specie di antro microscopico sulla via Casilina a dormire, una semplicità assoluta. E appunto, quando una delle volte ci siamo viste, lei mi disse a me, a mia moglie, siccome avevamo i nostri due figli, Giorgio e Francisco, ci guardò e disse: voi non avete finito, avrete altri figli. cosa che era, che abbiamo preso come una gentilezza, ma una cosa del tutto implausibile, che non avevamo la minima intenzione, e tra l'altro non avevamo avuto altri figli naturali, avevamo adottato il nostro primo figlio adottivo, e invece da lì, curiosamente assai, da quella dichiarazione è uscita la realtà, e cioè che due bambine ci si sono avvicinate, noi ci siamo avvicinati a loro, e sono diventate pochi anni nostre figlie.
2: Nulla è a caso e tutte grazie, avrebbe detto qualcuno, ma come mai, adesso Giorgio, giornalista per bene, sapiente, colto, non ideologico, perché la scelta poi di adottare un ragazzino?
3: Ma perché non abbiamo avuto altri figli naturali e ci sembrava nostro amore e dovere e scelta comunque di far crescere la famiglia. Quindi abbiamo semplicemente fatto una domanda di adozione internazionale e ci è arrivata la foto di questo bambino abbandonato in una terra molto lontana, l'Ecuador. Siamo partiti, Barbara è rimasta lì alcuni mesi, ha lasciato il lavoro.
2: Barbara Palombelli, che tutti conosciamo, una coppia bellissima onestamente, ma soprattutto una storia che dura da tanto tempo, perché lei aveva 27-28 anni, quindi è un ragazzo, no? Quindi un'idea di famiglia forte.
3: Sì, che si rinnova ogni giorno, però non è stata una scelta.
2: Tutto si rinnova.
3: Di tipo sarebbe stato impossibile e disastroso, invece no. È stato e viene scelto ogni giorno, e vissuto ogni giorno. Felicemente, questo lo possiamo dire, nel senso che tra un miliardo di guai, rogne, problemi, famiglie complicate, quattro figli, cinque nipoti, lavori
2: diversissimi,
3: impegni di tutti i generi,
2: ma anche in qualche modo.
3: Impossibile vivere se non ci si.
2: Poi mi pare che uno sia della Roma e uno della Lazio, non
3: questa
2: so.
3: È una cosa intollerabile che ho dovuto accettare da parte di mia moglie.
2: Però almeno siete cristiani tutti e due, quindi si può accettare qualcosa di forte che
3: unisce. È una cosa proprio terribile.
2: Senta, la politica, lei ha amato tanto la politica e l'ha esercitata come impegno civile, innanzitutto tra i Verdi, quando l'ecologia non era ancora una religione, e poi con i radicali, abbiamo detto, di Pannella, i radicali erano molto diversi da quelli che sono oggi i radicali, e poi con il sogno svanito, dico io, della Margherita, e quindi di un PD riformista, infatti lei poi se n'è andato. È rimasto deluso dalla politica, oppure dice ho già dato tanto di impegno, adesso mi dedico ad altro?
3: No, la politica è letteralmente vuol dire la vita nella città, nella polis, e quindi ci riguarda tutti, ci attraversa, anche quelli che non lo vogliono, semplicemente non possono ignorarla. Ciò detto, non è detto che la facciano, che la pratichino, e ciò detto non è che la si debba praticare per tutta la vita, nel senso che io ho fatto una scelta di lasciare una prospettiva professionale per far politica, poi sono stato eletto nelle istituzioni, ho fatto molte cose e sono orgoglioso e contento di averlo fatto, ho appreso molto, ho avuto rapporti con tante persone, ho realizzato tante cose. Lei citava i Verdi, l'ambientalismo, abbiamo fatto tante cose, pensi, io sono stato ministro per l'ambiente per 24 ore, che poi ci siamo dimessi, e ho istituito tuttavia due grandi parchi e riserve naturali, dato delle direttive al Ministero sul cambiamento climatico, parliamo di un'epoca in cui questo non esisteva, con i radicali ho promosso il referendum sul nuovo trattato per l'Europa, ho promosso anche un referendum sulla giustizia, ho candidato Enzo Tortora al Parlamento quando era un galeotto è ritenuto un delinquente.
2: Ha preso un po' di posizioni scomode.
3: Abbiamo fatto tante cose di cui sono orgoglioso, di battaglia, e tante cose che però mi hanno insegnato a cercare maggiore equilibrio e comunque sempre a rispettare anche il mio avversario, i miei avversari.
2: Le manca qualcosa della politica attiva?
3: No.
2: È degradata molto la politica e la battaglia politica, e mancano soprattutto scuole di formazione politica come lei ha avuto l'avventura di avere?
3: Sì, ho fatto la prefazione a un libro del mio collega, diciamo collaboratore, che si chiama Gianluca Anzalone, che si intitola Estremi. Libro interessante che sottolinea come oggi la grande criticità stia nella estrema polarizzazione. Esisto in quanto ti odio, esisto in quanto ti combatto.
2: A livello nazionale e internazionale?
3: Sì, purtroppo. Invece io penso che il valore della politica è di costruire le soluzioni. Ho citato prima due o tre cose molto pratiche, gliene posso citare 100 pratiche. Quando lei evocava l'esperienza di sindaco, io sono contento di avere fatto la terza, la quarta corsia del raccordo anulare, di aver fatto 280 km di binari, 16 nuove stazioni, 160 piazze nuove nella città, in periferia e nel centro, cioè cose che sono ancora visibili e realizzabili. Ora, il tema politica invece, io voglio essere circondato troppo spesso da fedeli che se non alzano mai il dito a dirmi scusa, ma magari non potremmo forse fare diversamente, ecco, se fanno quello io il dito glielo taglio. E invece no, chi alza il dito e ti dice proviamo a migliorare, forse guarda che stiamo sbagliando, ti dà il più grande aiuto. Quindi scegliere le squadre di gente che è anche diversa per opinioni, formazione e talvolta traguardi, ti aiuta a fare meglio. Quindi... e invece oggi scegliere fedeli acritici, purtroppo in molte parti del mondo, non parlo solo della nostra,
2: fermiamoci intanto,
3: è la legge che danneggia la bellezza della vita nella città, che dovrebbe essere nella battaglia, nei convincimenti, nell'essere contro una cosa a favore di un'altra, ma alla fine avere la curiosità del risultato positivo, cioè di lasciare un'impronta, ottenere qualcosa che è utile per le persone.
2: E quindi significa che si può anche collaborare tra maggioranza e opposizione quando è importante.
3: Su alcuni punti si deve.
2: E questo significa anche che lei, il federatore del campo largo, anche la chiamassero così come salvatore della patria, non lo farebbe.
3: Diciamo l'ultima persona è venuta a propormi, non questo che lei ha detto, ma una cosa, è stato la settimana scorsa e gli ho offerto un caffè e l'ho ringraziato.
2: Ma non mi ha detto qual è il monumento di Roma che le è più caro? Lo so che non ce n'è uno solo, va bene, e non mi dica neanche il Colosseo, ma uno particolare che le sta proprio a cuore.
3: Ma diciamo il Campidoglio. Il facile. Colle. Perché
2: il Colle, ma non come ambizione.
3: No, ma c'è il Colle del Campidoglio, perché lì c'è una serie di cose clamorose, perché c'è lo slargo sul Cocuzzolo, sulla sommità, che si chiama Asylum, ed è da quella parola che prende valore la parola asilo, dare asilo ad un diverso, uno straniero, una persona.
2: E tanti asili ai nostri bambini.
3: Poi asilo e dopo scendi e c'è il muro da cui nasce la parola moneta, cosa che non sappiamo, si vedeva dalla stanza meglio, insomma, dalla finestrella il sindaco. Moneta perché? Perché era il tempio di Giunone Moneta, ovvero ammonitrice, sì, che era adiacente alla zecca dove si stampavano le monete. Quindi da lì, da Giunone ammonitrice, che faceva i suoi vaticini ispirati dal potere, mai così indipendente era Giunone, faceva quello che gli comandavano i sacerdoti, che rispondevano del tempo, che rispondevano all'imperatore del tempo. Moneta viene da lì. E se scendiamo altri 50 metri sul Colle del Campidoglio, nel tabularium si è presa la decisione di dove, secondo i Vangeli, dovesse nascere Gesù, perché il censimento ordinato dall'imperatore chiama la famiglia di Maria e Giuseppe a spostarsi da Nazareth a Betlemme. È incredibile, ma in 100 metri avvengono solo queste cose e quante altre.
2: È il cuore del mondo, oltre che il cuore della cristianità. Senta, ma c'è, se devo chiedere una canzone, cos'è, uno stornello romano o no?
3: Diciamo, l'autore è Maurizio Fabrizio, il cantante lo conosciamo tutti, vogliamo dire i migliori anni?
2: Ma non sono quelli passati, sono i prossimi.
3: Tutti e due.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Morgana Martini, la storia di Esmeralda, la corte dei miracoli. Non sapevo bene come convincere Quasimodo. Decisi che, come al solito, la verità rappresentava la via migliore. «Hai già fatto tanto per me, amico mio», gli dissi senza fiato. Avevamo portato Febo su per le scale fino all'abitazione di Quasimodo nel campanile della cattedrale. «Ma devo chiedere il tuo aiuto ancora una volta». Gli spiegai che Febo ormai era un ricercato come noi. Quasimodo era proprio un ragazzo d'oro. Mi mise a disposizione una bottiglia di vino e un angolo tranquillo. Febo era sveglio mentre lo medicavo. Fece dello spirito sull'annata del vino di Borgogna che gli versavo sulla ferita bruciante. «Sei il soldato più coraggioso che abbia mai visto», gli dissi. «Oh, il più pazzo!» Aveva rischiato la vita per salvare la famiglia del mugnaio. Ormai non avevo più dubbi. Febo era diverso. Febo mi piaceva. Gli volevo bene e quando le nostre bocche si avvicinarono, baciarlo non mi sembrò un gesto naturale, inevitabile. Gli uomini biondi non mi erano mai piaciuti. Febo sì. Mi piacevano gli occhi chiari, quel modo di sorridere nei momenti più disperati. Mi piaceva la sua voce. Già li belò forte. Quasimodo guardò giù dal balcone e parlò in fretta. «Arriva Frollo, devi andare». Mi mostrò le scale di destra e prima di scendere gli raccomandai: «Sii prudente, amico mio, promettimi che non gli accadrà niente». «Te lo prometto», rispose Quasimodo. Sapevo di poter contare su di lui. Mentre stretta nel mantello mi allontanavo con i miei compagni zingari, mi pareva di sentire i passi di Frollo in direzione opposta alla nostra. L'accoglienza di Clopin alla corte dei miracoli non fu quella che speravo. «Bentornata», esclamò senza sorridere. «Dobbiamo ringraziarti per questo bello spettacolo di fuochi notturni. Frollo sta bruciando mezza Parigi. Ogni zingaro che gli capita fra le mani è un uomo morto». «Dovevo lasciar morire il campanaro?» Mi strinsi nelle spalle. «Clopin, quel che io ho fatto è solo una scusa. Se non ci fosse stata Esmeralda ci sarebbe stato un altro motivo». Sedetti al tavolo di legno e mi tagliai una fetta di pane. Quell'uomo impazzito, forse è sempre stato pazzo. Zora si era avvicinata e aveva sentito le mie ultime parole. Clopin sedette di fronte a me e accavallò le lunghe gambe magre. «Giusto. Quindi dobbiamo andarcene da qui, tutti quanti», proseguì, continuando a mangiare. «Esmeralda ha ragione», disse Zora. «Questa città non è più sicura per noi». Clopin prese il coltello dal tavolo e lo lanciò. Andò a conficcarsi nel legno a un centimetro dalla mano che Zora aveva appoggiato sul ripiano di legno. Lei si ritrasse con un grido e Clopin ride. «Zitta tu! Nessuno ti ha dato il permesso di parlare». Mentre Zora scappava in lacrime, presi il coltello e prima che Clopin avesse modo di rendersi conto di quel che stava succedendo, lo lanciai in modo che andò a conficcarsi a un soffio dal suo ginocchio appoggiato al ripiano. «Non mi piacciono quelli che si divertono a spezzare e a spaventare le ragazzine», gli dissi seriamente. «Questi giochetti non sei l'unico al mondo a saperli fare». Lui non si era mosso neanche quando il coltello l'aveva sfiorato. «Non montarti troppo la testa. Qui comando io. E si resta qua». Si alzò e si chinò verso di me. «Sai quante volte nella mia vita ho vissuto momenti come questi? Succede qualcosa, la gente dà la colpa agli zingari e per un po'. Sono tempi duri. Poi tutti dimenticano, tutto torna come prima. Scossi la testa. Stavolta è diverso, Clopin. Frollo è diverso. Lui vive per distruggerci. Senza più rispondere, Clopin si allontanò. Mi era passata anche la fame. Presi il coltello e cominciai a incidere delle linee sul ripiano. Scrissi una F. F come Febo. Chissà come stava. Se Quasimodo era riuscito a nasconderlo. F come Frollo. Le parole di Clopin mi si agitavano in testa. Dobbiamo ringraziarti. Se non fossi intervenuta a liberare Quasimodo, forse davvero Parigi non sarebbe stata in fiamme. Adesso, Febo sarebbe stato ancora al servizio del giudice Frollo, riverito capitano delle sue guardie. Sentivo che gli occhi mi si riempivano di lacrime. Mi facevano male le braccia, le gambe, la testa. Il bordo della gonna non era ancora asciugato dopo la nuotata nell'acqua fredda per portare via a riva Febo. C'era qualcosa che mi rendeva più debole, più indifesa del solito, e sapevo di che cosa si trattava. Quel peso sul cuore per Febo. Gente come me non deve innamorarsi. Un giorno siamo qua, un altro giorno altrove. Quando ti tirano le pietre, meglio fuggire soli. Se fosse accaduta qualche cosa a Febo, non l'avrei sopportato. Dobbiamo ringraziarti. E se la soluzione per fare finire tutto quanto fosse stata quella così semplice e così veloce? Ricordavo il viso di Frollo, la voce di Frollo, quando mi si era avvicinato nella cattedrale per dirmi che Notre Dame sarebbe stata la mia prigione, aveva chinato il volto fino a farsi vicino al mio collo. Forse davvero voleva me. Forse se mi fossi consegnata l'avrebbe smessa di tormentare la mia gente. Poco tempo prima non avrei avuto esitazioni a farlo, ma adesso ci tenevo di più alla mia vita. Se avessi potuto viverla con Febo. Che sciocchezze! Lui non era uno zingaro. Mi presi il volto fra le mani. Gialli mi sfiorò. Lei capiva quando ero triste. Belò con aria interrogativa. Niente, vecchia mia, solo un po' di stanchezza, dissi, e in effetti, quando chinai la testa sul tavolo, mi addormentai subito. Fu Gialli a svegliarmi. Aprì gli occhi e mi resi conto che qualcosa di importante stava succedendo. La gente gridava e si accalcava intorno al palco delle impiccagioni. Due uomini stavano vicini a Clopin, legati, imbavagliati, col cappio al collo e... «Fermo!» urlai, facendomi largo a spintoni fra la piccola folla. Ma che cosa diavolo era accaduto? Clopin stava per impiccare Febo e Quasimodo. E loro che cosa ci facevano alla corte dei miracoli? Clopin sembrava contrariato di dover sospendere l'esecuzione. Non sono spie, sono nostri amici. «Ma perché non l'hanno detto?» ribatté Clopin. Gli vedevo negli occhi quell'espressione un po' folle di quando voleva aver ragione a tutti i costi. Il re degli zingari era triste e spaventato, la sua gente in pericolo. Chiunque si fosse introdotto nella corte dei miracoli, in quelle ore di terrore sarebbe stato trattato da spia. Non si potevano correre rischi. «È il soldato che ha salvato la famiglia del mugnaio», spiegai in modo che tutti mi sentissero, «e Quasimodo mi ha fatta scappare dalla cattedrale». Febo parlò a voce alta.
1: «Frollo sta arrivando. Dice di conoscere il vostro nascondiglio».
0: Fissai Clopin. «Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo andarcene». Finalmente mi avrebbe dato ascolto. Il popolo della corte dei miracoli non aspettò la conferma del suo re. Tutti si misero all'opera per raccogliere le poche cose che possedevano, mentre io guardavo la faccia pallida di Febo. Hai corso un rischio terribile venendo qui, e quasi lo stavamo per impiccare. Clopin era proprio una testa di legno come i suoi burattini a volte, e te ne siamo grati. A Febo non interessava far la figura dell'eroe. Ringrazia Quasimodo, rispose subito. Senza il suo aiuto non sarei mai arrivato fin qui. E nemmeno io, echeggiò una voce che avrei riconosciuto fra mille. Mi girai verso l'ingresso della sala, ma sapevo già che cosa avrei visto. Frollo e i suoi soldati avevano scoperto l'ingresso della Corte dei Miracoli seguendo Quasimodo e Febo. Il giudice ci aveva tutti in pugno.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa.
2: Un'estate fa con Daniela Lami.
3: Un'estate fa.
4: Bentornati all'ascolto di Un'estate fa. Sulla nostra macchina del tempo, Samira Rocchetti ed io abbiamo impostato questa settimana la data del 1998. Anno segnato da tormentoni pop, drammatici fatti di cronaca, indelebili ricordi di sport, cinema e spettacolo e grande creatività e innovazione. L'Apple lancia il suo rivoluzionario primo iMac colorato e arriva la prima vera rivoluzione della telefonia mobile. L'estate del 98, infatti, è l'anno dell'esplosione definitiva dei cellulari tra ragazzi e giovanissimi. Chi di voi non ricorda il mitico Nokia 5110 con le sue iconiche scocche intercambiabili dai colori sgargianti e l'ossessione collettiva per il gioco Snake? È proprio in questi mesi che nasce la mania degli SMS e la scrittura abbreviata, i vari TVB e la K al posto del CH.
5: New Nokia phone stands by for up to 11 days, and you can talk for up to 5 hours. And it's the first mobile phone with covers you can change yourself in seconds. The new Nokia, with Nokia Express on covers. For freedom of expression, Nokia. Connecting people.
4: Mentre sui pixel in bianco e nero del Nokia si inseguivano i pallini di Snake, tra i più piccoli spopolavano il Tamagotchi e la prima generazione dei Pokémon sul Game Boy. Sulle strade delle nostre città facevano il loro esordio la stravagante Smart for Two, che le persone iniziavano a parcheggiare in maniera perpendicolare al marciapiede, e l'innovativa e anche un po' contestata Fiat Multipla. In spiaggia invece vediamo qual era il look dell'estate del 98. Per lei slip a vita bassissima con i lacci, top a fascia, occhiali da sole sottilissimi e allungati, stile Matrix, mollettine per capelli a forma di farfalla e i primi tatuaggi all'ennè o il piercing all'ombelico. Per lui pantaloncini da surf fin sotto al ginocchio, canotte da basket NBA per via della febbre da Michael Jordan e le classiche collanine di conchiglie bianche o di legno. La colonna sonora in radio spaziava tra l'Eurodance e la grande dance italiana, che iniziava a conquistare l'Europa con voci straordinarie come quella di Alexia.

0: Oltre alle spiagge e alla musica, il 98 è stato un anno intenso e segnato da drammatici avvenimenti di cronaca in Italia. Nel febbraio del 98 la tragedia del Cermis scuote il paese. Un aereo militare statunitense sfreccia a bassa quota nella Val di Fiemme e trancia il cavo della funivia, facendo precipitare la cabina da oltre 100 metri d'altezza e causando la morte di 20 persone. Pochi mesi dopo, il 5 e 6 maggio, una colata devastante di fango e detriti si stacca dal Monte Pizzo d'Alvano, travolgendo i comuni di Sarno, Quindici, Siano e Brancigliano, in Campania, provocando ben 160 vittime.
1: Queste sono le drammatiche immagini girate dall'operatore Luigi Verusio che testimoniano l'entità del disastro che si sta consumando in Campania. Fiumi di fango hanno sommerso interi paesi causando decine di morti e numerosi feriti e dispersi. Il bilancio provvisorio parla di 8 morti, 44 dispersi, 2850 sfollati, ma come detto è solo un bilancio provvisorio.
0: Sempre nell'ambito della cronaca nazionale, l'Italia continua a fare conti con la ricostruzione dopo le ferite del terremoto in Umbria e nel territorio di Gualdo Tadino, con scosse che non danno tregua.

0: forte scossa tra il 7 e il 7° grado a Gualdo Tadino e Assisi, panico, crolli e gente in fuga.
1: Stadio di Gualdo Tadino, ore 18. È l'ultimo minuto della partita sfortunata con l'Ascoli. Un boato, l'ennesima frustata, improvvisa, è il panico. Se le facce hanno un senso. Queste sono le facce del terremoto. I nervi a pezzi, l'angoscia infinita, la rabbia per questo nemico invisibile e spietato.
0: Non finisce, bro.
2: È una croce che finisce mai, per carità, ce lasci perdere. Che siamo esasperati.
1: Qualcuno si sente male, arriva un'ambulanza. Un'altra riparte, le vittime della paura. La paura è tornata dappertutto qui in Umbria, a Nocera, a Foligno, anche ad Assisi, dove i fedeli sono fuggiti dalla Basilica Inferiore durante una funzione.
3: Sul piano politico ed economico sono mesi di grandi mutamenti. A ottobre cadrà il governo Prodi, cedendo il passo al governo guidato da Massimo D'Alema, e fa discutere animatamente la riforma del Servizio Sanitario Nazionale.
4: Continua a far discutere il disegno di legge delega al governo per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, che è all'esame della Commissione Affari Sociali della Camera. Il Polo avanza una serie di critiche e annuncia che presenterà delle controproposte.
3: Nel mondo si respira grande speranza il 10 aprile del 1998 con la firma dell'accordo del Venerdì Santo, ponendo fine a decenni di sanguinoso conflitto armato nell'Irlanda del Nord.
5: Irlanda del Nord, accordo storico a Belfast, pace dopo 30 anni di conflitti tra cattolici e protestanti.
6: Il coraggio dei politici e della gente nordirlandese ha vinto. Il primo ministro britannico Blair non risparmia il trionfalismo, ma anche questa volta il suo sorriso inossidabile ha avuto ragione. L'accordo raggiunto dopo un'estenuante trattativa è veramente storico, anche se ora dovrà passare al vaglio di un periodo di transizione irto di rischi e di pericoli.
3: Negli Stati Uniti, nel 98, scoppia lo scandalo Lewinsky, che rischia di far cadere il presidente Bill Clinton. E sempre negli Stati Uniti, il 4 settembre, due studenti della Stanford University, Larry Page e Sergey Brin, fondano ufficialmente la società Google in un piccolo garage a Menlo Park. Ma l'anno 1998 è anche la culla del nostro presente economico.
7: Questo è il simbolo dell'euro, la moneta unica europea che prenderà il posto del marco, del franco e della nostra lira. Abbiamo 3 anni per abituarci. Per cominciare possiamo leggere questa semplice guida, arriva l'euro, che i postini in questi giorni portano nelle nostre case. Vedrete che usare l'euro sarà molto più facile di quel che pensiamo.
8: Arriva l'euro, un'iniziativa comune del Ministero del Tesoro e dell'Unione Europea.
3: Mentre il mondo si preparava ai grandi cambiamenti economici del 2000, nelle radio risuonavano pezzi stravaganti e irresistibili come questo.

0: 1998 è stata sicuramente un'annata memorabile per il cinema mondiale italiano. A inizio anno arriva nelle nostre sale il Titanic di James Cameron, fenomeno senza precedenti che polverizza ogni record di incasso e si aggiudica ben 11 premi Oscar.
1: Mi hanno detto che forse vuoi giocare.
2: Dammi la mano. Adesso chiudi gli occhi. Forza. Adesso vieni su. Ora aggrappati alla ringhiera. Tieni gli occhi chiusi, non sbirciare.
1: Non sbircio.
2: Adesso sali sulla ringhiera. Reggiti. Reggiti. Tieni gli occhi chiusi. Ti fidi di me.
1: Mi fido di te.
0: Nelle sale cinematografiche escono anche pietre miliari come Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, Armageddon, guidato dalla celebre colonna sonora degli Aerosmith I Don't Want to Miss a Thing, Il culto dei fratelli Coen, Il grande Lebowski con Jeff Bridges nei panni del drugo e la straordinaria parabola profetica di The Truman Show, dove un immenso Jim Carrey regala una riflessione anticipatrice dell'era dei reality show.
3: Hanno imprigionato un bambino.
4: Truman, non si può andare lì!
3: Hanno costruito una menzogna.
5: Entra col sole.
3: Hanno controllato una vita.
6: Io sarò Truman Burbank.
7: Non mi è permesso parlare con te.
3: E questo l'hanno chiamato.
6: Sono il tuo migliore amico da quando avevamo 7 anni, Truman. E l'ultima cosa al mondo che farei
5: è mentirti.
6: È mentirti.
5: Vai sul primo piano.
3: Spettacolo.
6: Sono coinvolto in qualcosa di strano. È qualcosa in cui sono coinvolti tutti.
8: Attore, è un prigioniero, guardalo bene.
4: Se non mi dite che succede, io vi denuncio!
3: La Paramount Pictures presenta il nuovo film di Peter Weir, il regista di Witness e L'attimo fuggente, The Truman Show.
0: Il 1998 è anche l'anno della consacrazione di Roberto Benigni. Dopo l'uscita a fine 1997, durante tutto il 98, La vita è bella fa il giro del mondo e a maggio trionfa al Festival di Cannes.
9: Mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant de ce moment. Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Et j'ai gagné la Palme d'Or. Qu'est-ce que c'est?
0: E sul piccolo schermo? In America debuttano serie entrate nella storia come Sex and the City. In Italia esplodono fenomeni giovanili come Dawson Creek e la serie TV Fantasy Streghe. La TV dell'estate del 98 vede anche la leadership incontestata di Striscia la Notizia, l'apice della Jalapas Band del Magli Regol, il Festival Bar condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi, vinto da Vasco Rossi.

0: gli appassionati di sport, l'estate del 98 è anche l'estate dei mondiali. A giugno scattano in Francia i mondiali di calcio a 32 squadre con la mascotte Footix. L'Italia, guidata da Cesare Maldini, schiera il celebre dualismo tra Roberto Baggio e Alessandro Del Piero e le giocate di Bobo Vieri. Il nostro cammino si interrompe il 3 luglio nei quarti di finale contro la Francia, padrona di casa, finendo ancora una volta i drammatici calci di rigore con la traversa colpita da Gigi Di Biagio.
1: Di Livio, scatta Maldini sulla sinistra, il passaggio è per Di Biagio, posizione di ala sinistra per Paolo Maldini, converge Di Biagio, da Di Livio, largo per Albertini, Albertini pallonetto per Robby Baggio, tiro! E palla fuori di un niente, occasione d'oro per l'Italia.
2: Grande palla di Albertini, guarda,
1: Albertini, grandissimo Baggio, che peccato. Dodicesimo minuto del primo tempo supplementare, Italia vicina al gol con Roberto Baggio, tutto molto bello. Zidane, certo è che quando arriviamo ai calci di rigore sembra un sortilegio, sembra una maledizione.
2: La seconda volta nel 94 e adesso nel 98.
0: I mondiali verranno poi vinti per 3-0 dalla Francia di Zidane in finale contro il Brasile dopo il giallo sul malore di Ronaldo alla vigilia della gara. Proprio per quei mondiali la colonna sonora planetaria fu firmata da

0: Che estate fa?
1: Tre motori. Nel 1998 si accende la sfida infuocata in Formula 1 tra le Ferrari di Michael Schumacher e la McLaren di Mika Häkkinen, ma l'eroe sportivo assoluto, almeno per il nostro paese, è ovviamente italiano. Entrato nella leggenda del ciclismo è Marco Pantani. Il pirata compie la storica doppietta vincendo nello stesso anno il Giro d'Italia e il Tour de France.
2: Adesso aspettiamo di vedere il pirata. Bogaert in prima posizione, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la bandana,
3: anche
2: eccolo là sulla sinistra, bandana e occhiali via, vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione! Pantani sulla sinistra.
1: Sul finire dell'estate, il 9 settembre, arriva una notizia che stringe il cuore di tutto il paese.
4: Buongiorno, edizione straordinaria del TG2, perché poco fa a Milano è morto Lucio Battisti.
5: Un vero genio della musica leggera, certamente un artista che ha fatto scuola.
6: La sua morte è avvenuta in ospedale a Milano, dove era ricoverato da 2 settimane per una grave malattia.
7: A soli 55 anni si è spento, circondato dal riserbo, lontano dai riflettori, come ormai da tanti anni aveva scelto di vivere.
1: Nel corso del 98 se ne vanno anche monumenti come Frank Sinatra, Akira Kurosawa e il creatore di Batman, Bob Kane. Un anno speciale, quindi il 1998, sospeso tra il ricordo dei grandi della musica, l'energia della nuova tecnologia, la voglia di ballare insieme sotto il sole delle vacanze. Ci lasciamo con un brano che domina le classifiche internazionali, la delicatezza pop delle Spice Girls, con una delle loro ballate più amate ed evocative.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Radio RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Stop and Gold. Stop and Gold. I successi di sempre su Blu Radio.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, sì se sì, no se no. Ecco questo invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono, chi ci farà delle bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi

0: di me, oh Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e

0: benedito il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: veglia su di noi in questa notte, oh Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Buonanotte e buona domenica.
1: Grazie.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Notte di classica. Franz Schubert, quarto movimento, allegretto, dal quintetto per archi in do maggiore, opera postuma di 956. Melos Quartet, Willem Melker e Ida Biller, violini. Hermann Foss, viola. Peter Buch, violoncello. E con Wolfgang Böttcher, secondo violoncello.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quarto movimento, Allegretto, dal quintetto per archi in Do maggiore, opera postuma di 956, Melos Quartet, Willem Melcher e Ida Bila, violini, Hermann Voss, viola, Peter Buck, violoncello e Wolfgang Böttcher, secondo violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Nel XVII secolo, Re Luigi XIV, Re Sole, colto e raffinato patrono delle arti, attento a promuovere artisti in grado di riverberare un'immagine splendente dell'arte francese, creò accademie, ospitò alla sua corte scrittori, poeti, pittori, scultori, architetti e ovviamente musicisti. Tra questi, raramente citato nelle fonti storiche non strettamente musicali, Robert Cambert, che con il librettista Pierre Perrin nel 1669 ebbe il prestigioso incarico di fondare l'Académie d'Opéra, ossia spettacoli musicali in lingua francese. Nel 1671 Cambert e Perrin fecero rappresentare con grande successo Pomone, opera pastorale molto innovativa, in un prologo e 5 atti, e che fu considerata la prima opera autenticamente francese. Della partitura originale non sono sopravvissute che poche parti, e tra poco ascolteremo dei frammenti, ma non prima di esserci rinfrescati la memoria circa Pomone, protagonista dell'opera. La brevità dei pezzi selezionati ci permette eccezionalmente di fare un salto di secoli indietro nel tempo e aggiungere alcune note. Siamo ai tempi che precedono e conducono alla fondazione di Roma. Muore Enea, progenitore della stirpe romana, celebrato da Virgilio nell'Eneide, composta nel periodo 27-19 a.C. Troviamo Enea anche nelle Metamorfosi di Ovidio, risalenti al periodo 2-8 d.C. Si tratta di un'opera in 15 libri, 11.995 versi, in latino, dedicata a circa 250 miti e leggende tramandate dagli antichi per spiegare gli eventi terreni, naturali e soprannaturali, che accompagnano il cammino degli esseri viventi. Le metamorfosi, trasformazioni, coprono un arco di tempo che inizia dal caos, disordine primigenio, che diventa cosmo, ordine armonioso dal quale emergono gli dèi, secondo Esiodo della prima teogonia, e culminano con la morte di Gaio Giulio Cesare, il 15 marzo, idi di marzo, del 44 avanti Cristo. Durante i giochi funebri, indetti a luglio dal figlio adottivo di Cesare, Ottaviano, poi Augusto, nel cielo apparve, per 7 giorni, una grande cometa luminosissima, Sidus Iulium. Questo fu interpretato dai romani come il segno che Cesare era entrato tra gli dèi. Cesare fu divinizzato postumo nel 42 a.C. Nel libro 14° delle Metamorfosi troviamo Enea, morto, purificato della sua parte mortale dispersa nel fiume, unto dalla madre, la dea Venere, che rende divina la parte immortale del figlio avuto da Anchise. Leggiamo dei molti successori di Enea. Troviamo Tiberino, il Tevere, Aventino, che dà il nome al colle dove è sepolto. Al Palatino regnava Proca, e sotto il regno di Proca, finalmente, troviamo Pomona. Pomona era la bellissima ninfa dea romana dei giardini e dei frutteti, che ella curava con perizia e dedizione. Molto corteggiata, non cedeva alle lusinghe degli innamorati, né si inteneriva per i loro doni. Il più ostinato degli innamorati, Vertumno, bellissimo dio romano di origine etrusca, che governava le stagioni e la maturazione dei frutti, per avvicinare la ritrosa Pomona si trasformò, siamo nelle Metamorfosi, in una gentile vecchietta e riuscì a conquistare il cuore dell'amata.
Molti pittori si sono ispirati alle due divinità romane e tra questi, visibili in Italia, un Van Dyck, di cui un olio su tela si trova nel Palazzo Bianco di Genova, e poi la lunetta affrescata dal Pontormo e conservata nel salone della Villa Medicea di Poggio a Caiano, Prato. Ed ora la musica di Robert Cambert, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes.

di Robert Cambert abbiamo ascoltato frammenti dall'opera Pomone, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes. RNC, note di classica. Manuel Maria Ponce, sonatina meridionale, composizione del 1932, chitarrista Diego Milanese.

Di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato Sonatina Meridional, chitarrista Diego Milanese. RNC, Note di Classica. Goffredo Petrassi, Gagliarda e Giga da Partita per Orchestra, dedicata ad Alessandro Bustini, Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

Di Goffredo Petrassi abbiamo ascoltato Gagliarda e Giga da Partita per Orchestra, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. RNC, Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Agustín Lara, Granada. Le voci parallele sono di Plácido Domingo e Josep Carreras.

di Agustín Lara abbiamo ascoltato Granada. Le voci parallele erano di Plácido Domingo e Josep Carreras. Note di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973. RNC, Note di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane e classiche. Gian Battista e Ernesto De Curtis, Torna a Suriento. Le voci parallele sono quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco, Franco Corelli.

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Gian Battista e Ernesto De Curtis Torna a Sorrento. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco e Franco Corelli.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Tesori artistici del Piemonte. I tesori musicali. Rosario Scalero. Nato a Moncalieri, Torino, il 24 dicembre 1870. È morto a Settimo Vittone, Ivrea, il 25 dicembre 1954. Aine Suite, per quartetto e orchestra d'archi, opera 20. Preludio, corale. Variazioni sopra un tema di Robert Schumann. Finale. Orchestra dell'Accademia Corale Stefano Tempia. Direttore Massimo Peiretti.

0: Di Rosario Scalero abbiamo ascoltato Aine Suite per quartetto e orchestra d'archi, opera 20. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Massimo Peiretti. Rosario Scalero. La Divina Foresta, opera 32. Poema sinfonico per grande orchestra. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Massimo Peiretti. Voce recitante Davide Bracco.
1: Vago già di cercar dentro ed intorno la divina foresta spessa e viva, che agli occhi temperava il nuovo giorno. Senza più aspettar, lasciai la riva, prendendo la campagna lento lento, su per lo suol che è da ogni parte a oliva. Un'aura dolce, senza mutamento, avere in sé, mi feria par la fronte, non di più colpo che soave vento, per cui le fronde, tremolando, pronte, tutte quante piegavano alla parte, ulà prim'ombra gitta il santo monte. Non però dal loro esser dritto sparte, tanto, che gli augelletti per le cime lasciasser d'operare ogni lor arte, ma con piena letizia l'ore prime, cantando, ricevieno intra le foglie, che tenevan bordone alle sue rime, dal qual di ramo in ramo si raccoglie, per la pineta in sul lito di chiassi, quand'eo lo scirocco fuor discioglie. Già m'avevan trasportato i lenti passi, dentro alla selva antica tanto, ch'io non potea rivedere un dio m'intrassi. Ed ecco, più andar mi tolse un rio, che in ver sinistra con sue picciole onde piegava l'erba che in sua ripa uscio. Coi piedi ristetti e con gli occhi passai di là dal fiumicello, per mirare la gran variazione di freschi mai. E là m'apparve, siccome lì appare, subitamente cosa che disvia, per maraviglia tutt'altro pensare, una donna soletta che si gia, e cantando, e scegliendo fior da fiore, onde era pinta tutta la sua via.

Di Rosario Scalero abbiamo ascoltato La Divina Foresta, opera 32, poema sinfonico per grande orchestra, orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Massimo Peiretti, voce recitante Davide Bracco. Il suono e la voce, suoni diversi. Giosuè Carducci, Piemonte. Sulle dentate scintillanti vette salta il camoscio, tuona la valanga da ghiacci in mani rotolando per le selve crocianti, ma dai silenzi dell'effuso azzurro esce nel sole l'aquila e distende in tarde ruote digradanti il nero volo solenne. Salve Piemonte, a te con melodia mesta da lungi risonante, come gli epici canti del tuo popolo bravo, scendono i fiumi. Scendono pieni, rapidi, gagliardi come i tuoi 100 battaglioni, e a valle cercano le deste ragionar di gloria ville e cittadi. La vecchia osta di Cesare e mura ammantellata, che nel varco alpino eleva sopra i barbari manieri l'arco di Augusto. Ivrea la bella, che le rosse torri specchia sognando, alla cerule adora nel largo seno, fosca intorno e l'ombra di re Arduino. Biella, tra il monte e il verdeggiar dei piani, lieta, guardante l'ubere convalle, carmi ed aratri, e all'opra fumanti camini ostenta. Cuneo, possente e paziente, e al vago declivio il dolce Mondovì ridente, l'esultante di castelle vigne suol dalle ramo. E da Superga nel festante coro delle grandi Alpi la regal Torino incoronata di vittoria, ed Asti repubblicana, fiera di strage gotica e delira di Federico, dal sonante fiume ella o Piemonte ti donava il Carme Novo d'Alfieri. Venne quel grande come il grande Augello ond'ebbe nome, e all'umile paese sopra volando fulvo, irrequieto, Italia, Italia, egli gridava ai disueti orecchi, ai pigri cuori, agli animi giacenti. Italia, Italia, rispondeano l'urne d'Arqua e Ravenna. E sotto il volo scricchiolaron l'ossa sé ricercanti lungo il cimitero della fatal penisola a vestirsi d'ira e di ferro. Italia, Italia! E il popolo dei morti surse cantando a chiedere la guerra. E un re, alla morte nel pallor del viso sacro e nel cuore, trasse la spada. O anno dei portenti, o primavera della patria, o giorni, ultimi giorni del fiorente maggio, o trionfante suon della prima italica vittoria che mi percosse il cuor fanciullo. Ond'io, vate d'Italia, la stagion più bella, in grigie chiome, oggi ti canto. O re dei miei verd'anni, re per tant'anni bestemmiato e pianto, che via passasti con la spada in pugno ed il cilicio al cristian petto, Italo Amleto. Sotto il ferro il fuoco del Piemonte, sotto di Cuneo il nervo e l'impeto d'Aosta sparve il nemico. Languido il tuon dell'ultimo cannone dietro la fuga austriaca moria. Il re a cavallo discendeva contro il sol cadente e agli accorrenti cavalieri in mezzo di fumo e polve di vittorie allegri trasse ed un foglio dispiegato disse: resa peschiera. O qual dai petti memori degli avi alte ondeggiando le sabaude insegne surse fremente un solo grido: viva il re d'Italia! Arse di gloria, rossa nel tramonto l'ampia distesa del Lombardo piano. Palpitò il lago di Virgilio come velo di sposa che s'apre al bacio del promesso amore. Pallido, dritto sull'arcione, immoto, gli occhi fissava il re. Vedeva l'ombra del Trocadero.
e lo aspettava la Brumal Novara e ai tristi errori meta ultima o porto. O sola e cheta in mezzo dei castagni villa del Douro, che in faccia il grande Atlantico sonante, ai lati ha il fiume fresco di cameglie e albergò nella indifferente calma tanto dolore. Sfaceasi, e nel crepuscolo dei sensi tra le due vite, al re davanti corse una mirante vision. Di Nizza il marinaro biondo che dal gianicolo spronava contro l'oltraggio gallico. D'intorno splendeagli fiamma di piropo al sole l'italo sangue. Sugli occhi spenti scese il re una stilla. Lenta errò l'ombra d'un sorriso. Allora venne dall'alto un vol di spirti e cinse del re la morte. Innanzi a tutti, o nobile Piemonte, quel che a Sfacteria dorme e in Alessandria die a Laure primo il tricolor, Sant'Orre di Santa Rosa, e tutti insieme a Dio scortaron l'alma di Carlo Alberto. Eccoti il re, Signore, che ne disperse, il re che ne percosse. Ora, o Signore, anch'egli è morto come noi morimmo, Dio, per l'Italia. Rendine la patria ai morti, ai vivi, pel fumante sangue da tutti i campi, per il dolore che le regge aguali alle capanne, per la gloria, Dio, che fu negli anni, per il martirio, Dio, che è nell'ora. A questa polvere eroica, fremente, a questa luce angelica, esultante, rendi la patria, Dio. Rendi l'Italia agli italiani.

Leone Sinigaglia ha molto attinto alla tradizione popolare contadina di inizio Novecento. Nella sua composizione Suite Piemonte, dedicata ad Arturo Toscanini, Sinigaglia canta i luoghi delle sue radici nel modo più nobile ed elevato possibile, pur senza nulla togliere alla sua composizione la freschezza, la vivacità e la pittoresca poesia delle quali la tradizione popolare è così ricca. Canti della tradizione popolare piemontese. A Turin, alla Rosa Bianca. La Monfrina, la Bergera Fidela, canto pastorale trovadorico. Allievi dei corsi di orientamento musicale dell'Accademia Corale Stefano Tempia. Complesso strumentale Dante Lepora di Alice Castello. Direttore Gianni Tondella.

0: Abbiamo ascoltato canti della tradizione popolare piemontese, A Turina la Rosa Bianca, La Monfrina, La Bergera Fidela. Allievi dei corsi di orientamento musicale dell'Accademia Corale Stefano Tempia, Complesso strumentale Dante Lepora di Alice Castello, direttore Gianni Tondella.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Leone Sinigaglia, nato a Torino il 14 agosto 1868 e morto a Torino il 16 maggio 1944. Suite Piemonte per orchestra, opera 36. Per boschi e campagne, balletto rustico, In Montibus Sanctis, Carnevale piemontese.
2: Per campi e boschi, sono voci sparse che si odono dall'alba al tramonto sui declivi delle fiorite colline a ridestarsi della primavera. Un fascio di semplice e tenere canzoni che hanno tutto il profumo dei campi e dei boschi dove sono nate.

un balletto rustico. Allegri ragazzi, avanti musici! Flauto, violino, tromba, chitarra. Raccolti sotto il rustico pergolato, sono pronti al cenno. Il balletto incomincia, ora leggendamente ritenuto, ora in vivace movimento. E dolce, nella tiepida sera d'estate, mentre l'ombra scende, intrecciare vecchie e nuove contraddanze al lume della luna nascente.

In Muntibus Sanctis. Una lunga schiera di fedeli sale pellegrinando al vecchio santuario. Gli uomini intonano un'antichissima canzone. Le donne mormorano sommessamente litanie. Ma a poco, dalla turba dei credenti si innalza un più alto canto, un'invocazione piena di dolore e di fede alla Madonna. I pellegrini entrano nella vasta chiesa e sulle loro labbra ritorna, devota e sommessa, la vecchia canzone ancor più cara alla Madonna, che sembra sorridere dalla sua nicchia d'oro e schiudere ai poveri il regno dei cieli.

Carnevale piemontese. Siamo, di colpo, trasportati nella Gaia Baraonda ad un carnevale piemontese del buon tempo antico. Il popolo vuol darsi, per una volta tanto, alla pazza gioia. Mascherate variopinte ci seguono senza posa, cantando le più caratteristiche canzoni da strada, che si incrociano ariose, mordenti, talora anche volgari. Di carnevale ogni scherzo vale. Invano qualcuno burlescamente ricorda, con un fugato chiesastico, le imminenti ceneri. Presto sopraffatto dalla crescente esaltazione della folla, sempre più chiassosa, sempre più sbrigliata, il carnevale termina con una vivacissima stretta in una confusione pittoresca e festosa.

Di Leone Sinigaglia abbiamo ascoltato Suite Piemonte per orchestra, opera 36, voce recitante Isabella Oderda, orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Massimo Peiretti. I tesori artistici e musicali del Piemonte, il santuario di Crea.

concerto per la inaugurazione dei restauri della Cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea. Il Sacro Monte di Crea si erge su uno dei punti più elevati delle colline del Basso Monferrato. Costituito da rocce sedimentarie di età oligomiocenica, il colle è interessato da una elevata franosità, presente soprattutto in corrispondenza dei tracciati viari. Di grande interesse botanico i boschi, nei quali troviamo elementi fioristici rari o al di fuori della normale area di distribuzione. Il parco naturale è stato istituito dalla Regione Piemonte con legge numero 5 del 28 gennaio 1980, allo scopo di tutelare, mantenere e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche, culturali e architettoniche del Sacro Monte, nonché di promuovere iniziative atte a consentire la fruizione del territorio a fini scientifici, didattici, culturali e ricreativi. Il santuario, di origine romanica, venne retto dai canonici di Vezzolano fino al 1468, quindi dai Lateranensi fino al 1798, dai Serviti sino al 1801, poi dai Minori Francescani dal 1820 sino al 1992. Attualmente è condotto direttamente dalla Curia di Casale, proprietaria del Sacro Monte. La chiesa, dedicata a Maria Assunta, venne ampliata nel 1483 dal Marchese di Monferrato Guglielmo Paleologo, nel 1608-1612 dai Lateranensi. La facciata subì rimaneggiamenti nel 1735, tra il 1890 ed il 1913 e nel 1953. Il mosaico è anch'esso del 1953. L'interno, a tre navate, conserva importanti opere: la Madonna con Bambino e Santi, tavola autografa di Macrino d'Alba, opera del 1503, il ciclo di affreschi con le storie di Santa Margherita di Antiochia del XV secolo, attribuito a Francesco, fratello del più noto Martino Spanzotti. Inoltre, l'effigie della Vergine, statua lignea del XIII secolo, una vasta raccolta di ex voto, la Via Crucis e gli amboni di Luigi Bagna. L'origine della sacralizzazione del monte è fatta risalire a Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli. Si narra che nel IV secolo il santo, per sfuggire alla persecuzione degli ariani, si fosse qui ritirato trasportandovi la statua della Vergine. Dopo il 1000 e sino al 1400 è documentata la presenza dell'antico abitato fortificato di Cardalona, che sorgeva sulla sommità del colle, posto sotto la giurisdizione dei marchesi del Monferrato. Scomparso il borgo, il luogo si caratterizzò, a partire dal 500, quale maggior polo devozionale del territorio. Il Sacro Monte venne progettato da Costantino Massino nel 1589. Il progetto iniziale prevedeva la costruzione di 15 cappelle, i Misteri del Rosario. Trasformato nel tempo, esso consta attualmente di 23 cappelle e 5 romitori. Alla realizzazione dei gruppi statuari in terracotta policroma e dei dipinti che ornano le cappelle lavorarono, tra la fine del 500 e l'inizio del 600, Guglielmo Caccia, il Moncalvo, Giovanni e Nicola Vespin, i Tabacchetti, di origine fiamminga ma attivi in Italia, Giambattista della Rovere, il Fiamminghino, Giorgio Alberini, Veglia d'Asti e i Prestinari. Dopo un periodo di abbandono dovuto alle soppressioni napoleoniche, si procedette nel corso dell'Ottocento ad un'intensa opera di restauro e di rifacimento delle cappelle. A questi lavori, che durarono sino ai primi anni del Novecento, presero parte Bistolfi, Brilla, Maggi, Latini, Morgari, Capra, Caironi e Loverini. I romitori, posti sulla via del ritorno, rappresentavano momenti di ascesi mistica rivolta alle figure dei santi. I nomi dei paesi riportati nei riquadri collocati sulle facciate delle cappelle corrispondono alle comunità, vicarie, che contribuirono, nel corso dell'Ottocento, a
al restauro delle stesse.

concerto per l'inaugurazione dei restauri della Cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea, il 6 ottobre 1995. Partecipano Grazia Ba, soprano, Cristiana Cordero, soprano, Michele Balmamion, violino, Paola Nervi, violino, Nicola Mosca, violoncello, Terrell Stone, tiorba, Giorgio Paronuzzi, clavicembalo. Direttore e organo Sergio Balestracci, coro dell'Accademia del Santo Spirito. Il programma di questo concerto è interamente dedicato ad autori del 600. I brani saranno eseguiti a gruppi di tre. Gasparo Pietragrua,